ho corretto le mie abitudini e bevevo molto e la mia pelle ne ha giovato tantissimo. Ora, io mi sto rendendo conto che con questa posizione nel tavolo del terrazzino, ecco che sono un po' di sé. Sono qui proprio più tranquilla, sono seduta e ho proprio questa serenità di stare con voi, non so, queste cose, ma appoggio un po' così e chiacchieriamo come se foste veramente nel mio salottino, perché poi in realtà questo è. Le sedie ci sono. Allora, se fosse casa mia, toglierei questo tavolo e metterei delle poltroncine, sapete, quelle in vimini, anche quelle un po' anni 70, oh, Dio le amo, che hanno solamente, ovviamente a casa ci sono, però ci vogliono i cuscini quelli da sdraio, i cuscini quelli super comodi. Ecco, io avrei un salottino tutto di vimini, ma vintage assolutamente, e qui con me a bere qualcosa a bere. Mi hanno detto oggi che mi sento freddo, ma io perché comunque è molto esposta a questo tacchettino d'Italia ed esposto ai venti, e adesso questi venti sono freschi perché fa molto caldo, ma se si mantengono questi venti, e anzi con il freddo il vento può essere anche veramente molto antipatico, non so se riuscirei a stare a Vieste, sapete, d'inverno, è una cosa che probabilmente non mi passa neanche per la testa di fare. E quindi è comunque affascinante. È un panorama. Io so che sto pensando di frasca, ho talmente tante cose da dirvi. Perché ogni volta che mi guardo, noto qualcosa. Tipo, non, gli edifici non sono palazzoni enormi. Assolutamente no. Anzi, forse sono un pochino più alti quelli verso, diciamo, la città alta. Verso la città alta. Ma sono palazzi comunque di massimo 3 piani. Non vediamo questi enormi, orribili grattacieli che possiamo vedere anche nelle città come Salerno, che secondo me sono veramente un pugno all'occhio, ma sono bassi quando sono sul mare e sono un po' più alti quando magari vanno verso la montagna, verso la collina. Qui non c'è, qui ovunque giri lo sguardo, vedi il cielo, vedi, c'è pieno, pieno, pieno di oleandri ed è una cosa che mi affascina tantissimo perché innanzitutto, beh, gli oleandri li troviamo dappertutto, però l'oleandro la prima volta che l'ho visto è stato sul lago di Garda e quindi io ho sempre associato l'oleandro, scusate, al lago di Garda. Ci ho passato la mia infanzia, ci ho passato un sacco di estati, ci ho passato anche da sola. È una delle cose che, per esempio, ho sempre amato fare è quando andavo a Salò a trovare i miei genitori, oppure loro mi davano la casa in modo che io potessi passare queste 2 settimane, tendenzialmente era a cavallo tra la fine di luglio e la prima di agosto, queste 2 settimane di vacanze, quindi me ne andavo da sola, ma mi ero serenissima, poi prendevo la mia macchinina, andavo a Salò e pranzavo sul lago ed era una delle cose che facevo sempre, era il mio rituale, la mia abitudine, la mia coccola, era che andavo in una libreria, generalmente andavo in una libreria, diciamo, come si dice, di proprietà. Non una Mondadori, una Giunti, una Feltrinelli. Andavo dal proprietario, ha un nome che ora non mi viene. Insomma, una libreria, mi viene una libreria libera, cioè di una persona che investe del denaro, che non ha sotto un marchio e quindi sua il rischio e sua responsabilità. Ma insomma, mi piaceva l'idea e ogni anno alle mie vacanze andavo a comprarmi un libro. C'è stato anche quell'anno che magari di libri non me ne andavo di comprare, però mi compravo un orologio, un piccolo oggetto, comunque qualsiasi cosa, di andare in vacanza e regalarmi, farmi un regalo. Tendenzialmente erano libri. È stato forse un paio d'anni che mi sono regalata degli oggetti, ma tipo un orologio e poi non ricordo delle ciabatte, vabbè, qualcosa del genere, però è molto più figo. Cioè, io questa cosa del, vi ricordate che abbiamo parlato l'altro giorno di quanto per fortuna gli artisti e le star, bellissima. Quest'anno non l'ho ancora fatto con voi. Perché? Perché non me ne frega. No, no, no, no,
Non è vero, è perché per un motivo o per un altro io quest'estate non sto leggendo tantissimo. Leggo forse più d'inverno, d'estate sono molto più concentrata.

sopravvivere al caldo, mi concentro molto magari su progetti che a lungo termine e perdo la concentrazione del libro. Quest'anno però, per esempio, sono ritornata sui libri di scuola. In un certo senso mi sono tornata a studiare, sono tornata a studiare quella che era, diciamo così, le varie nozioni, ma particolari, dell'alberghiero. Perché oltre ad essere una color design, io comunque la mia scuola superiore è stata l'alberghiero. Ma mi serviva di ricordare, perché sapete quando non fate per tanto tempo una cosa, ma perché non vi serve per lavoro? Perché a casa non lo fate? È tipo un fondo bruno per fare delle salse o per, che ne so, non lo fai a casa, non vai dal macellaio, mica senti, salve, mi dai che mi chiede 2 chili di ossa? Non lo fa nessuno, cioè magari lo farò. Ma sì, però sono più attratta da cose un pochino più gentili. Per esempio, e ce l'ho qui, il dashi. Lo so, palo in frasca, lo so, non fa niente. Il dashi è un brodo giapponese leggerissimo che sa vagamente di pesce, per cui è una zuppa che si può tranquillamente. Come dire, accostare anche al tofu, perché c'è una frase molto bella che adesso ve la leggo e dice: si dice che un buon cuoco si riconosce dalla bontà della sua zuppa, non un pasto complicato con tante portate o un delicato soufflé, ma una semplice zuppa. La natura umile di questo piatto è quel che lo rende una cartina tornasole. Non ci si può nascondere dietro una presentazione elaborata. Il successo sta nell'usare gli ingredienti migliori e abbinarli bene, insaporendoli nel modo giusto, cuocendoli quanto basta per far emergere i sapori base. Ho letto questa cosa. Sì, ho ancora i libri di scuola? Però questa cosa me la ricordavo perché ho comunque sempre mantenuto i miei appunti. Però cosa dice il dashi? Per fare il dashi, che secondo me lo facciamo fare ai giapponesi. Aspetta, eccolo qua. Allora, per fare il dashi ci servono delle strisce di kombu, che è un'alga, e poi acqua fredda e 15 grammi di scaglie di bonito. Bonito? Capite? No, anche no, perché comunque sia la meraviglia è meraviglioso questa zuppa, perché dentro poi ci puoi mettere del porro che hai magari già fatto cuocere, dei pezzettini di verdura che sono appena appena morbidi, ma non verdura sfatta. Ci puoi mettere dentro del tofu o del cipollotto se ti piace. Allora io ho semplicemente rielaborato il dashi, perché il bonito non si trova da noi, devi andare nei negozi apposta. E allora cosa ho detto? Ma ascolta, ma se il pesce è quello, e ho visto che è pesce essiccato, perché non usare la nostra bottarga? Quello è. Almeno uso il mio pesce, non devo diventare matta. L'alga ci vuole, ma l'alga quella la troviamo dappertutto. Quella lo sappiamo che la troviamo dappertutto, l'alga kombu. E la cosa carissima è, io l'ho trascritto, portare a bollore dell'acqua fredda, metterci dentro 2 filetti o 3 di alici sott'olio e di salate, fino a infusione e a sfusione di questo, oppure se non ci sono le alici hanno un costo, la bottarga ne ha un altro, oppure un cucchiaio di bottarga grattugiata, che dà una nota molto, molto intensa è molto iodato come sapore, quindi dobbiamo comunque stare attenti, a seconda anche di quanto brodo vogliamo fare. Qui vediamo parla di un litro e mezzo, sì, un litro e mezzo, secondo me 4 zuppe ci stanno, fate 2 litri, non sbagliate, e quindi aggiungete semplicemente quel qualcosina in più, e poi ovviamente non va a bollore, va sobbollito, quindi va fatto sobbollire e poi filtrate. Deve essere una cosa buonissima.
E quindi non mi interessa tanto fare cuocere le ossa come per poter fare, che ne so, il fondo bianco, che è la base di tutto. Quindi stavo cercando di rielaborare. Quindi io non mi trovo a leggere libri per svago.

ma mi ritrovo a rileggere i miei libri di scuola e a comprarne altri, e in realtà ho a casa tutto quello che mi serve, perché nella mia vita ho sempre collezionato anche libri piuttosto costosi di cucina, perché c'è sempre da imparare. Non sarò mai la prima donna che ti dice: ma faccio tutto io so fare tutto. Non funziona così. Quindi mi piace l'idea di imparare sempre e di rispolverare vecchie tecniche, di rispolverare qualcosa che dici: caspita, ma io questo non lo faccio da una vita, fammi vedere un attimo. Guardate che non c'è niente di male. Non c'è niente di male a dire: sai che non me lo ricordo. Avere un vuoto di memoria, oppure che io lo chiami in un modo e tu lo chiami in un altro. A me piace questa cosa, a me piace questa umanità nel non essere perfetti. E comunque questa cosa mi riporta a quando la ricetta dice cipolla, cipollotto, cipollotti. Voi avete, ma sapete come usare le cipolle? Voi avete, le usate nel modo corretto. Anch'io che amo le cipolle follemente, amo le cipolle follemente, mi capita di non badare a cosa sto usando, perché mi interessa solo che la cipolla debba esserci. Quindi magari non c'è quella che cerco io, però vabbè, c'è quella bianca, però mi rendo conto che è molto diversa. Per esempio, la cipolla dorata, che è molto dolce quando è cotta, ma punge quando è cruda, va benissimo per i soffritti, i brasati e le zuppe. È favolosa. La cipolla rossa di Tropea, che non dovete, ce ne sono in giro tante di cipolle rosse e non sono di Tropea, sono solo rosse e ve ne accorgete perché pizzicano, pizzicano quando le mangiate. Oggi, per esempio, a pranzo c'erano dei fagioli di Spagna, li chiamo, non so se, penso si chiamino così, cioè, secondo voi io non mi ricordo i nomi delle persone, mi ricordo i nomi dei fagioli. Comunque, conditi con queste cipolle. Scenograficamente è meraviglioso, cioè dici: cavoli, tu hai studiato come color design, vai in studio di architettura, ma non ci penso neanche. Io ho studiato quello che mi va, perché adoravo questa tornare sui colori, ma li uso nei miei piatti, meglio di così. Comunque, la cipolla rossa di Tropea è dolce, quasi zuccherina e non vi pizzica in bocca. È da questo che capite se il vostro fruttivendolo vi ha fregato, perché hanno anche dei prezzi decisamente molto diversi. Va bene per insalate, crudi o marmellata. Io ho fatto una marmellata di cipolle di Tropea che ancora Mauro se la sogna, ed è un peccato mangiarla in un panino con l'hamburger. Fate quello che volete, per l'amor del cielo, però una composta fatta, una marmellata fatta con le cipolle di Tropea, i formaggi secondo me sono la cosa migliore. Poi c'è la cipolla bianca, è delicata e molto acquosa. Sughi veloci, frittate in agrodolce. Ci sono, per esempio, ci sono delle ricette, della zuppa di cipolla che nasce in Francia, che usano la cipolla bianca proprio perché è acquosa, proprio perché si sfalda. Bene, non sappiate che non è esattamente così. Io uso la cipolla dorata perché è sempre comunque molto dolce quando è cotta. Infatti si cuoce almeno 40 minuti solo la cipolla con il coperchio e poi tutto il resto. E quindi a me piace molto di più, ha un sapore più pieno, ha un sapore più corposo, è sempre molto dolce e mi piace. Però questa cosa della cipolla bianca va fatta anche in agrodolce però a pezzettoni grossi. Oppure c'è la borrettata. La borrettana, scusate, è quella larga e piatta, generalmente è piccolina. Quella in agrodolce al forno o va messa negli spiedini. Fate un figurone, ma fate un bel pezzo di carne di manzo con una bella borrettata, fate un figurone. Lo scalogno va bene per una vinaigrette, per le salse, per un burro composto o semplicemente anche per un risotto che non vuole avere troppo il sentore. C'è un libro di Cracco, tra l'altro, che dice: se vuoi fare il figo, usa lo scalogno, una cosa del genere. È molto bello, quello è un libro azzeccatissimo. Poi c'è il cipollotto. Crudo o saltato o grigliato è eccezionale, è veramente buonissimo e si usa anche per il dashi, si usa anche a pezzettini, ma deve piacere ovviamente. Io personalmente lo farei leggermente sbollentare nell'acqua, dopodiché lo metterei serenamente nel mio brodo con del tofu, così accontentiamo tutti.
E poi c'è la cipolla giarra, scusate, come potete sentire, c'è il mio Filippo che

Sta protestando. Cipolla giarrattana. La giarrattana è dolcissima, quasi senza pungenza. Al forno intera, insalati o come contorno. È quella grossa così, è quella grossa così che sembra la burrettana, ma è giarrattana, che è molto più grossa. Ma è straordinario. E poi c'è il porro va utilizzato tantissimo, si utilizza tantissimo per le vellutate, le torte salate, per i risotti. Potete fare anche sbollentare per far ammorbidire la parte verde, potete usarlo come nastro. Io ho un cane cretino, cosa ci volete fare? Che ce lo devi fare? Io non, adesso non è che io mi posso alzare, posso aprirli, però Filippo, lui, mi sente che sono fuori, sente, e vuole uscire. Non lo posso neanche sgridare, perché che cosa lo sgrida? Lo sgrida a fare sto cane? Quindi, se l'avete sempre utilizzate nel modo sbagliato, non fatevene un cruccio, non è un problema. Fate sempre, allora, tranne quelle, le burrettane o le burrettate, queste non hanno grossi problemi, scusate, non hanno grossi problemi. Diversamente, ecco, il porro per i risotti, io farei il porri per le zuppe. Il porro per i risotti, non lo farei, a meno perché è molto dolce. Mamma mia, mamma mia. È come quando avete i vostri bambini che vi chiamano all'infinito. Mamma, mamma, mamma, mamma. Ecco, lo sentite? Io non ho un bambino, ma ho un nano, un super nano Bagonghi che mi sta chiamando all'infinito. Io ora vi devo salutare, vado a aprire la porta a Filippo. Ci vediamo domani, sempre qui, nel giardino incantato di Vieste. E vi mando un grande bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera dai che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché insomma sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità, e quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece infatti Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente,
0: sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: che tutto funzioni che tutto subito perfetto alla prima giornata. Cialanoglu, un gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì veloce che ti viene incontro, vai a calciare.

0: da molto lontano non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali?
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè, il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo. Io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo. Assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica. Che vince di corto muso e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio, a me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia
1: Certo.
0: molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, sì, cioè che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. Questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore. e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori.

0: giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me, va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che il Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma, sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte e vediamo che, non so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che

0: ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione. Nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce così, a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non lo
1: seguito
0: conosco
1: anche,
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana,
1: Certo.
0: poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto. Quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: E poi Diouf, 2 assist e premio di MVP della partita. Grazie.
4: Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta. E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché non, una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
5: Prego.
6: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi. Nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
4: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. E per Bonny, per Pio, è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro, di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idrisso, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idrisso ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. E d'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
5: Prego.
7: Sì, ciao Cristian.
4: Buonasera.
7: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa avevi detto pazza idea, parlando di Diouf come come quinto di destra, c'era, perché non eri c'era da convincere anche lui. Poi ti chiedo se anche Pavà può giocare in questo ruolo secondo te. Grazie.
4: Pazza idea, perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che l'imprendenza, per il coraggio, per il modo di, quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. E oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
5: L'ultima, prego, in mezzo.
3: Buonasera, mister.
4: Buonasera.
3: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
4: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle di rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, e mi crea un sacco di disturbi mentali, e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità, e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, ma analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
5: Grazie, buonasera.
8: E indicazioni.
9: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato. Ma domanda su Beriascili, giusto? No, è la seconda, qual è?
10: Rafa
9: Marisco, non ho capito male. Rafa Marisco ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli Soglio, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
11: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta.
12: Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara, segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holund, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
9: Si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanti gol li farà, Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
8: Sono anche di Napoli, in fondo lì la mano alzata.
10: Buonasera.
9: Sì, sì, sì, vedo.
10: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo che ha spaccato la partita e ha deciso la partita, è un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
9: Può essere così, innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso, quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile, gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
8: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
13: Sì, è stata una partita dove il Napoli ha
8: dimostrato... Il microfono.
13: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche... forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto all'Obotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarti, le volevo chiedere spiegazioni insomma su questo.
9: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e la Botka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
8: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
14: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
9: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni, credo, forse se erro, forse una volta, forse, ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il bar l'ha visto così, la prossima volta potrà vedere diverso, non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire, quindi è una cosa che posso dire, che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo delle difficoltà della partita che andavamo a giocare.
15: Ball in to have control of the ball. I think we had completely control of the first half. We had a little bit a lack of aggressivity, but we want to control the first game of the season. We want to control the game first, to feel the game and then to kill the game. I think we start the second half really well. We scored 2 goals, and after the 75 minutes, our legs were gone. And the physicality was not there. And our team, when we cannot press and we cannot have the ball, we have difficulties in the games. I think we arrive at this game. You look at our players, and we didn't have many preseason games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we controlled quite well until 75 minutes, and then was a different game.
8: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.
16: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto, no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
15: Grazie. No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have two very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salamakers. Salamakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
17: Ciao, buonasera mister, congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse, stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti, c'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera, che cosa?
15: I don't want to be tough with my players. I really loved the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault. I think we, when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoy the way that the guys that were on the bench, they get inside the pitch, Salamakers, the speed, the power, all these things. I really love the my players today. Of course, we have a lot to do. So I think was clear after 75 minutes is a thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, quasi, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo Ferragosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, guardate, di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto e via, quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a proposito, che parlava di quando ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni. E gli animatori, gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo. Diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme, che potevi dividere a squadre. C'era proprio una cosa un pochino diversa. E io credo che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che tra l'altro, non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4 e mezza. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate.
1: Senti, un fico. Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma oh, ciao!
1: Ah, salve, ma cari ciao! Amici, mi trovo a passare. Ho visto ma Simona ciao. Che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto, benvenuto. Allora, stavamo parlando delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah,
0: una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine, delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi. E quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo.
1: O Gemini,
0: eccetera. Me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché si studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto, ma sai che mi uso questa app qua, e mi aiuto. Attenzione. E mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, sì, perché a volte, sai,
1: certo,
0: ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
1: Certo.
0: Quindi Gemini, quella non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah, caspita, mi piace questa cosa invece del tramonto. Invece guarda te,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: lei l'ha assimilata da...
1: È normale che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi
0: influenzano
1: anche poi ovviamente il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
0: Certo,
1: ma lo sai
0: certo.
1: Cos'è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto e scritto

0: Scrivi Monsone. C'era praticamente, c'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito e di conseguenza quel compito ha, c'era la scritta monsone.
1: E li ha sgamati?
0: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, ma non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone che non so, il Giacomo lo, i fusi come immobile monsone dato il montaggio spiego.
1: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente, e la gente voi sapete come io la penso, la gente è il male, no. La gente è il male, perché lasciamo stare.
0: Allora, siccome, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, venite qua.
1: Loro sono le mie preferite, amiche, amiche del salottino delle amiche, guardate, loro sono le mie girls.
0: Dai, venite qua che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora, così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro, venite.
1: Lei Ari.
0: Lei Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo star d'animazione, giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny, c'eri anche tu.
1: Non
0: sei, in questo caso, ecco che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
1: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano. Però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
0: mo
1: è il male.
0: Adesso usano il cervello,
1: vabbè.
2: Lui sempre da ridire, il nostro cervello è spesso.
1: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono finga
0: venite
1: di essere
0: che qua,
1: cattivo.
0: È arrivato anche Andre, venite qua così salutiamo, è arrivata anche la capa animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
3: Hola muchachos!
1: Con uno spagnolo da migliorare.
0: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia,
1: ha vinto Ilaria.
0: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
3: sempre presente.
0: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
4: Il contattista acquisito.
0: Sì, lui è il figo. Cioè,
1: lui si presta.
0: Il conquistatore.
1: Se hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
0: Il
1: risolve i problemi.
0: C'è tutti tutto. Problemi. Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo.
1: State andando a mangiare voi adesso? Sì. Bravi.
0: Allora, il mini club, stavi dicendo.
1: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di lei, è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
2: Ciao, e ci sono.
1: Sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati?
2: La senti la Nati.
1: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
2: No.
1: Perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
0: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la Paris, che è la famosa regina
1: di Zamunda. No, lei è la principessa di Zamunda.
0: Con il suo schiavo che è
1: Gabriel.
0: Gabri, che è principessa di Zamunda, ovviamente, dai, noi
1: no,
0: scherziamo.
1: Noi scherziamo, ma sono veramente ragazzi fantastici. Sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci comunichiamo in giro.
2: Sì,
0: grazie, grazie alle ragazze del mini club.
1: Dai, Gabriel, Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
0: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
1: Però so che un attimo, internos, dobbiamo montare le reti per fare la. Ma ci siamo tutti noi.
0: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
1: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
0: Perfetto,
1: dai,
0: benissimo.
1: Va bene, no?
0: Bene, grazie, grazie,
1: grazie
0: ancora.
1: Ci vediamo dopo.
0: Ci vediamo dopo, ciao. Ci vediamo dopo a pranzo.
2: Ciao.
0: Scusa se sono intervenuto a gamba secca nel, in Gosvip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
1: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come vi ho detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
0: Si chiama Natasha.
1: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. La Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovane età, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
0: Tutti figli, sì,
1: avendo noi zitti, potrebbero essere i nostri figli, hanno 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fai 20. Potrebbero essere,
0: sì,
1: noi ce
0: sì,
1: l'abbiamo
0: sì,
1: 45,
0: sì, vero,
1: potrebbero essere comunque molto belle perché hanno preso una, stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
0: Che è la parte fondamentale.
1: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più perché
0: più
1: non sai esatto.
0: Altro.
1: Quando invece hai una rotta da seguire, ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole ragazzi sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli, che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
0: Ecco, leggi, dici.
1: Aspetta,
0: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa, hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
1: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza di e il tempo a volte di educarli, però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
0: un pioniere,
1: sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, no, no, non vai, non vai, e poi dicevo ma perché no, perché è meglio che piangi tu che io, e già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
0: Entriamo nel mondo anche proprio del
1: montessoriano, mia madre.
0: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so...

0: mezzo morto, mezzo rovinato.
1: Perché se piangi quello. Tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
0: Okay. Certo.
1: Però se piange mamma, è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
0: Perché c'è qualche problema.
1: Certo, c'è qualche problema. Quindi questa era la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana.
0: Montessoriana, quella che diceva la nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
1: non lascia segni.
0: Non lascia
1: però
0: segni.
1: Riuscirete a sottometterli.
0: Una volta si diceva mettili sul gas e fagli addormentare. No,
1: cioè, vabbè, anche con quello che costa il gas non fatelo.
0: Esatto,
1: quello meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
0: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
1: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo.
0: Okay,
1: quindi non capisco.
0: Tu hai mezz'ora, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine. Dai,
1: no,
0: ti faccio
1: io non
0: compagnia.
1: Vedo.
0: Ti faccio
1: non
0: compagnia,
1: vedo,
0: neanche
1: però,
0: io, mi devo mettere gli occhiali.
1: Allora,
0: comunque, dicevamo,
1: dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate, e noi lo facciamo perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. Ovunque ci sono piante di fichi. Io
0: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
1: fichi e fichi d'India anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste, ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però
0: non fare verso.
1: Non faccio verso.
0: Già ti stava già
1: no,
0: la detto, collina, forse... ti stava no. prendendo la collina.
1: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
0: Vabbè, fate vobis.
1: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
0: Sai che tutto quello che sa.
1: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
0: Esatto.
1: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di. Ma tutte le cose. Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
0: Oh, mamma mia.
1: Pigliare i gamberi e ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere voglia di.
0: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
1: No.
0: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
1: Perché
0: per
1: quelli
0: fare
1: saranno
0: gamberi.
1: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
0: Perfetto.
1: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare come dire, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo.

accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. Voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano. Non ho ben

0: romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero. Cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi. Ormai hanno i bambini hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
1: Sempre più che una volta c'erano. È vero. Ma oggi è la cosa bella è la comodità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materiali.
0: Però c'erano i salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà,
1: sì, me lo comprò.
0: Nero e rosso e non nero e blu, perché papà è milanista,
1: certo,
0: quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle camere d'aria di trattori,
1: esatto.
0: Però cosa succede? Ogni spiaggia è attrezzata con
1: il compressore,
0: 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, ma ti ripeto, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che vedevi sti papà che ci avevano le. Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
0: che. Vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono quei uomini che hanno una panza tanta e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice
1: perché,
0: guarda quella quanto è grassa, guarda quella quanta cosa, e poi loro usano gli specchi di legno, vabbè,
1: perché
0: lasciamo perdere.
1: Ma
0: no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos eccetera, ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho detto
1: più o meno la macchina
0: ho quasi freddo, capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua.
1: Appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete quella felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa. Quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianca e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che
1: con
0: siamo rilassati, con la copertina,
1: sì,
0: con i capelli sconvolti, con il cerchietto,
1: sì,
0: fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, quelle chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se
1: certo,
0: vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
1: La Super Pippo!
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice, ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Ah, bravissima, brava, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi, vedi.
0: Questa è una mamma, questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino e questa è una mamma che domani mi sa mi intervenire.

0: Visto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava, brava, brava. Allora il tuo salutino praticamente anch'io vedo poco.
0: 29.
1: Siamo in chiusura.
0: Amiche, ci vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salutino delle amiche e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
1: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente, seguiteci e vai, è il tuo.
0: Sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Una band che c'è da un bel po' di tempo, che suona questo sound, è chiamato Napolitan Sound perché richiama quello che era il modo di fare musica all'inizio di, che ne so, di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, di quelli che abbiamo magari già fatto ascoltare tempo addietro, proprio perché è il bello della musica. James Senese col sax, no? Ti ricordi?
1: Sì. James Senese. Diciamo che grazie anche al fatto che ci siamo trasferiti a Salerno, tu mi stai aiutando a capire, a entrare proprio nella cultura di questa regione meravigliosa.
0: Sì,
1: e
0: poi...
1: quindi mi aiuti anche a tradurre cose che io non, e a conoscere questo funk, Napolitan funk.
0: Sì, è complicato da dire, in effetti. Io, ti detto, è una cosa che richiama da arriva dagli anni 70, no? Da quello che erano i famosi film, i poliziotteschi, no? Quelli dove c'erano quelli che correvano,
1: Thomas Millian,
0: che c'era quella chitarrina che correva, sai, in momenti, le scene,
1: e bombolo
0: che ci prendeva un sacco di schiaffoni su a commissà, ecco, eccetera. Sì. Ma comunque lo sapete che mi sono comprato, ragazzi, ve lo dico, mi sono comprato la tuta da operaio.
1: Sarebbe stata blu navy se l'avessi, però ti ho detto guarda che quella cacchi ti sta meglio.
0: Esatto, però
1: se non vuoi sembrare uno della siderurgica,
0: oppure sembrare il commissario
1: Logatto.
0: Ti sembro Lino Baffi, è benvenuti.
1: Ma siamo nella sua terra, ciao Lino,
0: siamo nella tua terra, perché
1: ti vogliamo bene.
0: Amici, siamo a Vieste, lo sapete, tutto il periodo dell'estate fino a fine agosto saremo qui in Puglia, saremo qui a Vieste al Green Park Village per trasmettere in tutte quelle che sono le informazioni, quello che è il mondo delle vacanze,
1: e a conoscere anche i nostri ospiti, i nostri telespettatori, perché comunque sia ogni giorno, ogni settimana conosciamo gente nuova e gente che si affeziona al nostro canale
0: e che è molto divertente da fare. Bene, detto questo, possiamo partire, signore e signori. Applausi scroscianti per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Vi ricordo che se volete potete seguire il canale sulla pagina andando su nexonchannel.it, andando su Google, googolateci nexonchannel.it e entrerete a trovare la diretta e quindi tutte le nostre trasmissioni che riguardano anche spesso il calcio. Allora, ieri ho affrontato con gli amici che ci seguivano un argomento, cioè il holiday advice. Ti è piaciuto come ho detto holiday advice?
1: Ho detto holiday. Mi ricorda advice. Molto quel Manhattan.
0: Sì, quando dice lo slang inglese, no? Ieri abbiamo parlato di quello che è la differenza spesso, no, che uno va a incontrare, a trovare tra mezza pensione, cioè formula residence, mezza pensione, pensione completa, all inclusive, perché alcune volte c'è un po' di...
1: Me la spieghi anche a me, che anche a me non è chiarissima, perché io non ho mai fatto le vacanze.
0: Cioè, ma no, fermi tutti, momento triste per Simona che non ha mai fatto le vacanze.
1: No, il momento Oliver Twist dell'orfanello. No, non ho mai, nel senso che siamo sempre andati negli hotel fino a quando eravamo piccoli, dopodiché, ma hotel senza animazione, dopodiché quando la gente andava in vacanza noi lavoravamo.
0: Bene, allora ecco, ieri abbiamo fatto la distinzione del perché gli italiani vengono ad agosto. Per esempio, guarda, adesso mi giro, scusatemi, salve.
2: Salve.
0: Perché siete venuti in vacanza ad agosto?
2: Perché è l'unico periodo che abbiamo le ferie.
0: Perché avete un'attività in proprio, sì. Ecco, è quello il discorso.
1: Vieni
0: qua con noi. Allora, intanto grazie, sei su Nexon Channel, canale 403 in tutta Italia. La domanda che stiamo facendo agli amici che vengono qui è: gli italiani fanno spesso vacanza ad agosto, quindi perché lo fanno? Uno, perché magari chi è dipendente la ditta chiude, oppure chi è imprenditore.
2: Abbiamo quelle.
0: Voi siete di?
2: Di Roma.
0: Roma, quindi a Roma ad agosto
1: non c'è nessuno.
2: Non c'è
0: si
2: nessuno.
0: Svuota, e quindi di conseguenza perché io chiudere il negozio a luglio, giusto?
2: No, luglio
0: a luglio è ancora pieno. Ecco, però il turismo, sta parlando tanto a Roma di turismo, over tourism, quello non vi porta guadagno?
2: No. A noi personalmente no, noi abbiamo un'azienda, un corriere, siamo un corriere,
0: okay.
2: E nel periodo di agosto cala nettamente, okay. Ma noi siamo un corriere piccolino.
0: Okay, quindi, quindi bisogna fare anche distinzione da attività a attività, cioè, perché magari la gelateria
1: non potrà mai chiudere. Però venerdì abbiamo avuto sempre di Roma
0: un ottico
1: che mi dice: io sono in ferie per 2 o 3 settimane perché a Roma non c'è nessuno e cosa tengo aperto?
2: Sono solo spese.
1: E quindi anche lui dice: Roma deserta, che faccio? Ma adeguo, vado in vacanza.
0: E ce ne andiamo, via in vacanza.
2: Infatti,
0: ecco.
2: 2 settimane siamo qui.
0: E quindi
2: e lunedì
0: però
2: ritorniamo
0: agosto.
2: Attivi.
0: Ah, ecco, però sempre agosto.
2: Solo ad agosto.
0: E quindi l'ebbrezza della vacanza, che ne so, più calma a settembre, perché per
2: non
0: esempio io immagino che adesso agosto.
1: E neanche a Natale, figuriamoci, cioè a Natale.
2: Abbiamo 3 bambini.
1: Quanti?
2: 3, quindi lo sport, la scuola. Quindi
0: certo,
2: queste 2 settimane per noi sono il massimo.
0: Va bene, adesso immagino abbiate lasciati al mini club.
2: Ovvio. Vi ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Poi stasera.
0: Allora, avete capito, no? Che in base a quelle che sono le attività gli italiani si muovono e gestiscono quello che è il loro momento di vacanza, anche in base, abbiamo scoperto, anche i figli, perché
1: certo.
0: Noi abbiamo, fortunatamente noi non ne abbiamo figli, abbiamo animali, noi abbiamo dei cagnolini che ci portiamo dietro, ma chi ha figli deve capire anche quello, perché vedi, tu andavi in vacanza in hotel proprio perché magari eravate più in una zona e riuscivano a gestirvi in altra maniera.
1: Ma sai, dipendeva anche dalle zone, perché a mia madre è sempre stata quella che voleva far fare il classico mare ai bambini, però non si poteva fare. Ora, onestamente non mi ricordo in che periodo ci portava, secondo me ad agosto no, però dovrei intervistare mia madre in questo caso. Però era il classico dove commercianti, papà portava la famiglia al mare e tornava, se faceva una o due settimane, ma si fermava il fine settimana con la famiglia, ripartiva, andava a lavorare, certo, tornava certo. Il fine settimana a prenderlo, dopodiché si partiva tutti insieme. C'era anche questa formula. Infatti mia madre non era felicissima perché aveva noi figli addosso, lei da sola. Per fortuna però anche la formula all inclusive di mamma, cioè con le zie, le zie ci facevano giocare. Esatto. Però cosa succede? Immancabilmente tutte le estati ci si ammalava, e il morbillo, e la varicella, e la sesta malattia,
0: tutte le malattie possibili immaginare.
1: Lei, mia madre, faceva l'elenco ogni anno, se non ero io era mio fratello, ci ammalavamo d'estate, quindi si passava le giornate in casa.
0: La sorella no, perché essendo l'ultima fortunata lei non si ammalava mai, no.
1: Allora io ricordo mia madre nel 1984, quando era incinta di mia sorella, eravamo ancora in quella che era la Jugoslavia.
0: Sì, era ancora
1: la Jugoslavia, quindi fu questa vacanza con mamma col pancione e noi piccoletti, e fu l'ultima vacanza, perché poi in tre mia madre si rifiutò assolutamente di andare in vacanza.
0: Certo, non è certo.
1: Da tutti andare in vacanza,
0: sì, no,
1: in cinque, è pesante, è
0: già
1: costosissimo.
0: Noi per esempio eravamo in due, ma vediamo molto spesso qua famiglie che hanno comunque... Ieri sera c'era un papà che aveva tre figlie, di
1: due
0: cui
1: gemelle
0: e una bimba e un'altra sorellina,
1: e anche lì
0: so tanti, cioè nel senso e vai a portare i costi, le spese e tutto quello che è la anche proprio il costo vivo, perché vai a comprare, adesso vedevo un papà che stava comprando qua il gelato e la bambina voleva, mi vendi quella gli Smarties? Sì, pigliamo quella di Smarties, l'altra sorellina anch'io. E sono comunque
1: 4-5 euro, quello
0: esatto,
1: che è, non so, non so il
0: prezzo. 5 euro e passa di gelato, poi
1: tutti
0: ti puoi prendere un caffè. Sì. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, Marco Mengoni e la tua Angelina Mango che ti piace tanto.
1: Sì.

0: Andrea Sannino con I Neri, per caso, una canzone bellissima, romanticissima, un po' di romanticismo ci vuole anche in spiaggia, no? Nupo che te, la canzone era Nupo che te, nel senso è un po' di te. Cosa c'è di più bello che dedicare un po' di te, perché le vacanze possono essere alle volte anche di relax, di coppia. Cioè, nel senso, ci sono questo è un family village, no? Quindi è un villaggio dove ci sono principalmente famiglie con bambini, ma tornando alla distinzione che stavamo parlando, di cui stavamo parlando prima, ci sono anche gli adult only, cioè ci sono delle strutture dedicate solamente a adulti, quindi a coppie, ad amici, a gruppi di amici anche, però magari
1: rigorosamente senza figli, oppure sono ammessi dai 16 anni in su, se non ricordo male.
0: Sì, poi ci sono, allora una volta, giusto per tornare a quella che era la storia, no, del turismo, c'erano i villaggi chiamati, venivano definiti hard, cioè hard nel senso è, attenzione a non confonderci,
1: perché
0: il mondo dell'hard è arrivato anche con internet. Cioè, prima hard significa duro, cioè
1: perché c'era, si conosceva solo l'hard rock.
0: L'hard rock, cioè, era proprio l'hard, poi ha preso le altre varie eccezioni, ma il villaggio hard
1: meno nobili,
0: esatto, ma il villaggio era principalmente dedicato solamente agli adulti, capito? Esatto, vedi, questi qua sono gli amici che giustamente sono qua in vacanza. Il villaggio hard era inteso un villaggio solamente di giovani. Quindi tu andavi, non facevi le attività diurne, mini club, eccetera, ma facevi principalmente le attività serali. Quindi i giovani dovevi portarli a ballare in discoteca, organizzavi le escursioni, facevi veramente tanta roba.
1: Fatica. Sì,
0: infatti quando ti dicevano andiamo, questo è un villaggio hard, vuoi andare a lavorare lì? No, cioè, molti si rifiutavano, perché comunque andare a fare un villaggio hard significava per un capo animatore o per un animatore fare almeno le 5 del mattino, dopodiché doversi svegliare e andare comunque, non dico a fare tutte le attività, ma a organizzare le escursioni, organizzare cioè erano hard, era proprio duro fare quel villaggio, no?
1: Sì, era duro per chi doveva veramente intrattenere questi ragazzi.
0: Tipo, ecco, un villaggio hard.

0: erano in Sardegna, no? Andavi a Porto Cervo, c'era la definizione di hard, perché? Perché in tutto quello che era la giornata in spiaggia c'era poi anche la cena, che ne so, la cena nel ristorante, oppure il locale, tutti al biglionero, meglio piccolo Pevero si chiamava, uno dei locali che c'era lì, al Tartarughino.
1: Ma c'era anche il locale
0: lo Smaila, ecco, lo Smaila, ecco, c'era sì. Lo Smaila, oh, cioè, quindi era proprio un villaggio incentrato su un altro tipo di attività. Allora, noi siamo giunti al termine di questa prima parte di Yes We Are, cari amici, ci vediamo tra poco con la seconda parte. Applausi ancora scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco, da Mauro Caputi e dal Green Park Village. Ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: Hold on, hold on, hold on, hold on. Bob Sinclair, allora cari amici, ben ritrovati, continuiamo con la seconda parte, siamo in spiaggia, quindi sentirete un po' tutto quello che è il movimento, quello che è l'atmosfera, la musica ovviamente, del, come al solito anche lì, entriamo nel mondo dell'animazione, dovremmo avere, cioè quanto ce n'è da parlare di animazione.
1: Posso dire una cosa che ho visto, vieni qua, vieni, che non deve sentire nessuno.
2: Sì, dicelo tra di noi.
1: Il DJ, sì. Il nostro DJ Simo, sì. quando noi o io te gli rivolgiamo la parola perché magari dobbiamo chiedere una cosa, si avvicina a noi zoppicando. L'ho appena visto correre appresso a una pausa.
0: Abbiamo sgamato il DJ Zoppo, che dice che Zoppo in realtà poi invece Simone, ti abbiamo beccato. Il bello dell'animazione, nel senso, sì. Ieri abbiamo parlato anche con Siberia, che era in un altro villaggio in Campania,
1: sì. Ciao,
0: a Palinuro, salutiamo Siberia e tutto lo staff d'animazione, perché ti ho detto, fare animazione durante tutto il periodo estivo non è una cosa facile, perché comunque tu devi stare 4-5 mesi lontano da casa, comunque a disposizione, comunque a creare attività, inventarti sempre cose nuove, anche perché anche per gli animatori stessi dopo diventa monotono fare sempre le stesse cose, quindi la furbizia sta nel comunque inventarsi o nel trovare attività nuove da fare. Ecco, per esempio, voi che siete a casa, state partendo, siete partiti o siete tornati da una vacanza, vorremmo sapere anche da voi qual è il percorso oppure lo staff d'animazione che vi è rimasto più nel cuore, perché ci sta, cioè, nel senso, la cosa bella è che poi ti affezioni. Ma prima di partire, partiamo ufficialmente con la seconda parte del programma, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, perché tutta Italia trasmettiamo, e anche su Teleroma 56. E stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando delle vacanze degli italiani, dove vogliono andare, cosa fanno e come le gestiscono e perché le gestiscono così. Quindi stiamo parlando e stiamo chiacchierando anche sul fattore del all inclusive.
1: Sai che pensavo, la ragazza, la coppia, cioè la ragazza che abbiamo intervistato poco fa, nella prima parte, lei dice abbiamo 3 figli, e giustamente, anche se comunque è una coppia giovane, dice scegliamo un villaggio per famiglie perché anche noi riposiamo dal momento in cui scegliamo un villaggio con l'animazione, con un mini club, e ci portano via i ragazzi,
0: esatto,
1: ci rifanno giocare, e io e mio marito abbiamo quel momento di totale relax finché i bambini giocano, sappiamo che sono al sicuro, e loro hanno quel momento veramente di meraviglia e di relax solo per loro.
0: Il mondo del mini club veramente ci sono, ecco, tornando vedi al discorso dell'all inclusive o della pensione completa, ci sono alcuni staff del mini club in alcuni villaggi che tengono i bambini veramente, non dico H24 ma quasi, cioè li prendono la mattina alle 9.
1: È un super babysitteraggio?
0: No, perché in realtà, cioè, il babysitteraggio è proprio un ad personam, no? Ma lì ci sono delle strutture che permettono anche ai bambini di mangiare. Cioè hai uno staff del mini club di 7-8 ragazze, e quindi di conseguenza queste 7-8 ragazze le portano a pranzo, li portano il pomeriggio a fare posino, li portano il pomeriggio a fare quello. Fanno veramente come se fossero, non dico a scuola o all'asilo, ma è una ludoteca, mettiamola così. Quindi il mini club è inteso veramente come ludoteca che permette di gestire, giocare e stare sempre in compagnia con tutti.
1: Se io avessi comunque anche solo un bambino, ma in realtà è bello quando ne hai sia uno che tre che quattro, una soluzione, così dici vabbè, ok, non siamo più una coppia di single, non siamo più solo marito e moglie, siamo ormai una famiglia, cerco un green park dove i miei bambini possono essere tranquilli,
0: certo,
1: felici,
0: certo,
1: e sicuri,
0: certo, certo.
1: E noi fare ancora la coppiettina, perché loro erano qua dietro di noi che se la chiacchieravano amabilmente.
0: Sì, ogni volta. Se no dovete scegliere delle località dove magari, ecco, tipo volete andare in Costiera Amalfitana, lì sicuramente ci sono molti meno bambini.
2: Chi si o madre? Per chi non tiene niente, lo sai che devo fare. E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu come sai? Tu sei...

0: Esatto, senti che la cantano così, e lei è la Elettra Lamborghini, viva viva viva la Carrà, canzone di Sanremo, e tanto che la mettevamo, avevo voglia di ascoltarla.
1: Anche il video è molto carino.
0: Beh, è vero, sì, sì. Allora, dovete sapere, abbiamo appena scoperto che Elisa, la ragazza che lavora, è dietro di noi alle spalle, è una cantante in realtà. Elisa, riesci a venire un attimo al volo qua? Un attimino, al volo, al volo, al volo. Perché giustamente lei di mestiere fa la cantante e suona il pianoforte, quindi tu ti esibisci, vieni vicino del microfono, ciao Elisa.
2: Ciao.
0: Ah, quindi tu ti esibisci con pianoforte e microfono, giusto?
2: Sì.
0: Quindi, ma hai un repertorio o è un qualcosa di tuo?
2: No, sia il repertorio che varia tra l'italiano e l'internazionale.
1: Qual è, qual è il tuo pezzo forte? C'è una canzone che quando la canti butti sputi i polmoni.
0: Ecco.
2: Un po' tutte in realtà.
0: Esatto, sì, è perché il cantante si impegna fino alla fine, eccetera.
2: Sì, poi allora,
1: stasera è qui al Green Park.
0: Stasera poi magari faremo anche dei video, ve la faremo vedere, perché no? Quindi che so, spazi da Risa a...
2: Sì,
0: no, ok.
2: Ripeto, anche molto cantautorato modernizzato, diciamo. Ah. Delle cover attualizzate.
0: Ok, quindi certo, qualcosa di, che ne so, una mina, però magari
2: sì,
0: con un sottofondo.
2: Anche per esempio Adriano Celentano.
0: Ma che bello, non vediamo, non vediamo.
1: Un ragazzo così giovane che si approccia comunque a mostri sacri della canzone italiana.
0: Lo so che non è il pianoforte, lo so che non è le cuffie, lo so che non è tutto, ma un pezzettino di una cosa. Dai, un mini pezzettino, proprio perché così invitiamo gli ospiti del Green Park che questa sera.
2: Un pezzo forte che mi chiedono sempre è Shadow di Lady Gaga.
1: Wow,
0: tu non riesci a fare un pezzettino.
1: Dai,
0: sì, cioè,
1: dai,
0: vuoi,
1: dai.
0: Allora, se vuoi ti lascio le cuffie, ti lascio le cuffie così. Perché non ho la base, però magari ti senti, guarda, ok, così magari ti riesci a sentire anche quando la tua voce, come studio di registrazione. Vai, prova, vai.
2: Il ritornello. Io che la streccio.
0: Vai, ritornello, non ti preoccupare. Vai, che ci frega, il ritornello. Vai, Elisa. Allora, un artista, no, che lo fa davanti a me, guarda, sei come me, davanti a una persona,
2: sì,
0: mi vergogno, esatto. Se mi metti davanti a una platea di mille, non è così, guarda, sì. Guarda noi, canta a me.

0: Ma che brava! Guarda come si è emozionata tutta!
1: Sì, ma guarda me, guarda me!
0: La Belle Dog!
2: Stasera veniamo a sentirti, Eli.
0: Vieni qua tu, animatore che non sei altro. Allora, ringraziamo Elisa, ci vediamo stasera con lei al Green Park. Intanto devi ritornare, sei stata bravissima. Ragazzi, qua abbiamo... Ah, è lo straccio. Oh, qui abbiamo l'animatore di punta. Oh, l'avevamo visto in giro.
1: Ma quanto
0: girare.
1: È bravo Gabriel.
0: Quanto è bravo Gabriel. Lo stavo a piare il culo però, nel senso.
1: No. No, sai che deve essere cattivo.
0: No, ma di che? Ma sai, uno è cattivo quando vuoi bene ai giovani ragazzi. Allora, Gabriel, da

0: Dove vieni?
1: Vengo da vicino a Milano.
0: Hai presente l'imitazione che fa
2: Max? Dall'Italia.
0: Vengo dall'Italia, come il bambino ieri sera. Hai presente l'imitazione?
2: Sono morta ieri sera. Da dove vieni? Dall'Italia. Come dire, che domanda dei...
0: L'ha presa larga.
2: Ma io amo questa cosa.
0: Hai presente quando Max Pezzali faceva l'imitazione del figlio? Che tu gli chiedi, lui diceva, Max Pezzali, dice, come è andato a scuola? E tutto bene, uguale, lui parla uguale.
2: Ma è perché a Milano tutte le vocali e consonanti
0: vengono
2: allungate, cioè. Vabbè, e poi hai voglia di...
0: Cioè, sentiamo, quindi tu vieni da, hai detto,
2: no,
0: avvicinati al microfono.
2: Dillo, sì, sono orgoglioso di venire da...
1: Vabbè, da Paullo.
0: Da Paullo. Sei sulla paullese.
2: E sei vicinissimo a Crema.
1: Provincia di Milano.
0: E in provincia, per intenderci, c'è tutto la... Milano, c'è l'Interland, meglio, c'è tutto il raccordo, no? La tangenziale, in questo caso non è come Roma, c'è la tangenziale, c'è l'uscita che ti porta sulla Paullese, sì. E lì è una strada che poi collega, mandando avanti, e arrivi a Crema, tutti i vari paesi, per poi di andare verso Cremona, Piacenza, eccetera, più o meno quella, giusto per...
2: Dopo 50 per anni la Paullese la stanno allargando.
0: Tu qua, cioè nel senso tu qua, che cavolo fai?
1: Io sono, diciamo, responsabile dei tornei e soprattutto contattista, un ruolo importante, ecco, in un villaggio, perché bisogna cercare di, diciamo, accattivare, come posso dire, recuperare più gente possibile.
0: Allora, ecco. Recuperare, detto così, sembra come fare un recupero.
1: Raccattare.
0: No, manco, peggio. Invitare gli ospiti
1: a partecipare alle attività o...
0: Ecco, tipo adesso che attività stavate facendo?
1: Adesso si stava facendo un bellissimo torneo di bocce.
0: Perché devi sapere che i tornei di bocce sono bellissimi.
2: Sono a squadre, io non...
1: A coppie, generalmente si gioca a coppie col compagno, sì.
0: Ah, sai cosa? Vedi, è come vedi, adesso ho usato una frase, un bellissimo torneo di bocce. Ed è una cosa che spesso si è studiata nella comunicazione anche in animazione. Cioè, il torneo di bocce è un torneo di bocce. Cioè, è bellissimo per farti capire la bontà del torneo di bocce, perché è già un torneo di bocce,
2: sì.
0: Torneo di bocce è bocce,
2: sì.
0: Quindi usare aggettivi per
1: ricalcare, come
0: dire, esatto, non ti serve, in realtà non ti serve a nulla, anzi ti serve per, cioè, capito, facciamo una bellissima...
1: come mettere l'evidenziatore su una parola scritta già in grassetto,
0: sì. bravo, vedi, questo è il torneo.
2: Però io ho apprezzato, perché è già un torneo, cioè una gara,
0: sì.
2: In svolgimento. Quindi lui ha visto quanto si stanno divertendo, perché se fosse stato ancora all'inizio, dico, sì, ora si avvierà questo torneo di bocce, però non lo sa. Invece lui già sa che la gente si sta divertendo, quindi lui dice, ma allora, è bellissimo, perché la gente si diverte.
0: Allora un entusiasmante gara di bocce.
2: Vabbè, ma a me è piaciuto.
0: Perché no, senza dubbio, però, capito, il bellissimo, cioè tu immagini un bellissimo torneo di bocce, la boccia sta così.
2: Ma no! Bellissimo, perché i bimbi si divertono.
0: Ma non è bimbi, in questo caso credo che sia gli adulti, ma a proposito di bimbi mezzi adulti, sì, il torneo di bocce essendo è per gli adulti.
2: Chi c'ha anche questo cetriolone?
0: Chi è che poi dopo invece, quindi passando, lui organizza i tornei. Poi c'è un altro settore di animazione che si chiama lo Junior Club. Abbiamo tempo? Sì, abbiamo quasi un minuto. E lo Junior Club è un altro settore che ha voglia a campare. In questo caso abbiamo lei che si chiama...
2: Natasha,
0: vedi, sentite i due accenti diversi, perché abbiamo il Milano e il Romano in questo caso. Vieni avanti, Natasha, vengo. Che cos'è lo Junior Club?
3: Lo Junior Club sono ragazzi che partono da 12 ai 20 anni, pure anche un po' più grandi.
0: Allora, riallontaniamola, perché lei ha una potenza vocale che è incredibile, dicevamo.
3: E sono ragazzi che si divertono, insomma, è difficile raggrupparli perché sono molto sfaticati, però...
0: non sta, sono andati già
3: via. Il tempo che io mi fermo loro scappano, poi devo andare per lo spiaggia a riprenderli.
2: Ma la meraviglia di Natasha è che ti guarda, dice, tu non mi puoi dir di no.
3: No.
2: Ma tu non mi... E lei è così, ha una potenza anche di sapere aggregare sti ragazzini, che è difficile.
0: Certo.

0: molto.
1: Però è bravissima.
0: Ma vedi, ecco, Natasha potrebbe essere, visto che prima stavamo parlando dei famosi villaggi hard, parliamo hard, attenzione, non hard, l'abbiamo già spiegato, in senso, ma negli anni 90, quando i primi tour operator grandi dividevano le strutture in family, e quindi dedicata alle famiglie, in young, quindi dedicati a quelli che sono più ragazzi, e gli hard, che erano dedicati ai giovani, diciottenni, eccetera, dove andavi a fare serata in discoteca, cioè era tutto in centrale, cioè in spiaggia, li vedevi da luna in poi. Perché la sera stavano a fare
1: fino alle 5 del mattino. E
2: infatti, questa è la mia categoria, perché se fosse per me è soltanto la sera e poi la mattina dormirei.
0: Allora, chiudiamo questa seconda parte del programma con loro. E si fa in una semplice maniera, signori e signori, arrivederci per voi, e voi direte sigla, ok? Cari amici, ci vediamo tra poco. Grazie per essere stati con noi, da Mauro Caputi, Simona Monaco, dallo staff d'animazione, per voi
3: sigla!

0: Signore,
1: perché mi vengono in mente le cose.
0: Allora, a Simona, durante tutta la canzone, e così. Poi quando premo play si ricorda

0: Vacanza, ma noi ci divertiamo per quello. Allora, apriamo ufficialmente la terza e ultima parte del primo programma diffuso in Italia, perché la cosa bella è questa, che Yes We Are è diffuso perché andando in onda anche su un'altra televisione che è Teleroma 56, per non occupare durante tutto l'intero arco dell'ora e mezza, dividiamo il programma in tre in modo tale che chi non riesce a seguire la prima parte se vede la seconda, o se vede la terza, o se le vede tutte e tre assieme magari in replica la sera. Detto questo, possiamo iniziare? Signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, che potete trovare anche sul vostro telefonino. Se siete in vacanza, scusate, mi è arrivato un po' di sabbia nel naso, è facilissimo. E andate su Googleate.
1: È così carino, esatto, questo verbo, googolare.
0: Googleate, trovate Nexum Channel. Guarda il tipo da spiaggia, guarda il tipo da spiaggia, che bello che è. Questa è la gioventù bellissima. Ah, vedi, trovo anche. Vieni Donny, ecco qua.
2: Ciao.
1: Lei è la nostra Donny.
2: No. Ciao.
0: Il mini club. Abbiamo visto prima, nella puntata di prima, abbiamo conosciuto il contatto, quindi il gran personaggione di Gabriel. Che vengo dalla Paullese e lo Junio.
1: No, questa sei già più sul bergamasco.
0: Perché mi confondo col Bagnino, che è di Bergamo. È un casino qua. Com'è sta storia qua? È un casino.
1: Però vabbè. Ma la nostra Donny invece è di?
2: Della Campania, provincia di Avellino.
0: Vedi, provincia di Avellino, e questa è la parte bella anche. È multi.
1: Milanese, romana. Avellinese, poi abbiamo Cremonese, perché è l'area di Cremona.
0: Ma pensa
1: te. Vicenza, la Paris.
0: Di Vicenza. Allora, cosa state facendo al mini club? Nel senso, il mini club probabilmente è il ruolo più impegnativo che esiste all'interno di un villaggio turistico.
2: Sì.
0: Tanto se sentite bunz è perché ci sono i vari animazioni che continuano a fare intrattenimento. Allora, qual è la parte più difficile in realtà?
2: Allora, la parte più difficile difficile è comunque tenere i bimbi a giocare, fare attività e tenerli intrattenimento molto.
0: Cioè, deve essere sempre attivo.
1: Sì, dobbiamo essere sempre attenzione alta del bambino.
0: Sì, sì, anche perché poi, sai, stai su una spiaggia, di conseguenza abbiamo visto il giorno di Ferragosto, non so se vi ricordate, eravamo tutti alla ricerca del bambino che si chiamava
2: Adamo.
0: Sì.
1: E dove era Adamo? Dove era andato
0: a farsi un giro con la mamma.
1: Con la mamma?
0: Sì.
1: Quindi voi tutti la paura più folle. C'è. Ah, ecco perché ieri avete detto: bambini, però se ve ne andate, alzate la manina, dite vado da mamma.
0: Esatto.
1: Perché altrimenti fate venire l'infarto a tutti.
0: Perché il papà stava facendo un'attività, stava giocando, la mamma ha detto: sai che c'è Adamo? Andiamo a farsi il giretto.
2: La sorella si è spaventata. Che
0: la sorella è tornata all'ombrellone, non ha trovato
1: Adamo
0: con la mamma.
2: Sono spaventati
0: tutti, e quindi tutti gli stabilimenti, tutta la spiaggia a cercare Adamo. Ed era in realtà era il gioco di Ferragosto. Cioè, l'abbiamo mascherato.
1: Cerchiamo
0: il bambino. Una delle sfide a squadre era: cercate il bambino perso. Quello che lo trova prende il punteggio.
1: La caccia al tesoro.
0: Quella bene. Allora, io intanto ringrazio, grazie. Donny, lasciamo
2: Donny.
0: Tornare a fare il tuo.
2: Ciao.
0: Bene, vedi, questa è la parte bella. Ecco, scusate, noi siamo in spiaggia, bottiglie.
1: Sono tutti bravi ragazzi.
0: Sono
1: proprio bravi.
0: Sì, vedi, c'è Gabriel dietro che si è messo a studiare, vedi, si è messo là a fare i compiti a casa. Come stanno procedendo le vostre vacanze, amici? Voi che siete o a casa, o siete in vacanza, o che ci state guardando, io mi auguro che vi state divertendo come ci stiamo divertendo anche noi, perché ti ho detto, lo staff d'animazione poi entra a far parte di quello che è veramente la tua vita, perché poi tu torni a casa e con alcuni leghi, tanto lasciando perdere

0: Quello che è magari sono i rapporti che nascono all'interno dello staff tra animazione, ma è proprio quelli che con cui diventi amico, ma amico sincero, cioè io vedi Gianluca, quello che chiamavo Cicalone, cioè l'ho conosciuto nel 2003 in Sardegna con il figlio Mattia che aveva 3 anni.
1: Che ti chiama zio?
0: Che mi chiama zio perché adesso ne ha 23. E quindi e siamo.
1: Perché comunque nel tempo, anche quando andavi a Roma, Cicalone ti diceva sempre Gianluca, ciao Gianluca. Ti ospitava, ti ha ospitato tutte le volte che eri di passaggio perché lui ci teneva a rivederti.
0: Perché proprio nascono delle amicizie vere e sincere. Credo. Quindi alcune sono di passaggio, va bene, ci sta, ma altre di me. Al Green Park nel 2009, se non sbaglio, 2010, ho conosciuto quello che adesso è il mio parrucchiere.
1: Ma anche la famiglia di Russo hai conosciuto?
0: Ah, esattamente, anche quelli che hanno i locali a Salerno, li ho conosciuti in villaggio e siamo ancora amici. Cioè, e poi dopo diventano diventa un piccolo club dell'amico che magari quando ti muovi
1: l'amico
0: e ti
1: dici... è qualcosa che più ce n'è, meglio è. Beh, meglio sentire la Eli cantare.
0: Beh, sicuramente la Eli cantare.
1: Meglio sentire la Eli cantare.
0: No, mi è piaciuto il tuo impegno, cioè nel senso è stata.
1: Ma ragazzi, ma ciao, io ho le sue doti io lo sai che sono un contralto. E quindi non è che posso cantare tutte le canzoni così.
0: Mi è piaciuto molto quello che hai cantato, ma no, non mi viene, ragazzi, difficilissimo.
1: Allora, se Gabriel mi dà l'attacco, poi ricomincio a parlare milanese.
0: No, perché
1: il milanese ha tutte le consonanti, le vocali un po' più lunghe.
0: Un
1: pochino sì, mentre il cremonese, però Ari, per esempio, lei è cremonese di Annicco, e il cremonese ha una cantilena che io trovo perfettamente odiosa, ma tanto quanto il milanese. Secondo me l'accento, l'inflessione più bella per me, che sono lombarda, è il napoletano, il romano. Poi c'era un'altra che mi piaceva particolarmente. No, non è vero, perché tutte le altre sono.
0: Non mi puoi dire che il viestano, il foggiano possa essere
1: il veneto? Il veneto mi piace. Il veneto mi piace. Il veneto, l'accento veneto.
0: Ah, ti chiama su alla tisene, se bello il veneto.
1: Allora, parliamo di quelli stretti, no, perché poi ho bisogno dell'interprete. Però mi piacciono perché hanno una musicalità. Probabilmente noi italiani siamo molto abituati all'accento, più all'accento romano che a qualsiasi altro accento, perché tutti i nostri attori, perché Cinecittà è a Roma, perché
0: certo.
1: Ci sono più attori romani che veneti.
0: Vero. In Veneti c'è Natalino Balasso.
1: Allora, Natalino Balasso, che però non è un attore, nasce comico,
0: sì, lo è ancora.
1: Però
0: è normale che poi
1: comico pensatore,
0: esatto, certa comicità poi in qualche modo si sposta verso le altre direzioni, cambiano anche perché magari alcuni comici rimangono scottati da quello che poi è il mondo della televisione.
1: Posso dirti,
0: no?
1: Che personalmente quando un comico bravo si diventa troppo politico, fa troppa propaganda da una parte o dall'altra, ha messa sulle balle, perde di interesse,
0: certo.
1: Perché devi, sì, è giusto magari dare messaggi, quel messaggio civile, quella cosa, ma lasciate stare la politica,
0: esatto.
1: Ma basta. A me ha fatto molto ridere quello sai che dopo non so quanti anni hanno chiuso Striscia la Notizia,
0: l'hanno
1: chiusa per sempre, e la decisione di Pier Silvio Berlusconi è stata questa. E così, dal nulla,
0: Enzo
1: Iacchetti ha cominciato a dire peste e corna sul nostro governo di destra, ha cominciato a dire di tutto, sono di sinistra, io faccio questo, faccio questo. Vedi come trovi lavoro adesso? Sputare nel piatto dove si è mangiato è una cosa che detesto profondamente, non mi piace.
0: Vabbè, allora, Silvio è andato, noi non entriamo nella politica, questo non è politica, però Silvio è andato, Pier Silvio se ne frega. Cioè nel senso,
1: fino a un certo punto
0: ok, ma la televisione è televisione, punto, cioè è distinguere le cose. Quello che è l'errore che possono fare, che si

0: può fare, che fanno alcuni comici, è come molti, è sia da un lato che dall'altro, se tu devi fare una critica devi dare, cioè è quello che ti dice ho un problema, no, mi dovresti dire io ho la soluzione, certo. Allora, se vuoi parlare o mi dai la soluzione, se no, se mi devi dire il problema
1: lo conosciamo, lo
0: so, non me ne frega niente, non me ne va andare.
1: E lo sappiamo che sono anni, perfetto, che funziona così.
0: Quindi ci sono alcuni comici che giocavano sulla parte politica, ovviamente ironizzando, facendo come fanno in America, c'è il famoso roast, no? Vengono rostati i politici perché ci giocano sopra e via, però è una linea. In Italia invece è un parlare per ottenere like, per ottenere cose, perché bisogna avere il consenso del popolo, perché bisogna. E famosi, va. Comunque, non importa, vai, perché sennò se qua fanno cattivi gli mandiamo la Yakuza.

0: sei ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: il Saldavinci che si è sparato sta baciata, cioè tutta molto in italiano, poi ci mette la ballabotta un po' ovviamente nella sua lingua, però vedi, il Saldavinci comunque non è solo quello che è quello classico, no? Si dice il neomelodico, sai, se ne è parlato tantissimo.
1: A me, con me sfondi la porta aperta.
0: Sì, a te Sal piace tanto, l'amico tuo Sal ti piace tanto, questa è una bella baciata. Ovviamente i latinisti, come avevamo accennato anche tempo fa, storgono un po' il naso perché dicono no, ma non è latino, però il sound è bellissimo, ci sta tutto, è normale, è in italiano, vabbè, non è che deve essere per forza ora dico come sta, come è dato, dove è mucha novia.
1: Sì, ma rimane comunque una cosa un po' bizzarra che ci siano degli esperti di latino, di musica latina.
0: Oggi è tutto un super mega mondo di espertoni, cioè ci sta la musica latina, a voglia se non c'è. Aspetta, voglio sentire, sentiamo, vediamo come è andato il Ferragosto, che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Ciao.
0: Sei in diretta, volevo sapere com'è andato il Ferragosto. Ieri abbiamo sentito Siberia, adesso sì. Voglio sentire com'è quindi il Ferragosto dal punto di vista del capo animatore, voglio sapere dal punto di vista dell'animazione, quindi di quella che si occupa delle coreografie, di tutto quanto, come sono andati gli spettacoli?
2: Sono andati benissimo, i ragazzi erano gasatissimi, anche il pubblico era bello carico anche loro, quindi ci siamo trasmessi l'energia a vicenda, prove su prove, però sono servite, quindi è andato alla grande proprio. Ragazzi giovani, alla prima esperienza, ma carichissimi. Quindi siamo molto molto molto contenti, molto soddisfatti, e la gente ha avuto una risposta, tantissimi complimenti, tutti emozionati, quindi è stato proprio bello.
0: Senti, ma esatto, mi diceva Silvia, avete puntato molto sugli anni 90, no? Vostro Ferragosto.
2: Certo, esatto, è stato proprio un tuffo nel passato, e vedere le persone che mentre ballavamo cantavano le canzoni degli 883, Michael Jackson, è stato bellissimo. Boy band.
0: Certo.
2: Big Bad, Backstreet Boys, tutti gasatissimi proprio.
0: Però sì, mi ha detto anche Siberia che eravate vestiti con 1999 gradi, vestiti. Tu da cosa eri vestita, Martina? Allora, giusto per capirlo, aspetta, lo presentiamo, perché ieri abbiamo presentato Siberia e abbiamo parlato anche di te, giustamente detto la mia bravissima coreografa, io non ho voluto atteggiarmela perché tu sei la sorella di Mauro, cioè che sono certo. Io, esatto, quindi lei e mia sorella siamo divisi nel mondo dei villaggi turistici, e in questo caso però mi ha detto che eravate tu da cosa eri vestita, aspetta, lo so io Dan Brangiolini,
2: ma certo, il mio idolo, forza, grande Dan Brangiolini. Siberia mi ha preso anche il microfonino, cioè c'avevo anche l'archetto, cravatta rossa,
0: ma tu non hai bisogno neanche
2: bonellina, capisci?
0: Tu non hai bisogno, non avevi neanche, tu già sei Ambra, cioè tu
2: partita
0: ti appartengo,
2: ma per forza,
0: cioè no, appartengo doveva essere ovviamente parte di quello. Bene mia cara Ambra Giolini, intanto saluta mio nipote,
2: magari.
0: Giusto, Internos, grazie per ci sentiamo poi dopo con calma, saluta Martina, saluta tutti quanto lo staff d'animazione, ciao,
2: grazie
0: Martina,
2: grazie a voi,
0: grazie,
2: ciao.
0: Allora, noi siamo giunti anche nel tema, ecco, abbiamo sentito anche quest'altra parte, la vacanza è bellissima, poi a settembre torneranno tutti a piangere, ovviamente sarà così, perché sì, quando si ritorna un po' una lacrimuccia c'è, ma la lacrimuccia c'è perché abbiamo sforato anche noi, cara Simona. Applausi scroscianti dal cielo per la mia partner in crime, Simona Monaco. Grazie da Mauro Caputi, ci vediamo domani, seguite Gosvip, tra un po' farà anche il suo programma, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11:08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia a un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha asfaltato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo, non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico insomma fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra. Non mi è piaciuto per niente, e Grosso avrà molto da lavorare.

0: E poi che dirti, il Milan e il Milan, il Napoli e il Napoli, quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare, la Juventus, no? Che vuol dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta, pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui, sì certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente, però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente, però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione, con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
0: Ma secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo, ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva, la squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League, domani sapremo dai sorteggi, sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno meglio, il Napoli ovviamente, il Milan che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti, oggi è ripartito il nome del norvegese Sorloth, sì, che sì, è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però è un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
1: no, lì. Ma soprattutto, Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve, più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
0: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e David. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio del campionato, ci saranno state praticamente 2 giornate, però così è. e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Dino Gattuso.
1: Sì, ci sarei arrivato. Bravo.
0: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
1: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni, e loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà lo Tito, eh?
0: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in cacciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lo Tito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lo Tito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Rotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Rotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
1: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata, il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proprio ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi, però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
0: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo, ha avuto diverse occasioni per fare gol, ripetiamoci, non è che non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, ha qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più. Però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi, la prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione. E anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
0: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre, con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi l'ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, sì, ho letto, sì, in media, sì, 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri, poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore ingenuo Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
0: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione da

0: questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
0: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio Maragò deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di diplomifici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, beh, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono allevare i giovani allenatori che devono allevare i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
0: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che mi sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A, in Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, come dire, hanno una, alle spalle quello importante, a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato, e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Stanno per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre, le nostre portabandiere?
0: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, e che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, beati loro, c'hanno una proprietà questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, certo. Addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare un grande spolvero, lo dico con molta franchezza, il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
0: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo. Adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, certo, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali, guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno, l'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute, che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il blasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
0: No, non esistono i giocatori italiani, scusami pazienza, tu sei troppo può, bisogna dire cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per il mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no scherzo, più o meno sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo, c'è Leonardo? Penso sia arrivato Leonardo, no?
2: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane, ma ne parliamo tra un attimo.

0: E poi Diouf, 2 assist e premio di MVP della partita. Grazie.
1: Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta. E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché non, una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
2: Prego.
3: Buonasera, mister Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi. Nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
1: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. E per Bonny, per Pio, è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro, di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idrisso, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idrisso ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. D'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
2: Prego.
4: Sì, ciao Cristian.
1: Buonasera.
4: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa vi ho detto pazza idea, parlando di Diouf come quinto di destra? Perché non c'era da convincere anche lui? Poi ti chiedo se anche Pavard può giocare in questo ruolo, secondo te. Grazie.
1: Pazza idea perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che per il coraggio, per il modo di quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. Oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
2: L'ultima, prego, in mezzo.
0: Buonasera mister.
1: Buonasera.
0: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
1: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle di rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, chi e mi crea un sacco di disturbi mentali e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce che è stata qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, ma analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
2: Grazie, buonasera.
5: Indicazione.
6: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato. Mi ha domandato Beriascili, giusto? No, è la seconda, qual è?
7: Rafa Marisco,
6: non ho capito male. Rafa Marisco ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli Soldio, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
8: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta.
9: Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne, segna, entra Vergara, segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holund, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
6: Si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanti gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra, la squadra subisce un momento importante della partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
8: Cronache di Napoli, in fondo lì, una mano alzata.
10: Buonasera.
6: Sì, sì, vedo.
10: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo, che ha spaccato la partita e ha deciso la partita. È un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
6: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile. Gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
8: a chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
2: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto a Lobotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarsi, le volevo chiedere spiegazioni, insomma, su questo.
6: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e Lobotka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
8: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
5: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
6: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni. Credo, forse se erro, forse una volta, forse. Ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il bar l'ha visto così. La prossima volta potrà vedere diverso, non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire. Quindi è una cosa che posso dire, che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo delle difficoltà della partita che andavamo a giocare.
11: And to have control of the ball. I think we had completely control of the first half. We had a little bit a lack of aggressivity, but we want to control the first game of the season. We want to control the game first, to feel the game, and then to kill the game. I think we start the second half really well. We scored 2 goals, and after the 75 minutes, our legs were gone. And the physicality was not there. And our team, when we cannot press and we cannot have the ball, we have difficulties in the games. I think we arrive at this game. You look at our players, and we didn't have many preseason games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we control quite well until 75 minutes, and then was a different game.
9: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.
12: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto, no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
11: No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have 2 very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salemakers. Salemakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
13: Ciao, buonasera mister, congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse, stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti, c'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera? Che cosa?
11: I don't want to be tough with my players. I really love the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault. I think we, when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoyed the way that the guys that were on the bench, they get inside the pitch, Salemakers, the speed, the power, all these things. I really loved the my players today. Of course, we have a lot to do. So I think was clear after 75 minutes is a thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
14: Che giocare queste

0: sì. Beh, Mister, è una...
1: Mamma mia.
0: È stata una prestazione però importante, insomma, sì, contro una squadra che ha fatto, ecco, tanto mercato e che, insomma, si è rinforzata tanto.
1: Sì, sono d'accordo di questo. Allora, quando io dico ci dà la dimensione, non posso sapere la dimensione nei confronti del campionato, perché per fare questo bisogna conoscere gli avversari. Gli avversari, e bisogna conoscerli molto bene, non è solo su noi stessi, quindi quando magari strada facendo capiremo anche contro chi e con che valore giocheranno gli avversari, avremo le idee un po' più chiare riferite al campionato. Per quello che invece riguarda la dimensione di noi stessi, e questo sono molto felice e contento, perché questo è un gruppo straordinario. Questo è un gruppo che trova motivazioni già l'anno scorso, da subito, l'ho sempre detto, dalle prime giornate, e poi a un certo punto del campionato ha trovato anche la qualità. E quindi prima la base è quella, e poi la qualità è subentrata, non ce la siamo dimenticata, anzi ho la sensazione che quest'anno partiamo chiaramente più avanti, perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali, e questo è molto importante, perché sono funzionali alla squadra nei ruoli e in tutto quello che può servire al mio modo di giocare. Di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
2: Buonasera mister, sono qua.
1: Eccoci.
2: Volevo capire qualcosa più della scelta di Mora, l'ha messo subito dentro, e poi ho visto anche che nel corso della partita ha cambiato più volte l'assetto in base a quello che faceva la Fiorentina, insomma, ma la risposta della squadra è stata dal primo al 94esimo minuto sempre la stessa.
1: Sì, noi siamo, come dicevo prima, siamo avanti in questo, abbiamo accumulato comunque un anno di partite e quindi abbiamo una duttilità sicuramente superiore a quella che poteva essere, e questo ci agevola e ci permette di giocare anche in più modi, semplicemente con un comando, e ci disponiamo, abbiamo conoscenze tutti ormai, e chiaramente sui nuovi sono agevolato da ragazzi che li aiutano anche ad inserirsi, questo lo possono fare più velocemente. Mora l'ho inserito dall'inizio perché era una partita giusta per lui e anche per la squadra avere un giocatore di quelle caratteristiche in quella posizione, ma lui è un giocatore che sa giocare in più posizioni, e poi è chiaro che è anche molto giovane, ha bisogno di crescere su tutti gli aspetti atletici, fisici, tattici, però siamo di fronte a un talento. Questo è un ragazzo di assoluto talento, e quando lui entra in gioco e tocca la palla qualcosa di bello succede. Poi dobbiamo trovare il modo di dargli continuità, e anche col tempo si troverà anche la continuità anche atletica, fisica, perché è chiaro che per caratteristiche, ma le ha tutte, anche dei valori atletici di assoluto livello.
3: Buonasera mister, la coppia Dybala-Malen vista questa sera al meglio della condizione fisica, tecnica, mentale, come la colloca in Italia e anche in Europa, perché la Champions sembra proprio la vetrina giusta per loro?
1: Oh, sono d'accordo, cioè loro sono giocatori di livello europeo, e quando sei di livello europeo sei di livello mondiale. Vabbè, ma Dybala lo è sempre stato. Dybala l'unico problema che ha avuto negli anni è qualche infortunio di troppo, però a me sembra che, a differenza di quelli che di quello che mi dicevano tutti, che lui ha i muscoli di seta, deve riposare, non si deve allenare, non deve fare poco, questa è una bestia, questo finisce le partite, può fare anche i supplementari. Il problema chiaramente è che lui l'anno scorso secondo me è stato sfortunato, perché un paio di infortuni sono stati veramente di una rarità, di una casualità incredibile. Una punizione col Torino, girone d'andata, che si è fatto male calciando una punizione, non è una cosa, lui tira 100.

0: 100 volte in porta anche in allenamento, è un rigore dove si è fatto poi un menisco, si è fatto poi, no, il menisco l'ha preso col Milan con una botta, però anche lì, cioè, è stato veramente una casualità l'anno scorso sia stato fuori così tanto, perché lui non ha avuto tutti questi problemi. Poi nel momento che giocava male è straordinario, cosa volete che vi dica, cioè, ormai non è una casualità, lui chiaramente qui nella Roma ha la dimensione, intanto si sente apprezzato, si sente forte, è un leader anche in campo, e ha dei margini ancora perché è arrivato un po' dal mondiale così, anche atleticamente e fisicamente crescerà ancora, e poi non è detto che faccia 3 gol, però ancora margini. No, è chiaro che lui quello che sta facendo vedere alla Roma ma probabilmente ha trovato l'ambiente giusto.
1: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solaroma.it. Volevo chiederle semplicemente come sta Manu Koné, perché l'abbiamo visto dolorante, diciamo, all'uscita.
0: No, è solo, allora lui l'ho forzato un po' perché è arrivato da poco e ha fatto comunque un mondiale e ha dovuto giocare anche il terzo o quarto posto alla fine, quindi c'è una disparità di condizioni tra i giocatori che hanno fatto il mondiale, e anche se poi Indica ha fatto una prestazione straordinaria stasera, che sono i primi arrivati, però non so, Elena Hui, Molina che ha fatto la finale anche lui, Manu Koné, e questi sono un po' più in ritardo di sicuro, non ci mettono tanto. Lui con la generosità di questa sera, però è chiaro che è andato oltre, e poi a un certo punto era arrivato in acido con entrambe le gambe, anche perché ha fatto un allungo ancora di 40 metri e mi ha chiesto il cambio, solo che era l'ultimo slot, comunque poi l'abbiamo fatto, eravamo anche in vantaggio, bene, però anche lui che ha fatto un'ottima partita questa sera, ha bisogno di allenarsi e di trovare un po' di condizione.
2: Ultima.
1: Mister, buonasera, ben trovato. Alessandro Sticozzi, ST News. La Serie A è appena cominciata, ma il tempo effettivo di quasi tutte le partite è già salito tanto. Bello. Mediamente rispetto all'anno scorso. Le piace? Sì. Le piacciono queste introduzioni regolamentari? Sì, si notano già e cambiano secondo lei pure qualche valore di impatto e di risultati di alcune squadre che si avvantaggiavano i ritmi più cauti, mentre chi è abituato più a giocare può essere avvantaggiato? È troppo
0: presto. Io credo che ha avvantaggiato prima di tutto il pubblico, che se no vedeva delle partite di una noia mortale, dove il portiere era il giocatore che giocava per più minuti la palla rispetto a qualunque altro giocatore, e tutti a guardare il portiere che tiene la palla ferma, cosa fa, poi si allontana. Queste sono delle regole ottime, e anche quella del minuto, che bisogna stare fuori, non fa più sceneggiate nessuno, che nessuno sta in terra, si alzano tutti e giocano. Penso siano state pensate davvero molto bene, e credo che il più avvantaggiato sia il pubblico, che viene a vedere le partite, vuol vedere gioco, non vuol vedere gente che ti ha palla ferma oppure che perde tempo.
1: Parlate di come l'avete preparata secondo te, e qual è la cosa che ti fa più felice oggi anche verso i tuoi compagni e verso i nuovi arrivati che si sono già apparentemente così ben integrati?
3: Ma è andata bene sicuro, insomma, partire meglio di così è difficile, 4-0 in casa, ma insomma tutta la prestazione dal primo minuto penso che davvero è stata una partita grandissima, e insomma sapevamo che dovevamo partire forte, che le prime di campionato sono importanti, e siamo partiti alla grande.
4: Prego, lì, andiamo lì.
2: Brian, ciao, complimenti per la tua partita e per la vittoria da Roma. C'è quest'anno ancora maggiore consapevolezza nella squadra, proprio nel gruppo, di ottenere un grande risultato rispetto allo scorso anno? Cioè, la voglia di vincere è ancora maggiore secondo te?
3: Ma sì, sicuramente, insomma, l'obiettivo è quello di fare come l'anno scorso, se non meglio. Chiaramente veniamo dalla stagione dove abbiamo fatto una grande stagione, siamo più o meno, partiamo da una base più consolidata, ecco, più o meno siamo gli stessi, abbiamo lo stesso allenatore, insomma, sappiamo i suoi principi di gioco e quindi chiaramente, insomma, partiamo con una marcia in più rispetto all'anno scorso. Poi chiaramente il campionato è lungo, però è importante partire così.
4: Ciao Brian, volevo sapere, tu sei uno dei leader dello spogliatoio, uno dei giocatori guida, come hai visto la prova di Emanuele Lulli, che è uno, insomma, dei giocatori più giovani dell'intera rosa giallorossa?
3: Ah, benissimo, ha fatto una grandissima partita, insomma, ha dato tutto, ha fatto bene, ha corso, ha difeso, ha attaccato, bene, ha fatto bene, insomma, può darci una mano, chiaramente se fa partite così diventa un giocatore importante anche lui, e, insomma, sono giovani, chiaramente se fanno sempre prestazioni così va benissimo, però, insomma, va data fiducia, anche se magari qualche partita un po' meno, però è importante che abbiamo un aiuto in più dai ragazzi.
5: Prego. Salve Brian, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Se lo scorso campionato fosse durato 60 minuti in più, Malen sarebbe stato capocannoniere della Serie A giocando metà della stagione. Questa differenza rispetto a un campionissimo, perché si vede che è un giocatore di un'altra categoria, la percepite anche in allenamento? Che cosa vi insegna allenarvi settimanalmente con Malen?
3: È un giocatore forte, finalizzatore, insomma, è un killer lì, quando arrivano 3-4 palle fa 3-4 gol, chiaramente è un'arma in più per noi, diventa fondamentale, insomma, ha fatto triplette anche oggi, e finché fa così, insomma, speriamo di averlo sempre a questo livello.
5: Andrea.
6: Brian, sono qui. L'8 agosto a Brighton sembrava davvero una squadra un po' scarica. Gasperini aveva parlato di un gruppo che faceva un po' fatica a riattaccare la spina, e anche 20 giorni dopo la squadra che corre, che aggredisce sotto ogni punto di vista l'avversario mentalmente e a livello di gamba, è sembrata una Roma già in forma campionato. Che cosa è cambiato in questi giorni di lavoro? Qual è stato un po' il segreto per ritrovare subito quella compattezza che in estate non sembrava esserci?
3: Beh, sono cambiati un po' i carichi, ecco, diciamo che in estate abbiamo corso abbastanza e quindi poi chiaramente le partite arrivavi con la gamba un po' pesante, adesso chiaramente abbiamo dati, insomma, in carichi da routine, ecco, da campionato, da partite, quindi chiaramente stiamo ritrovando tutta la fatica che abbiamo fatto in questo mese e mezzo di preparazione.
5: Ultimo, Baruta.
7: Sì, eccomi, sono qui. Vorrei sapere, ecco, dopo questa preparazione che avete fatto, che, insomma, è sembrato in alcuni momenti, erano chiaramente partite estive che contavano il giusto, però che andava trovata un po' una solidità difensiva, no? E oggi è stata evidente, la squadra ha retto tantissimo. Vorrei capire se su questo aspetto avete ricominciato a lavorare come l'anno scorso, se avete sempre lavorato bene, che idea ti sei fatto anche, diciamo, sull'aspetto della tenuta della squadra.
3: Ma lavorare bene, mi ha sempre lavorato bene, dal primo giorno, insomma, tutti i lavori, i carichi, abbiamo sempre fatto grandi allenamenti. Poi chiaramente durante la stagione, sì, durante il precampionato questi carichi si fanno sentire, poi man mano, insomma, abbiamo preparatori bravi che, insomma, che ci portano al punto giusto quando poi devono iniziare le partite che contano.
8: Sena mister, complimenti per la partita, per la vittoria. Chiedevi una Lazio arrembante, combattiva, aggressiva. Stasera, insomma, si è visto un po' tutto quello che avevi chiesto, no? E parto un po' dal gol, una coppia inedita, un Dia che è stato al centro della critica, che ha fatto un assist perfetto per Frattesi, che era attesissimo. Ti lascio commentare questa Lazio e poi ti chiedo, con l'arrivo di Pinamonti, potrebbe essere già un giocatore della Lazio nelle prossime ore, se ti senti di dare un obiettivo a questa Lazio, che Lazio sarà? Perché era troppo brutta quella contro il Mantova, questa è una Lazio che ricalca un po' quello che era l'identikit che avevi chiesto, no, in questi giorni.
9: Ma guarda che non cambia nulla da settimana scorsa a questa settimana qua, cambia credere fortemente in quello che si fa, non rimanere a metà strada, perché se vogliamo giocare in questo modo qua e se non andiamo, le preventive si fanno in maniera blanda, si prendono ripartenze e devi correre per 60-70 metri. E lo sappiamo che ci abbiamo da lavorare tanto, sappiamo e ripeto che veniamo da una squadra che faceva totalmente cose diverse fino a due mesi fa, e cambia poco, cambia soltanto l'atteggiamento, credere in quello che si fa. Dopo gli errori li commetteremo sempre, noi abbiamo i nostri pregi e difetti, però sappiamo, oggi la partita, secondo me siamo stati molto molto bravi in fase di non possesso, riuscivamo sempre a lavorare bene sia con Kenneth che con Dia in maniera corretta, andavamo sempre bene sui riferimenti, abbiamo rischiato e lo sapevamo, palla in avanti.

0: nostri centrali, si sono comportati bene e penso che la differenza è questa, però io sono contento per il gruppo di ragazzi che sto allenando, è un gruppo di ragazzi che mi sta dando tutto e non so dove arriveremo, sinceramente non voglio pensare dove arriveremo, noi vogliamo dare un'identità a questa squadra e dopo strada facendo vedremo dove arriveremo, però la priorità, no, l'obiettivo è diventare squadra e soffrire il meno possibile, perché oggi Mandas, che è stato tanto criticato, ci ha tenuto in vita, siamo stati fortunati, ma ci sta, in Serie A ci sono squadre che ti mettono in difficoltà, tutte le partite sono tirate e penso che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, dopo le difficoltà le avremo sempre. Cosa che bisogna migliorare secondo me sugli ultimi 20 metri, perché ci arriviamo bene, però dopo tante scelte ancora non sono brillantissime, commettiamo ancora tantissimi errori, però questo è l'aspetto che voglio parlare e che dobbiamo migliorare. Sul mercato, sinceramente, è mancanza di rispetto se oggi mi metto a parlare chi deve arrivare o non arrivare. Ci godiamo questa vittoria e dopo vedremo cosa succederà in questi 6 o 7 giorni.
1: Proseguiamo giù in fondo. Benedetti, prego.
2: Ciao Rino, buonasera. Allora, intanto ti volevo chiedere degli infortunati, se hai capito qualcosa.
0: Penso che tutte, sia Adam che Dele, problemi ai flessori. Adesso domani, aspettiamo domani, dopodomani, con un giorno di riposo faremo gli accertamenti.
2: È stato della caviglia, invece
0: no. No, tutte e due flessori.
2: Senti, oggi i migliori in campo sono stati due, no? Frattesi da una parte, è entrato, ha fatto gol, ha salvato un gol sulla linea, ha fatto prendere due cartellini gialli agli avversari, non si discute. E come dicevi giustamente tu, l'altro migliore in campo è stato Mandas. È vero, la difesa, soprattutto all'inizio, sembra essere uno strumento che va accordato, no? Però possiamo dirlo che il più grande acquisto, o comunque un acquisto importante per questa Lazio, sarebbe la permanenza di Romagnoli.
0: Guarda, sì, perché dopo alla fine bisogna anche capire le dinamiche e quello che succederà in questi giorni. Io, Alessio, negli ultimi 10 giorni ha avuto, in Coppa Italia non era in panchina, è stata fatta la domanda, ha avuto problemi ai tendini, questa settimana qua è stato 2 giorni che non si è allenato, si è allenato ieri stringendo i denti per essere con noi. E io non posso dire nulla su Alessio. Dopo Alessio l'ho allenato, è stato un mio giocatore al Milan, ci conosciamo bene, vedremo, sicuramente è un ragazzo per bene come tutti i ragazzi che sto allenando. Su Davide, io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche, per il nome del giocatore, bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché è un altro posto suo non sarebbe venuto, e questo è, bisogna fargli complimenti e ribadire la sua importanza, che ha scelto di venire in una situazione così. E chapeau a lui, ma chapeau a tutti i ragazzi, perché è un gruppo che mi sta dando tanto, tantissimo, ed è un piacere lavorare con loro e si meritano una serata come questa. Però,
2: scusa se insisto, che percentuali dai di permanenza, ammesso che tu lo sappia, di Romagnoli?
0: Non lo so, non so bravo sui numeri, vediamo quello che succederà.
1: Prima di passare qui davanti, si era prenotato un attimo Ceri, poi il collega qui. Prego Ceri, Gazzetta.
3: Buonasera mister, volevo chiederti, la scelta iniziale di tenere Frattesi in panchina è determinata dal fatto che non ha ancora i 90 minuti, che il centrocampo con lui, Rovella e Taylor, ha bisogno di tempo per garantire...
0: Ha lavorato anche poco con noi, ha fatto 10 allenamenti, ha fatto 6 o 7 allenamenti, e il fatto di, quando vogliamo andare sui riferimenti, quando vogliamo fare determinate cose, ha lavorato poco, e la scelta è solo quella. Ma oggi era, sapeva anche lui che doveva fare 30-35 minuti, e la scelta è stata questa.
3: A proposito di scelte, volevo chiederti anche Floriani al posto di Maurić invece di Lazzari. È un discorso legato a circostanze, oppure
0: no, è un
3: segnale anche di gerarchie che
0: è
3: che
0: un
3: cambia.
0: Segnale, Manu lo sa, è un segnale che è un giocatore che mi piace, secondo me c'è un motore, è un ragazzo, tutti i rispetti

0: perché ho grandissimo rispetto di Lazzari, perché è da 8 anni, però anche in precampionato ho sempre fatto. È un giocatore che mi piace, un giocatore che ha motore, un giocatore che ha ancora grandi margini di miglioramento, e la scelta è questa qua.
1: Le ultime, prego, lì.
2: Buonasera mister, congratulazioni per la vittoria oggi. Una domanda sul giocatore serbo Petar Ratkov. Quando conta su lui in questa stagione, che pensa di lui e che ruolo può avere nel suo progetto?
0: Ma Petar l'ho spiegato, è un giocatore che secondo me è un giocatore d'aria, un giocatore che si sa muovere molto bene in aria. Ho bisogno di giocatori che è la prima pressione, perché se vedete vogliamo essere aggressivi. Ci piace, in quel ruolo là ho bisogno di giocatori con più gamba, con più frizzantezza nelle gambe. Nulla con lui, perché secondo me, ripeto, è un giocatore che si sa muovere molto bene, e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione.
1: Ultime due rapide, Ciccione e poi Castellano, prego.
3: Mister, buonasera, complimenti. Le volevo chiedere come ha vissuto questa settimana, perché abbiamo saputo che c'è stato un confronto, magari è giusto, doveroso, dopo la sconfitta contro il Mantova, e poi se questa è la sua vittoria, perché poi lei ha riproposto la squadra titolare che aveva perso contro il Mantova.
0: Questa è la vittoria della squadra, io non c'ho, guarda, credetemi, ma perché ormai ho 48 anni, però sembra che ne ho 90 per il vissuto e tutto quello che ho passato nella mia carriera e nella mia vita. Io non leggo nulla, ho imparato in questi anni. No, mi hanno detto, perché dopo avete scritto che ho litigato con Fabiani, con Lotito, io non ho litigato con nessuno, non c'è stato nessun confronto. È normale che dopo, che confronto ci deve essere? Sei arrivato in finale di Coppa Italia, sei uscito al primo turno con una squadra di Serie B, è giusto che ti massacrano, e che te non fai complimenti, mica con le trompettine ti fanno i complimenti. È il nostro lavoro, lo sapevo dove venivo, dove sono venuto, di tutte le difficoltà, ma mica posso mollare alla prima difficoltà. Ma oggi non abbiamo fatto nulla, le difficoltà rimarranno, perché rimane il fatto di giocare all'Olimpico con 4-5 mila persone. Preferisco che non viene nessuno, perché quelle 4-5 mila, quando fai male si sente tutto, e bisogna avere carattere, e bisogna, perché chi ha giocato a calcio sa com'è difficile sentire le offese, le robe. Dopo siamo tutti bravi a dire, perché dopo se andiamo al bar o con gli amici, o anche quando mi metto io a parlare, di giudicare, ma non è facile, eh? E questo non deve essere un alibi, e l'ho vissuta in maniera tranquilla, non leggendo nulla, avvertendo tutte le persone che mi circondano di non dirmi nulla. Mi è stato detto soltanto che girava, qualcuno dei tuoi colleghi mi ha mandato qualche WhatsApp dicendo che era successo, non ho risposto a nessuno, perché non ho litigato con nessuno, era che non c'era motivo di litigare, perché è stata così brutta la sconfitta, così cocente, così c'era tanta delusione, con che devi litigare? Alzi le mani, chiedi scusa e si guarda avanti.
1: Grazie. Ultima qui, Castellano.
4: Salve mister, le chiedo un commento a questo punto sui tifosi, quanto sul settore ospiti strapieno di oggi, la squadra anche sotto il settore ospiti, che emozione è, e poi un punto anche sugli altri infortunati, soprattutto su Cataldi, come sta? Oggi abbiamo visto Nuno Tavares in campo, Isaksen, ecco se ci può dire un po' come stanno procedendo.
0: Cataldi domani va a Barcellona, ancora non sono passati i 3 mesi, ma il 26 penso che fra 2 giorni passeranno i 3 mesi, c'è sto controllo, sta lavorando, sta avendo alti e bassi, e vediamo domani a Barcellona cosa gli dirà il chirurgo che l'ha operato. Sugli altri, Pellegrini ha avuto anche lui, si è fermato oggi nella partita, ha avuto un infortunio, vedremo, la risonanza l'ha fatta oggi, la farà domani, cosa dirà. Il resto niente, che c'è? Sutalo è arrivato, non l'ho portato perché è arrivato, lui finisce il mondiale, va all'Ajax, ha un problema ai gemelli, si è fermato per 15 giorni, adesso 7-8 giorni, barra 10 giorni che ha lavorato con la squadra, e sicuramente la condizione non è delle migliori, dobbiamo metterlo in piedi e speriamo bene. tifosi, che dire, grazie, bisogna ringraziarli, hanno fatto un po' di chilometri, sono venuti a tifarci e dico sempre la stessa roba, per noi sono fondamentali, dopo è inutile parlarne per tutto quello che sta succedendo, penso che la loro coerenza è un dato di fatto e più di questo non posso dire, però li ringrazio per il tifo, per il supporto che ci hanno dato.
1: Grazie all'allenatore della Lazio Tino Gattuso.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso oltre che un buon gioco, insomma hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi. L'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: E per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo erano una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione,

0: E il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
1: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
0: Sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
1: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
0: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno, e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano, si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa, e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
1: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
0: Ma è cambiato molto, perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo, e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarti.
1: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
0: Ma sarebbe un'ottima scelta, perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
1: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
0: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, Però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
1: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
0: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che danno, che si mettono in mostra, l'allenatore ne fa altro che attraverso gli allenamenti capire i momenti e poter inserire. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice, lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore. E di piattone poi ha fatto questo gol veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
1: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
0: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire sul suo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
1: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions, ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
0: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo, in più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
1: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
0: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte, chiaramente metto in discussione o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori. Grazie
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
0: a
1: giornata.
0: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perry, dell'Iz.

0: ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto il mercato web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze Granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco per ultimo c'è Abbondanza perché Kulenovic e Adams sono in uscita, per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato, c'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani, i prossimi avversari del Torino, sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patan Ratkov che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto e poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al Sadd soprattutto sui termini di pagamento e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Bentornate cari amici, mamma, sì, amice, care amiche, perché? Perché sapete cosa mi è successo oggi? No, a parte il fatto che ho sbagliato a parlare, care amiche, allora, bentornate care amiche di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche, bentornate care amiche, perché oggi mi è successa una cosa incredibile, amo molto questo genere di cose. Allora, ho messo nel carrello di Amazon dei libri, perché sono andata in libreria qua a Vieste, molto carina, piccola, ben gestita, ma non ho trovato i libri che cercavo. Uno l'ho regalato alla giovane Miriam, una bambina di 11, una ragazzina di 11 anni, perché 11 anni non sono più delle bambine, ma sono delle preadolescenti. Così mi insegnano le mie amiche, che molte di loro fanno le insegnanti, e regalo a Miriam, ma avevo già detto nelle puntate scorse, un libro che si chiama Il figlio del cimitero. È un racconto gotico, lo scrittore è lo stesso scrittore di, per intenderci, di Coraline, dove scoperto troppo tardi che non, posso anche spoilerare, vero? Perché intanto lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, Coraline, la mamma di Coraline, cos'è in realtà? Vi prego, io ho già i brividi. Comunque, vabbè, ok, non spoiler, non si sa mai. Quindi è un romanzo per giovani ragazzi dai 12 anni in su, è molto apprezzato dai ragazzi, ma a quanto pare è molto molto molto apprezzato anche dagli adulti. Quindi io ho letto giusto di cosa parlava, e parla di questo bambino, la quale famiglia viene uccisa da un assassino, e scappando. Adesso non so esattamente, però dico in breve, scappando si rifugia in un cimitero, e dove viene adottato dai fantasmi del cimitero, mentre l'assassino dei suoi genitori è ancora in giro. Quindi ci deve essere sicuramente un po' di gotico, un po' di noir, un po' di mistero e anche sicuramente un po' di giallo, no? Quindi ci si deve essere sicuramente, sicuramente ci deve essere un lieto fine. Io sto riflettendo, no? Quest'estate ho iniziato, in realtà dalla primavera, a leggere diversi libri. La portalettere è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, e comunque non era esattamente il libro, era il libro perfetto, ma non finiva con un lieto fine. Però è giusto, è un classico libro da persone mature. Io a volte dico, ma perché io dovrei essere una persona matura? E l'altro ho letto aiutatemi, non è l'ostetrica, ma è la. Insomma, quella che faceva nascere i bambini un tempo, che si chiama La Levatrice. Beh, peggio mi sento. Ne parlavamo io e Flora, la mia vicina di casa, nonché ostetrica, nonché anche lei accanita lettrice, che è stato devastante. È stato forse, sai, quando leggi un capitolo e dici, ok, adesso mi riprendo, adesso ne leggo un altro e sicuramente andrà meglio. Peggio, sempre peggio. Quindi un libro sicuramente molto bello, ma non è sicuramente un libro con un lieto fine. No, non ce l'ha un lieto fine. Allora, cosa ho detto? Ma che facciamo? Ma non è che fossimo, forse questo è un periodo dove non mi va di leggere storie tristi. Ah, innanzitutto scusatemi, benvenuti nel mio giardino. Benvenuti nella mia casetta a Vieste. Non nel salottino, ma questa volta in questi giorni nel mio salottino. Poi tornerò negli studi a Salerno e sarà tutto un po' diverso, però fa niente, godiamocelo finché c'è. E vi dicevo, questo libro probabilmente sì, sono io in un periodo dove non mi va di leggere storie troppo mature, troppo che anche se non c'è un lieto fine non fa niente. E invece no, e invece fa qualcosa. A me io voglio che ci sia il lieto fine, non mi piace che non ci sia il lieto fine. Allora cosa ho pensato? Probabilmente sono in una fase dove voglio leggere, ma non mi va di leggere cose troppo tristi. Ovviamente non è che noi lo sappiamo quando iniziamo un libro e quando lo finiamo che sei, peggio mi sento, sei stravolta. E questo libro, Il figlio del cimitero, che è per adolescenti, ma vi assicuro, i dati, perché sono andata a fare le mie ricerche, i dati dicono che piace moltissimo anche agli adulti. Questo libro me lo voglio comprare, è nel carrello e sono andata in libreria, ma oggi, stamattina, dovevo fare altre commissioni, sono passata davanti alla libreria, secondo voi non butto dentro, che poi tra l'altro
su nel carrello della piattaforma dove lo sto comprando, costa 80 centesimi meno, ma non è quello il discorso. È il fatto che se fosse stato nella libreria avrei preferito comprarlo in una libreria. Ripeto, una libreria autonoma, non è sotto nessuna grande casa editrice, né Feltrinelli, né Mondadori, né Giunti, nessuna, né Garzanti, nessuna. E quindi mi avrebbe fatto piacere dare a loro i miei soldini, però non ce l'avevano più. Mi ha consigliato un altro libro, sempre di questo scrittore, ma no, non mi va. Io ringrazio sempre molto quando le commesse sono propositive, perché mi piace l'idea che magari hanno individuato un po' il tipo di persona che sei, oppure anche dalla descrizione che dai di quello che ti piace, allora magari ti sanno consigliare. Io amo tantissimo queste cose, ma non ce l'avevano e non ho voluto comprarlo. Però mi sono fatta un giro nella libreria e avete presente quando è il libro che scegli te? Ho sempre pensato che, come gli animaletti, quando vai in un rifugio, quando vai in un canile, sono loro che ti scelgono in qualche modo. È così come il gatto è lui che ti sceglie. Allora, ho sempre pensato anche nei libri, ma non mi era mai successo finora, finché oggi, stamattina, guardo, non so, autori americani, autori Sud America, e poi leggo autori giapponesi. Poi dico, ma sì, va bene, ma erano tutti in fila, nessun fuori, tutto così. Allora prendo il primo libro e compro questo. Questo mi ha scelto perché ho guardato milioni di libri e questo si chiama Cronache di un gatto viaggiatore di Hiro Arikawa. E non l'avevo mai sentito, ma non è nuovo, tra l'altro. È un libro che è stato scritto nel 2015 e più volte ristampato nel 2017 e poi nel 2021 da Garzanti. Allora, sapete che per fare delle recensioni fatte bene dei libri io dovrei leggerlo prima di in qualche modo consigliarvelo. Quest'inverno vi ho consigliato dei libri, ora non me la sento perché non l'ho ancora letto, però mi entusiasma tantissimo. Qua dice Hiro Arikawa, scrittrice e sceneggiatrice, nata nel 72. Che rumorino. È nata nel 72 nella prefettura di Kochi. Cronache di un gatto viaggiatore è stato un caso editoriale, dapprima in Giappone e poi in tutto il mondo. Quindi ha spopolato in Giappone e poi anche in tutto il resto del mondo ne hanno chiesto i diritti. Ed è molto bello perché io sono arrivata a poche pagine perché non, poi stamattina ho avuto milioni di cose da fare, ma è praticamente questo gatto, Cronache di un gatto, che è questo gatto che parla e racconta dall'inizio come ha conosciuto quello che poi è diventato il suo umano. E poi questo si inoltrerà, presumo, in questo viaggio meraviglioso dove c'è Satomi, credo che si chiami Satomi, Satoru, dove Satoru, dopo aver perso il lavoro, deve trasferirsi e non può più occuparsi di Nana. Nana è, tra l'altro, lui è maschio, il gatto, ma si chiama Nana perché in giapponese Nana viene prima di Eichu, che significa otto. Però questo lo leggerete, io ve lo consiglio comunque perché avevo bisogno anche di un libro tenero che non sia troppo triste. Ma ripeto, questo libro è stato lui a scegliermi, non è un romanzo scritto quest'anno, non è neanche quello di Il figlio del cimitero, è del Figlio del cimitero è del 2018, mi pare, o 2000, insomma, siamo lì. Comunque, anche quello lo metto nel carrello e quello me lo compro. Perché quando sono, non so se capita anche voi, quando ci sono tanti dialoghi è molto più scorrevole leggere il libro. Quando ci sono tanti dialoghi, veramente è un capitolo via l'altro. A me piace molto questa cosa e mi piace molto il pensiero perché a un certo punto descrivono com'è il gatto, cioè tutto bianco con questa codina nera a forma di sette, che è stato che sapete che i gatti ogni tanto hanno la codina a forma di punto di domanda e chi ce l'ha? Tic, chi ce l'ha così? Ha questa codina nera, tutto bianco, con un paio di macchie in
in faccia, sul musetto. E già questa cosa mi è piaciuta molto. Non è uguale a nessun gatto che io ho mai avuto, però l'idea di poter leggere i pensieri di un gatto, mi affascina moltissimo. Mi affascina molto perché probabilmente, anzi sicuramente, la Hiro Arikawa ha fatto delle ricerche per poter capire anche certi comportamenti dei gatti. Comunque questa cosa mi è piaciuta tantissimo. E mi piace moltissimo l'idea di poter vedere i bambini leggere. È sempre più raro. Noi, io e Mauro, in questo periodo che siamo ospiti al Green Park Village, vediamo

tante famiglie dove ci sono le più diverse tipologie, dove ci sono bambini educati che stanno a tavola, ci sono bambini non assolutamente educati che per farli mangiare devono stare attaccati al cellulare. E se gli togli il cellulare, come un tossico, loro vanno fuori di testa. Diventano dei pazzi. Io oggi a pranzo, per esempio, ho visto una coppia giovane con una bambina piccola che se la chiacchieravano beatamente tra di loro, la bambina al cellulare, e ripeto, la bambina avrà avuto 2 anni, la imboccavano, ma né la madre né la bambina facevano caso, né la madre dove era la bocca della bambina era interessata da che parte arrivasse il boccone. Quindi c'era pasta ovunque, ma la bambina non distoglieva lo sguardo dal cellulare. E così un sacco di persone, un sacco di persone, un sacco di genitori educano i bambini al cellulare perché è il modo più comodo. Ora, io lo so perfettamente che la televisione, come una volta, poteva essere un po' la babysitter, nel senso che mentre mamma sistemava due cose, faceva i lavori in casa, eccetera, aveva bisogno di non averci in mezzo ai piedi, toh, guarda un po' di televisione, mia nonna, mia mamma lo fa ancora, con un po' il permesso di mia cognata, però. Quella mezz'oretta anche di riposo per sé, guarda anche lei, perché mia madre non è che molla le bambine, guarda con lei, come si chiama? Bartolito. Bartolito era un gallo che veniva da Madrid. Ecco, nonna sta lì con le sue nipotine, gli spiega, gli dice e vedo quanto sono incantate. Però le bambine sanno perfettamente che questa è una sorta di premio. Questa è una sorta di ok, hai fatto la brava, va bene, adesso però poco, ne guardiamo uno solo. Dici così, con la manina così, massimo due. E loro lo sanno che è uno massimo due, perché questo è il premio, questa è la cosa corretta da fare. E poi ce ne saranno altri se faranno le brave. E quindi ognuno educa, ma basta che le educate, santo cielo, basta che le educate, perché capita l'assoluta fortuna di avere una bambina di 11 anni che non guarda il cellulare, ma legge. Legge tantissimo e io vi posso dire che questa Miriam, questa bambina meravigliosa, che ha letto un libro in un giorno, cioè dal 15 al 16 l'aveva già finito, i genitori sono stati così lungimiranti da non comprarle un altro libro. In questo modo la bambina ha potuto, la ragazzina, perdonatemi, perché ha 11 anni, comincia già ad essere una preadolescente, ha potuto guardarsi in giro e fare amicizia con un'altra bambina della sua età. Probabilmente si sono anche trovate, perché anche l'altra bambina che è arrivata nello stesso periodo di Miriam era un po' timida, riservata. Lei però aveva, se non sbaglio, un fratello. Però comunque sia, l'idea è questa. I genitori hanno fatto bene. Le bambine, nessuna delle due aveva un cellulare, perché mi è capitato di osservarle, nessuna delle due, e hanno fatto amicizia. Si sono abbracciate il giorno che si sono salutate, domenica scorsa, si sono abbracciate, si sono dette quanto si sarebbero mancate. Probabilmente ancora adesso si pensano e poi, come tutte le cose, possono essere dimenticate. Io, Miriam, per salutarla, come sapete, le ho regalato Il figlio del cimitero, libro che mi voglio leggere anch'io assolutamente, ritornando al discorso, perché desidererei che ci fossero dei libri a lieto fine. Capisco la verità, capisco per dovere di cronaca dire le cose come stanno, ma inventatele un paio di cavolate, cioè inventate un lieto fine, perché veramente sta cosa mi sta asciugando. E quanto può essere affascinante il pensiero di un bambino a riguardo? Sarebbe stato bellissimo per me, io sono sicura che Mariamma l'ha già finito quel libro, chiederle come se ne pensa, perché quando ti interfacci a dei bambini che non sono maliziosi, che non sono, che la loro mente non è stata in qualche modo influenzata dalla malizia dei genitori o dalla TV o dagli zii, ma che sono puliti, perché ricordiamoci bene che i bambini
Sono delle spugne meravigliose, cioè loro gliele puoi ripetere fino allo sfinimento che non devono fare qualcosa, ma lo capiscono solo se tu gli dai il buon esempio. Ci sono persone, ci sono sicuramente genitori molto fortunati, i genitori di Miriam, con una bambina che non crea assolutamente nessun tipo di problema, e poi ci sono genitori di bambine che corrono in sala al ristorante rischiando di far cadere camerieri, se stesse, di creare danni e di creare veramente episodi parecchio spiacevoli. Però mi sono capitata, a proposito di preadolescenti, di

che mettono nella testa di un bambino meraviglioso cos'è la ricchezza e cos'è la povertà. Quello è vestito male, quello non c'ha i soldi. Che tra l'altro poi non lo sapete, non lo sapete. Io e Mauro frequentiamo uno dei porti più rinomati, ricchi. Dove c'è arriva Beckham, dove arriva quell'altro che fa campione di MMA, dove arrivano i super VIP, dove ci sono delle barche talmente grandi che hanno il posto appena fuori dal porto perché hanno anche gli elicotteri. Ecco, noi, nel nostro piccolo, ancora forse per quest'anno, perché poi stiamo in ballo con delle decisioni importanti e con sicuramente una leggerezza diversa anche nella gestione di poetica, ma sappiamo, sono scese dalle barche i proprietari, che si chiamano armatori per le barche, persone normalissime, una t-shirt bianca, un paio di calzoni blu e dei mocassini. Probabilmente quei mocassini sono fatti di pelle di cucciolo di elefante, per quanto ne possiamo sapere, però non gli avresti dato 100 lire, mi capite? E poi ti giri e vedi quello vestito di Gucci da capo a piedi e ti dici: chissà chi è quello ricco? Perché se l'abito veramente non fa il monaco in questo caso, perché il vero ricco, la persona di classe, lo dimostra nei colori. Nella stoffa, ma attenzione, nella stoffa nel senso nel riconoscere il materiale pregiato. Quindi parliamo di lino, di cotone, parliamo di lana merinos e lana di cashmere, scusate. Quindi il vero ricco è colui che sceglie la sobrietà nel vestire e la qualità nel vestire. Sicuramente non metterà mai delle pantaloni in tre acetato di Gucci. Ah, tra l'altro, uno dei libri che ho messo nel mio carrello è La fine dei giochi, mi pare sia quello il titolo, di Allegra Gucci, ovvero la sua parte di verità nell'omicidio del padre. Io sono proprio curiosa di leggerlo. È un romanzo, ovviamente, è stata anche su una radio molto molto importante dove ha pubblicizzato questo suo libro, e ritengo che valga la pena leggerlo. Ma per chi, per esempio, a me le cronache di ora non interessano assolutamente, a me interessano moltissimo i misteri passati. Tra l'altro, se non ricordo male, sua madre è stata ricoverata d'urgenza, era in un resort sulla Riviera Romagnola ed è stata, e per fortuna c'era la sua segretaria personale che l'ha salvata. Spero che stia bene. La Ruggeri, se non sbaglio, si chiama, spero stia bene, perché è una donna, ragazzi. Secondo me è una donna. Sì, ok, è stata la mandante dell'omicidio del marito, però io. Vi posso dire che una donna con un fascino così, anche letale, se volete, ce ne saranno ben poche al mondo. Io ricordo Marina Ripa di Meana, straordinaria, affascinante, intelligente, ma che personalità. Ricordo, purtroppo ho iniziato a leggere già 2 volte Smeraldi a colazione, ed è una biografia di Marta Marzotto, e non ne vengo fuori. Anche lei, idolo assoluto, ma non ne vengo fuori. Ecco, avete già capito dalla mia faccia. Quindi non riesco, non riesco. Ce l'ho lì che mi guarda tra i libri che non do via, perché mi incuriosisce la sua vita, come mi incuriosisce la vita della Ruggeri, come mi incuriosisce anche. Su Netflix, se non sbaglio, c'è il documentario di Gucci, partendo da Guccio Gucci, e sì, ok, c'è poi il film, quello fatto da Lady Gaga, che impersonifica proprio lei, e poi c'è questo libro, ma credo forse ce ne siano altri. Ma mi piace l'idea che sia la figlia che racconta ciò che una ragazzina e un adolescente può vedere di ciò che la circonda, delle verità che, per quanto un estraneo possa fare delle ricerche, possa essere infiltrarsi, possa essere indiscreto, non saprà mai.

È perché le sue orecchie hanno colto dialoghi, discorsi, i suoi occhi hanno visto cose che non nessuno ha ancora visto. E mi piace questa cosa. Mi piace questa cosa però di una bambina che, di una ragazzina, adesso non so quanti anni avesse, ma lo scopriremo, che, si è vista portare via il papà dalla mamma. Quindi, vediamo un attimo, cerchiamo di capire anche questa cosa che sicuramente appena torno a casa da Vieste. Faccio partire l'ordine, almeno mi arriva, mi sento molto più felice, molto più contenta. Però stavamo parlando e se per caso non mi basta il tempo, ne parliamo anche domani, senza problemi. Oppure, oggi che giorno? Oddio, ho perso il filo, vabbè, non fa niente, ne parleremo anche domani o la settimana prossima. Però il primo bambino, sentite, il primo bambino ha detto, vuol dire che quando lei si fa male, a te fa male lo stesso posto. Non ha detto empatia o altri paroloni, ha detto che il dolore diventa fisico. La seconda vuol dire che ti fidi abbastanza da fargli vedere quando piangi. L'ha detta guardando per terra come se stesse confessando qualcosa di cui vergognarsi. Per le ragazze, per le amiche che si sono appena collegate, sto leggendo l'intervista a sei bambini di 12 anni su cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro. Il terzo ragazzino, perché 12 anni li chiamano bambini, però faccio fatica a chiamarli bambini, individuarli come bambini. Il terzo ci ha pensato un po'. Poi, mio papà ama mia mamma perché quando lei parla, lui la guarda sempre, anche se sta facendo altro. Vabbè, mille mila. Ha detto che l'amore si vede dagli occhi che lo riflettono in quelli della persona che ami. La quarta è quando preferisci stare con lei anche se non fate niente di speciale, tipo stare seduti. Nessuno di noi da adulti direbbe mai una cosa così semplice. Diremmo qualità del tempo, connessione emotiva. Il quinto vuol dire che ti importa se quella persona è felice, tipo ti importa davvero. Ecco cosa vuol dire amare per un bambino di 12 anni, ragazzino. Ha ripetuto davvero due volte. Come se sapesse già che da grandi quella parola si usa anche quando non è vera. L'ultima ha detto: amare qualcuno vuol dire che quando ti arrabbi con lui, dopo un po' non ti importa più di avere ragione, ti importa solo di fare pace. 12 anni e aveva già capito quello che a molti di noi serve una vita intera. Nessuno di loro ha parlato di passione, chimica, compatibilità. Hanno parlato di presenza, di dolore condiviso, di preferire la pace alla ragione. Non è che i bambini siano più puri o più saggi, è che non hanno ancora imparato a mentirsi. Quando gli chiedi cosa vuol dire amare, ti dicono che cosa sentono, non cosa dovrebbero sentire. Da adulti ci complichiamo tutto. Chiamiamo dipendenza il fatto che il dolore dell'altro ci fa male. Chiamiamo vulnerabilità una debolezza. Chiamiamo noia un silenzio condiviso. E quando litighiamo passiamo ore a costruire la dimostrazione che abbiamo ragione. Quando un bambino di 12 anni sa già che avere ragione non serve a niente, se intanto hai perso una persona. L'amore vero non è complicato. Siamo noi che lo rendiamo tale, perché abbiamo paura di dire che ci fa male quando fa male a loro, che preferiamo stare seduti insieme a fare qualsiasi altra cosa, ma da soli. I bambini lo sanno ancora, poi cresciamo e ce lo dimentichiamo. Io vi chiedo di interrogare i vostri ragazzi, di interrogare i vostri figli, di chiedere loro cosa ne pensano dell'amore. Probabilmente magari saranno un po' timidi, però chiedeteglielo. Chiedetelo e vedete cosa vi rispondono, perché ciò che vi rispondono è qualcosa di assolutamente perfetto. Nei commenti che ci sono stati, c'è una persona che dice: mio figlio di 13 anni ha detto che per lui amare qualcuno significa saperla felice, anche se la sua felicità non è con lui. Ci sarebbe da imparare ed è una cosa difficilissima, ed è una cosa che non riesce a tutti, perché purtroppo
cresciamo, e ne avevamo parlato anche con Mauro, tante amiche, tante ragazze, tante donne, crescono i figli maschi non sapendogli dire di no. Gli dicono di no a nulla, dicono di sì a tutto. E quando l'unica figura di riferimento per un bambino, che è la madre, che è la sua ancora di salvezza, che è la sua guida, che è la sua protettrice, la sua tutto, il suo tutto per anni interi, e lei non gli ha mai insegnato che i no vanno capiti, i no vanno accettati. Quando non siamo in grado di dire di no e di spiegare i no e di farli capire ai nostri figli, quando si approcciano a una vita con un'altra persona, con un'altra donna, che ci piaccia o meno, e al primo no non lo sanno gestire, allora succedono i guai. Perché potrebbe essere un bravo ragazzo che lo capisce, un ragazzo intelligente ed equilibrato che, nonostante i vizi e stravizi di mamma, lo capisce perfettamente cos'è un no. Come quando ci sono state, anche nella mia piccola città, ci sono state dei gesti drammatici da parte di ragazzini che dopo il primo trimestre o semestre a scuola hanno visto che non andavano bene, non avevano coraggio di dirlo ai loro genitori, e allora hanno visto bene di buttarsi dalla terrazza della scuola perché gli si è detto di no, cioè non funziona così, devi studiare per avere determinati risultati o per accedere a determinate cose. I no spaventano. La responsabilità è di noi genitori, di voi di genitori. La responsabilità più grande è questo. Quando quella settimana scorsa, se non sbaglio, c'è stato quel papà che stava scalando il Monte Fuji. A un certo punto il bambino di 7 anni ha detto: "No, io sono troppo stanco, papà, non ce la faccio." E il papà ha lasciato il bambino di 7 anni lì dove era. Allora, i diversi commenti, le donne tutte, dalla prima all'ultima, indignate: "Spero che non sia vero, ah, di qua, di là." I papà invece ha detto: "Caspita, ma ti fai uomo o no?" Ragazzi, però c'aveva 7 anni, anch'io che sono tremenda a 7 anni. Abbiate fede, però c'è anche un però, e poi ci salutiamo, che non mi fido più di quello che scrivono, non mi fido più, perché per farci indignare, per fare in modo che noi clicchiamo, per fare notizia, per fare scandalo, per far rumore, i titolisti scrivono qualsiasi cosa. Io sto imparando a dubitare di tantissime cose. Sto imparando a dubitare ormai di giornalisti che sono giornalai, con tutto rispetto dei giornalisti e dei giornalai. Sto dubitando di quanto possano essere veramente vere le storie che scrivono, perché poi magari vai a leggere veramente la notizia e c'è scritto che dietro c'erano i nonni che lo hanno comunque lo hanno tenuto. Però era più importante dire che un padre ha lasciato il figlio da solo mentre si è andato a fare una passeggiata sul monte Hiroshima. Chi mi segue sa perfettamente cosa penso di queste persone, sa cosa penso di quanto non ci sia poco di etico in loro. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata e ci vediamo domani, ma forse lunedì, non lo so. No, ci vediamo domani. Ho perso il filo, non so più che giorno sia. Voglio tornare alla realtà. Amo stare qui, ma devo tornare alla mia realtà. Un bacio grande.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi.

0: SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
1: Sì, insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
2: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non ci è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì, una squadra, sì. Io con un allenatore come Gasperini, che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso, al primo anno, si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen. Poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0, perché poi comunque sia poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso. E oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora, la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico dopo Inter e Napoli la metto lì.
1: Sì, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen su forse la coppia offensiva migliore del campionato.
2: Sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri sui dribbling, e se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma. Ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto, e io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
1: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma, la Fiorentina è chiaro che la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11, è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
2: Ma io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
1: Sì,
2: visto il valore tecnico superiore.

0: a quello della Fiorentina, però questo non significa che alle partite a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bresciannini sono molto lenti, quindi ci sono, ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono,
1: sì, concordo,
0: che mi sembra sia stato
1: concordo.
0: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà tra virgolette massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone, è anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone, cosa che invece magari nel secondo tempo con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo.
1: Bravo.
0: Subito, o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so, ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, quindi, e mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata, quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
1: Sono
0: sì,
1: d'accordo.
0: E vediamo che succede, ecco.
1: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
0: Ma sì, sai, Domenico Tedesco è arrivato ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
1: Bravo,
0: sai
1: cosa
0: questa
1: trovi,
0: situazione
1: sì,
0: che loro hanno alle spalle, è comunque un problema, no? Tra lo titolo e la tifoseria e il mercato, che poi fai una fatica enorme per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto, se pensi come vogliono prendere oggi Pinamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione, Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi, ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
1: sì,
0: perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso Vincenzo Italiano, hanno provato sul Tedesco e la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione che loro volevano, hanno preso Piccoli e ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è facilissimo. Bologna secondo me ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica, e comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per partire con un po' più di tranquillità.
1: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
0: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta, credo che potrebbe arrivare Chessy, potrebbe arrivare Zirkzee, e poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani abbastanza evidente. Ora naturalmente tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi e poi perché l'ha detto ai giornalisti, allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché certo. sia arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché

0: comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali secondo me ha riportato la società al centro del villaggio, cioè prima c'era un po' più di confusione. Io credo che con Carnevali le cose possano aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso e di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello. È ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così, cioè Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere, ora devo dire, il gol di De Bruyne, viziato chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista, quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui sei a quel momento della partita e fai quel gol, poi metti la partita in una certa direzione. Napoli di Allegri sarà solido ma non spettacolare. E per quanto riguarda invece il Milan, ma insomma, sto ragazzo Sissé ha fatto molto bene, sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim. Però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra, ora dovrebbero prendere anche un difensore. È la società che non riesco a vedere chiara, cioè io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere. Io auguro al Milan che basti così, però francamente vedo, allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra. Però i soldi ne hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi, e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao, che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno, e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento alla Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere, appunto, una punta centrale, ecco, questo un po'.
1: Non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché insomma ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
0: Sì, decisamente sì. Io penso che l'Inter sia una squadra molto forte. È partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo, è una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando sembra un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi, il mercato dell'Inter non decolla, l'Inter la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento. Curtis Jones poi a centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi, e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Kivu, l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai siamo, cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia un mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime, le sono le

0: all'inizio del campionato e a metà stagione. Però capisco che ci possa essere un po' di fastidio, però non lo enfatizziamo troppo, perché non è nemmeno, voglio dire, così cioè io a Maurizio Sarri voglio un grande bene, il suo cavallo di battaglia, si litiga sempre su questo aspetto. Secondo me è peggio avere uno infortunato che 10 giorni con le voci di mercato.
1: Sì, concordo. Le ultime due cose che ti chiedo, Nick. La prima è, invece delle squadre cosiddette pericolanti, sempre rispetto alla prima giornata, chi ti ha impressionato di più in negativo?
0: Tra le pericolanti, dici?
1: Sì.
0: Ma sinceramente quelle che, cioè il Monza è stato promosso, no? Ed è subito, ha trovato l'Inter. Cioè, mi è sembrata, ecco, la sconfitta del Venezia non me l'aspettavo.
1: Nemmeno io.
0: La sconfitta del Venezia non me l'aspettavo, perché comunque ho visto che avevano fatto anche un buon mercato, l'anno scorso avevano fatto una bella stagione, e quindi diciamo che sono stato impressionato dal Venezia, che non mi aspettavo che facesse questa partenza, che poi naturalmente è la prima partita, no? Con la sconfitta. Però sai, oggi è difficile. Io intanto sono curioso di vedere un po' come è successo l'anno scorso, quale sarà delle squadre tra virgolette di alta e media classifica e finirà nel tourbillon delle problematiche. Ecco, io ti dico, mi auguro, perché io sono un sostenitore della famiglia Squinzi, che il Sassuolo riesca a fare una stagione simile a quella dell'anno scorso. Però ho visto molti problemi, ho visto la partenza di Pinamonti, Torsvedo che vuole andare via. È una squadra che comunque un po' ha perso Carnevali, anche se Checco Palmieri è un ottimo direttore sportivo. Ecco, secondo me il Sassuolo quest'anno farà un po' più fatica, perché sicuramente ha perso un grande dirigente, ma mi auguro che Palmieri lo diventi. E che possa essere, lo è già come un grande direttore sportivo, ma possa essere anche un manager importante, perché questa società ha bisogno di tranquillità, e quindi faccio tutto il tifo per il Sassuolo, perché non sarà semplice.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è più di mercato, caro Nick, perché fra quelle, diciamo, fra le big, forse quella che si deve sistemare di più è proprio la Juventus, ma la Juve è bloccata da tutta una serie di uscite che al momento non vedo possibili. Penso a David, penso allo stesso Kuhn Meiners. Forse l'unico che può uscire è Miretti, per favorire l'ingresso di Kessi.
0: Sì, potrebbe uscire Miretti, e nel momento in cui esce Miretti secondo me vanno a prendere Kessi, tant'è che Kessi sta aspettando, no, proprio fino all'ultimo questa possibilità per poter andare, cioè, ha ricevuto mi sembra già un paio di offerte, ma il suo desiderio e la sua volontà sarebbe quella di andare alla Juventus. È anche vero che la Juve gli aveva già fatto un paio d'offerte, lui ha preso tempo, ora magari si è convinto che per lui è sempre stata una priorità la Juve, però ancora non ha accettato. Se esce Miretti, secondo me, come penso che uscirà, in automatico dovrebbe entrare Kessi, e per la Juve sicuramente è un buon innesto, anche se non so come sta fisicamente, perché i giocatori che comunque sono svincolati poi non sai che cosa possano eventualmente dare all'inizio, avranno bisogno di recuperare un po' la condizione fisica, però dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, è sicuramente molto forte.
1: Grazie Nick, ciao Niccolò.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Un abbraccio al nostro Niccolò Ceccarini, 11:24 minuti primi. Allora facciamo così, caro Gabriele, andiamo in pausa, poi al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, e qui insomma abbiamo tante tante cose da fare, perché oggi di fatto siamo ad una settimana dalla fine del mercato. Come abbiamo detto, ci sono diverse squadre che hanno bisogno di sistemarsi. Là davanti abbiamo parlato della Juventus, ma qualcosa deve fare anche il Milan. Questa incognita su Leao, poco fa leggevo che si parla di un interessamento anche della Aston Villa, ma insomma tutto questo deve essere accelerato nella settimana. La Roma sta cercando ancora un centrocampista, il Napoli più che altro deve sfoltire la rosa, l'Inter osserva, perché l'Inter in questo momento non ha particolare esigenze di mercato. E poi attenzione, perché appunto, come ci raccontava il buon Niccolò Ceccarini, il Sassuolo sta per cedere Pinamonti alla Lazio che sta cercando evidentemente un centravanti. E poi ci sono le squadre, diciamo, che devono lottare per salvarsi, penso ad esempio anche al Frosinone, che ha alcune situazioni da sistemare. Quindi insomma il mercato in questa ultima settimana credo che ci riserverà diverse sorprese. Noi naturalmente con i colleghi di Tutto Mercato Web lo seguiremo passo

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina ieri sera, una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti dei Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma, una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Vraglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina, una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere, perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti, e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore, quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua. Però qui mi rifaccio a quello che ho testé ho detto, cioè il fatto che va gestito, e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina.

0: Perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore. O meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina perché comunque 2/3 della rosa sono cambiati quasi. Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma, doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma. E questo è un discorso, però, ripeto, diamo tempo al tempo e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
0: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
1: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra e ti fanno determinate offerte, io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra, sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
0: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
1: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso. E alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
0: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
1: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi, I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne l'anno
0: Certo.
1: scorso, io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina, dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e, a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa, ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
0: Le tue valutazioni sulla Juventus che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
1: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Marsà. Io ho grande stima. Dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo, perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nell'otto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
0: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
1: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
0: Certo. Nessuno dei due è un
1: Detto
0: bomber, dici?
1: questo, ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore, perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non, né Sorlo né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
0: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
1: Ma allora, il Milan per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco da un punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto. Dall'altro lato, però, nell'ultimo quarto d'ora, una grande squadra, quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
0: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
1: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Como, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale.

0: e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto, che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
1: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
0: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteci per la nostra nazionale.
1: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli. Nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
0: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
1: Ecco, molto chiaro.
0: Perché sì, è fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review. Dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
1: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
0: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, parlo di Canio, l'ha detto, anche in Premier League dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita, quindi io credo che ha fatto un errore marchiano e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
1: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il titolo di questo film era Risky Business con Tom Cruise, la canzone era All Time Rock and Roll di Bob Seger, grande artista, grande cantante country rock, perché non era country country ma buttava il rock and roll, quindi un country rock. Film in cui Tom Cruise, una delle prime volte, balla e fa la scena iconica, ripresa da tanti altri attori, lui che scivola in camicia, calzettini bianchi e inizia a esatto. Tom Cruise che ha continuato comunque a...
1: Io non mi ricordo però Tom Cruise che balla oltre qui.
0: È quella la cosa bella. Tom Cruise balla oltre qui, balla in un altro film che si chiama School of Rock, dove lui interpreta un cantante famosissimo, dovrei avercelo, vediamo se...
1: me lo ricordo, me l'hai fatto...
0: Vediamo se lo trovo, da qualche parte.
1: Me lo ricordo, ma ce l'avevi fatto vedere, ci avevi fatto vedere queste tue perle,
0: sì,
1: che tieni nascosto per te.
0: Sì, se lo trovo bene, poi ve lo faccio vedere perché merita di essere visto.
1: Però ti dico, School of Rock è quello con Jack Black, vero?
0: Sì, anche, esatto.
1: Come si anche?
0: Sì, c'è cioè Jack Black, Tom Cruise.
1: No, Jack Black è quello che fa il, si ritrova a fare il professore supplente di musica, se non sbaglio, perché School of Rock l'ho vista diverse volte, ma io ti giuro che non riesco a ricordarmi Tom Cruise.
0: Aveva i capelli, allora forse in questo momento mi sbaglio io, però c'è lui che interpreta un ballerino, lo stavo cercando, adesso vediamo se lo trovo da qualche parte, perché meritava comunque di essere guardato.
1: Beh, comunque me lo ricordo molto bene questo, sì. Però non mi ricordavo che lui ballasse in altri film, quello no.
0: È qua che ti volevo, perché poi c'è l'iconica scena in Tropic Thunder, dove lui è Les Grossman, con chi parlo, Flaming Dragon, e là c'è il pezzo iniziale dove lui, irriconoscibile con la panza,
1: i pochi capelli. Ma io me la ricordo quella scena, però quella non può essere classificata come ballare.
0: Beh, perché Risky Business te pare che sia ballare.

0: il classico Cafuri sudato degli anni
1: '70. Esattamente, il super ricco, molto
0: con il braccialetto d'oro, sì, questi
1: cattivo,
0: occhiali quadrati
1: nona.
0: E la stempiatura con questi cenno di capelli.
1: Esatto, sì, sì, il classico ricco produttore ha preso in giro
0: di Weinstein, quello lì che è stato
1: poi arrestato per come si chiama.
0: E ti dirò di più, a parte il fatto che è un attore straordinario, ma questo non ce lo dobbiamo dire tra di noi,
1: no.
0: Mi faceva molto ridere perché riesce cioè lui è bello, però si riesce a medesimare in queste caricature pazzesche.
1: Ah, certo.
0: Non ho mai sentito tante parolacce colorite come in quel piccolo spezzone.
1: Dicevi tu, adesso esce un nuovo film, l'hanno dovuto invecchiare.
0: Che lui ha 62 anni.
1: Esatto.
0: Deve interpretare un uomo di 64 anni e l'hanno dovuto invecchiare.
1: Perché ci
0: con trucco, parrucco e cose. È genetica.
1: Sì, sicuramente è un po' genetica.
0: Ma a proposito di parolacce, scusami, mi è venuto in mente che sì, lì ho sentito tante parolacce, però la prima volta che ho visto Deadpool con Ryan Gosling,
1: era l'altro Reynolds, sì.
0: Sì,
1: okay.
0: Insomma, quello che è.
1: Sì.
0: Io sono rimasta per i primi 10 minuti
1: a bocca aperta.
0: E dicevo, ma non ci credo. Sì,
1: Diciamo che c'è una capacità, hanno avuto una capacità di dire tante di quelle parolacce in così tanti pochi minuti.
0: Bravo.
1: Che ti lascia un attimino. Comunque, che dite? Iniziamo?
0: Sì,
1: iniziamo. Cari amici, benvenuti. Nuova puntata di Yes We Are, applausi scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti per voi.
0: Sigla.

0: sì, di solito a quest'ora si alzava il vento, ma invece oggi non c'è, quindi siamo tornati al ventaglietto. Marò che caldo di Simona, che lei tanto ama e tanto apprezza. Io stavo continuando a cercare, ma come al solito, quando tu cerchi una cosa non la troverai mai, e poi cambi lo sguardo tu e ti spunta
1: però,
0: fuori
1: però
0: come
1: io,
0: niente fosse.
1: Allora capisco che questo è un altro processore, però non, cioè, ognuno ha il suo metodo di ricerca, presumo, no?
0: Sì, è che...
1: che se metti Michael Jackson, però metti la G.
0: Certo, scrivi Jackson, perché abbiamo visto uno che scriveva Michael Jackson e diceva non c'è nel motore di ricerca, devi premere la J, non la G di Jackson, diventa
1: di
0: complicato.
1: Genova.
0: Di G di Genova, diventa complicato. Allora, lo troveremo, adesso vai a capire com'era...
1: Anche nella seconda puntata,
0: nome,
1: giusto,
0: sì,
1: per non
0: sì, ha voglia.
1: Avere un surplus.
0: Di che cosa volevo parlare oggi, perché
1: stiamo
0: quasi arrivando al termine di questo periodo. Sai che non è facile parlare, mi deconcentro, devo guardare da un'altra parte perché non è facile. No, perché il mio utilizzo...
1: Mi sta squagliando, ho il sudore sui baffi, no, non
0: ma,
1: è bello.
0: Per piacere, quindi però vai, siccome sta per
1: giù,
0: no, continua, vai, dai, tranquilla, non sia mai meglio il ventaglietto. Dicevo, stiamo arrivando al termine di questo periodo in villaggio, stiamo arrivando al termine di questo periodo dedicato al mondo delle vacanze, che ci stiamo in parte godendo, in parte no, adesso c'è st'ondata di caldo che fino a sabato ci accompagnerà, quindi aiutateci, questa cosa qui, ma ho riscoperto, stavo vedendo, perché in alcuni villaggi ci sono dei momenti di aggregazione per i più piccoli, perché noi per esempio vedi facciamo abbiamo fatto vedere il film, abbiamo fatto le cose e non ci sono più i giochi da tavolo. Una delle cose che ti mandavano in villaggio nel pack di attività da fare durante il giorno con Junior Club eccetera, c'erano i giochi da tavolo.
1: Ma allora io non, onestamente non, in famiglia in realtà non siamo molto fruitori di giochi da tavolo. C'era l'immancabile Shanghai, la dama con nonna che mi ha insegnato a giocare a scala 40, che poteva essere anche abbastanza divertente.
0: Giusto.
1: Poi Risico.

0: perché c'era anche risico, però diciamo che quello che si divertiva di più di tutti era mio fratello.
1: Beh, allora, proprio per quello, siccome i giochi da tavolo hanno fatto parte e hanno aiutato a socializzare
0: Sì,
1: tantissimo,
0: verissimo,
1: tanti
0: vero.
1: giovani, oggi vedo che lo Junior Club si socializza con le canzoni, socializza con ascoltiamo la canzone di Bad Bunny, schischi, muccia annoia, capito? Però non è che hanno argomenti, cioè parlano di quanto è figo quello, hai visto quello sui social, hai visto quell'altro. Si parla sì del gossip che c'è sempre stato, perché parliamoci chiaro, cioè il giornalino, cioè era il TikTok di oggi, era il Facebook di oggi, dove tu aprivi il giornalino, ti vedevi appunto Tom Cruise, ti vedevi tutte le varie, i
0: Dentro
1: vari.
0: Serie Fortunata c'era la settimana del poster.
1: La esatto, sì, c'era spesso la settimana del poster che ti regalavano i suoi Duran Duran, ti parlo degli anni 80, ti regalavano i Duran Duran, ti regalavano Tom Cruise, Patrick Swayze, Nick
0: Io
1: Cayman,
0: avevo
1: ti
0: 3 poster
1: regalavano.
0: nelle mie varie età. Allora, Cocktail di Tom Cruise, proprio il
1: Eccola,
0: poster,
1: eccola.
0: George Michael, che poi è rimasto per sempre, e Sandy Martin. Questi erano
1: Vai.
0: i 3 poster che io avevo in camera.
1: Sandy
0: Però di
1: Martin.
0: va sì va
1: People from Ibiza,
0: bravo, sì,
1: people from
0: esatto.
1: Ibiza. E
0: Però di diversi formati. Il formato
1: perché
0: più,
1: Sandy Martin? No, fammi capire questa cosa, spiegami un
0: che ne
1: attimino
0: so, perché
1: Sandy Martin.
0: all'epoca probabilmente da bambina lo trovo
1: Cioè, ti piaceva
0: bello,
1: Sandy Martin da
0: probabilmente lo
1: bambina?
0: trovavo bello. Però allora, George Michael e Tom Cruise i poster più grandi, perché all'epoca
1: Ok.
0: c'era Garcia, a Crema, Garcia che faceva il corniciaio, che vendeva anche, genio, dei poster. Perché diceva: ti vendo il post, ma che fai? Lo
1: No,
0: attacchi al muro così?
1: attenzione, al tempo c'erano, non so se ti ricordi quando andavi in alcuni negozi, proprio quelli di musica, quei contenitori dove tu sfogliavi e
0: Sì,
1: c'erano i posteroni del cinema grande che erano
0: esatto.
1: incartattati e lui
0: E
1: sfilava.
0: Garcia aveva questi tutti incelofanati
1: Grande,
0: e poi aveva
1: bravo.
0: dei tubi di cartone dove corrispondeva il numero, e non è che te li poteva tenere, però i tubi di cartone che erano piccoli
1: Sì,
0: così,
1: sì, sì,
0: ogni
1: sì.
0: numero corrispondeva al poster che volevi, perché quelli erano
1: Certo.
0: solo da consultazione,
1: Sì,
0: quelli erano
1: esatto,
0: da
1: erano quelli
0: vedere. Tom
1: plastificati, tu li
0: Cruise era il
1: giravi.
0: numero 14, lui andava, vedeva il numero 14, però diceva, lui era anche un corniciaio e diceva: vuoi lasciare così? Io ti faccio la cornicetta. Se prendi il coso, ti faccio anche un buon prezzo sulla cornice.
1: Esatto,
0: Ecco, io mi ricordo il
1: sì.
0: poster più grande era quello di Tom Cruise, bellissimo, con la scritta cocktail in fucsia. E ovviamente c'era un cocktail, ma lui, mamma,
1: Ecco,
0: mamma.
1: per esempio, i miei, quelli lì non me l'hanno mai comprato, che dicevano che erano soldi sprecati, cioè quindi appunto io ho risolto poi alle superiori
0: Andando a
1: andandogli a
0: rubare.
1: rubare, nel
0: Lo
1: senso
0: sapeva.
1: non a rubare
0: Nel senso proprio del
1: nel
0: termine.
1: negozio,
0: No.
1: però quando uscivano i film, prima che li riattaccassero sopra con i nuovi film in uscita, andavamo lungo le strade, lungo le vie a tirare via i cartelloni. Quindi se la cosa bella era che se per caso ne avevano già messi 4-5, ti ritrovavi un plico di cartelloni così e magari bagnandoli, togliendo, sai che togli la colla, riusciva a recuperarne anche due di sottofondo. Ma io mi ricordo benissimo, appunto, cioè avevo il poster di Dracula di Bram Stoker, avevo il poster del concerto di Jovanotti e avevo il poster di Scent of Woman, Profumo di donna con Al
0: Sì, mamma che
1: Pacino,
0: bello,
1: e
0: deve essere.
1: tutti presi da lì.
0: La necessità aguzza l'ingegno, nel senso, dove non
1: Esatto.
0: arrivano i genitori per i loro X motivi, se noi desideriamo qualcosa, a livello proprio legale, parliamo di fantasia, di poter
1: Sì.
0: utilizzare le cose buone che la nostra testa ci
1: Testa
0: dà,
1: ci dà.
0: uno dice: me le procuro lo stesso.
1: Siamo solo noi. In quegli anni c'era una colonna sonora che ti accompagnava, che era questa.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

sogno e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche

come dire, grazie Vasco. Cioè, grazie Vasco, grazie a tutti i musicisti, grazie a tutti coloro che hanno creato questo mondo incantato di Siamo Solo Noi.

0: Poi figuriamoci, rimasterizzato, rivisitato, rifatto, è qualche cosa che ascoltato con attenzione ti dà delle emozioni che non finiscono mai. Bene, cari amici, stiamo parlando di quello che ci avviciniamo al microfono perché ho sentito le dirette, quindi si sentiva un po' lontano. È vero, non siamo in studio, quindi siamo in uno spazio aperto.
1: Posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Posso dire una cosa? Quando mi capita il pomeriggio di fare la mia diretta a casa, in Villa Vieste, e la cosa bella è che dietro c'è tutto questo parco con questo proprio è tropicale.
0: Sì.
1: E mi sono resa conto che fa molto, è molto strano perché cambia la posizione, ma cambia anche la posizione del microfono e mi ritrovo tipo a parlare così.
0: Esatto.
1: Così molto vicino da con le mie amiche.
0: Sì, è più intima, è più intima la cosa, è quella, la parte bella deve essere proprio l'intimità, soprattutto nel tuo programma, ma anche un po' nel nostro, no? Il nostro è un programma di chiacchiere, di conversazione, vi teniamo compagnia. In questo caso stavamo parlando e parleremo poi del momento di aggregazione che erano i giochi da tavolo. Io, e sono sincero, non ero un grosso fruitore, a parte di quelli un pochino più semplici, ma non perché, cioè, non dico che sono stupido, ma però io non capivo le regole.
1: veramente, che palle. Se c'era qualcuno
0: regole,
1: che per favore me le spieghi bene le regole.
0: Non c'è nessuno che ti riesce a spiegare bene le regole. Cioè, allora, il Monopoli sì, è chiaro, ma io per esempio non sono mai riuscito a giocare a carte, a parte a scopa, assopiglia tutto, perché assopiglia tutto è facile, assopiglia tutto o al famoso merda. Cioè, nel senso, quello lì ero bravo, perché erano giochi basilari. A scala 40, a burraco, dove bisogna fare i conti, dove devo mettere, c'è la carta da 5 più 7, 7, 3, 10, no, mi sgamavano, cioè a poker, non posso giocare a poker, me sgami dopo 3 minuti, sto a fare così.
1: Bello, lui mi ha
0: capito, sto a fare così, cioè come faccio a giocare a poker se mi sgami? E quindi c'erano dei giochi che erano più fatti, tipo Monopoli, tic tic tic tic, contavi i soldi, dicevi a mia sorella, guarda lì c'è un elefante che vola, le si girava e gli rubavi i soldi, e quello era.
1: Quello
0: cioè,
1: non
0: così.
1: È giocare.
0: No, quello è giocare.
1: No.
0: E
1: no.
0: Quando vinceva mia sorella le sparavo con la pistola a pallini, perché era giusto, perché è così, vince il fratello.
1: E pensare che lei ti ama tantissimo, tua sorella, e l'hai sempre menata,
0: sì,
1: da Orbi.
0: Sì, no, menata da Orbi, no, qualche pallino, giusto per, finché poi non mi veniva sequestrata la pistola. Quindi nella seconda parte del programma, cari amici, tirate fuori tutte le vostre memorie di giochi da tavolo, tirate fuori tutto quello che
1: ci
0: è l'emozione.
1: Pensando,
0: bravo, lo so che ci stai pensando, ti vedo che la tua rotellina accaldata soprattutto, quanto caldo ne quando poi c'è caldo esce fuori l'asciura milanese cremasca, ma fa caldo, gli cambia proprio la voce, hai detto, cioè gli cambia la voce, ma fa proprio caldo qui, devo prendere il ventaglietto e suonare e soffiare. Cari amici, dai, ci vediamo tra poco, vado a fare bere un ghiacciolo al limone o a qualsiasi cosa, e ci vediamo, dai, come fanno i bravi presentatori, con il ventaglio per voi.
1: Sì.

0: Lo abbiamo trovato.
1: Lo abbiamo trovato, mea culpa, ma bad, come direbbero gli americani. Non è School of Rock, ma è Rock of Age. C'era un rock di mezzo, scusa. Sbagliato.
2: No, ma la cosa che strana e bizzarra è che spesso ci sono persone.
1: Perché? Ma bello bizzarro.
2: Perché ci sono persone come me, tantissime.
1: Pensi che sia
2: persone.
1: Bizzarro? Pensi che sia bizzarro?
2: Penso che tu sia buffo.
1: Mi stai dicendo del buffo? Dimmi, scusa.
2: No, sai che ci sono tantissime persone al mondo come me che sanno di avere ragione, però sono così umili e tranquille che dicono, può essere che magari mi stia sbagliando io, e non è mi sto sbagliando io nel senso che darti dello stupidino per dire, no, è che si mettono tranquillamente in discussione perché diciamo, l'ho visto talmente tanto tempo fa, ma è possibile che mi sia sfuggita questa cosa, e allora di questa cosa ti rimane un può essere magari mi sia sbagliata, ma lo fai con umiltà, lo fai con e mi piacciono così, e poi invece devi ragione su tutta.
1: Sì, ma secondo me è perché tu ti ricordavi questa cosa, a parte l'umiltà, era perché non eri sicura del titolo del vero film, cioè sapevi che non era in School of Rock, ma non ti ricordavi che fosse
2: Rock of Age. Sai perché? Non l'ho mai visto.
1: Perfetto, quindi siccome io ho visto Rock of Age e io avrei dovuto ricordarmi, giustamente tu hai detto non l'ho visto in School of Rock, e però non sapendo dall'altro lato, giustamente non sapevi dare il titolo. Se io vedo una cosa che non l'ho visto in Ritorno al Futuro, no, non è Ritorno al Futuro, è in Harry Potter, cioè è normale che Harry Boxer, è normale che, è normale, è
2: l'ho
1: normale.
2: Tenuto quel video, l'ho tenuto quel
1: l'hai
2: video
1: tenuto,
2: ciao Federico, ciao piccolo Federico. Ciao piccolo Federico, quanti anni hai Federico? Federico ha 3 anni, sciolta.
1: Bene, pronti a partire cari amici, seconda parte, parleremo dei giochi da tavolo della vostra infanzia e non solo, speriamo che li abbiate ricicciati fuori, come si dice, signore e signori, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: The Appointment, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Next Un Channel, su Teleroma 56, per tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci osservano, e noi vi ringraziamo sempre tanto. Andiamo a parlare di quelli, come diciamo, i famosi giochi da tavolo.
1: Che quindi... poi, che è uno dei giochi più famosi, sì, e antichi, è il gioco dell'oca.
0: Il gioco dell'oca, il da gioco cui dell'oca parte da... poi anche, vedi, il Monopoli.
1: Sì, ma è lui il l'antenato degli, sì, antenati.
0: Sì, sì, sì, dei giochi da tavolo, sì, tu lanciavi i dadi e l'oca andava avanti. La prima oca che arrivava aveva tutto un percorso e c'erano i vari pagapegni durante il
1: Mi ricordo che ci giocavo all'asilo. Sì, stavo cercando, sì, ovviamente di ricordare i giochi, perché all'asilo, al collegio delle suore, dove mi hanno fatto crescere...
0: Santa Maria Goretti, mi hanno fatto crescere al collegio delle suore, ma ci sei fatto 3 anni forse dell'asilo.
1: Sì, ciao.
0: Che cazzo fa, quando è?
1: Tutte le elementari.
0: All'elementare erano delle suore?
1: Certo.
0: E quindi tutta crema è andata all'elementare alle suore?
1: No.
0: Perché tu hai scuola privata, tu hai figli, ma...
1: No, è che si andava a scuola, alla scuola pubblica, però poi c'era l'asilo che è gestito dalle suore, quindi sì, l'asilo, okay, classico dei, sì, bambini, sì, prima, seconda, terza asilo, però il pomeriggio le suore ti facevano fare i compiti.
0: E certo, magari
1: perché
0: i genitori
1: che lavoravano, certo, e allora, certo, andavo, certo, in collegio dalle suore,
0: sì,
1: in quel senso.
0: Sì, ma era che fossero state suore o che fossero stati insegnanti di pomeridiani o centri studi, è sempre quello, cioè nel senso che non è che sei andata nel collegio con la divisina.
1: No, non ci sono al mio paese queste.
0: Tutto quello,
1: quando,
0: okay,
1: torno al mio paese.
0: Questo è il testo della canzone.
1: Quando torno al mio paese.
0: Bello, è carina, no?
1: Vabbè, non è che io possa sapere il testo di tutte le canzoni.
0: Hai ragione, che è una canzone di...
1: Tra un po' torno al mio paese, mamma, aspettami.
0: Che è una canzone di...
1: Ho già ordinato... Brancale, della Brancale.
0: Brava,
1: Però ce ne sono anche altre.
0: Sì, ce n'è,
1: cioè, Delia.
0: Sì, Delia Scala, sì.
1: Delia, non si chiama Delia.
0: Delia, basta,
1: Deli,
0: sì.
1: E poi c'è quell'altra, Ambrosia, come cavolo si chiama? Aspetta.
0: Che ha fatto anche Sanremo.
1: Sì.
0: Che è un nome strano.
1: Sì. Letizia.
0: No.
1: Che nome strano, Letizia. Levante.
0: Brava, Levante. Brava, vedi, Levante.
1: Ci arrivo per assonanza, poi non è azzeccuno di nome. Però devo dirti che...
0: tornare ai giochi.
1: A giochi, sì, scusa. Che, no, dicevo che dalle suore, sì, quando finivi i compiti, che magari c'era brutto tempo o pioveva, ti dovevi intrattenere, tenere buono. Allora si tiravano fuori i giochi da scatola. Giochi da scatola che erano lì dai bambini ancora, che ormai,
0: certo,
1: erano
0: che
1: già morti.
0: Lasciavo.
1: Erano già diventati adulti e vecchi.
0: Quindi,
1: le suore non
0: diciamo che
1: mai.
0: Anticamente i giochi più... i giochi da tavolo più cioè, classico era il gioco dell'oca, lo Shanghai, quindi quello, sì, con le stecchette,
1: sì,
0: c'era il domino,
1: sì,
0: il domino che tu tiravi fuori,
1: ma comunemente poi anche la dama c'era,
0: no, il domino
1: e
0: è
1: la
0: una
1: dama.
0: Cosa domino sono quelle quadrate con i numeretti che tu dovevi e lì ti insegnavi a contare, nel senso il domino in realtà erano le carte da gioco, erano sempre cinesi, cioè c'erano i numeri sopra, tu è come se avessi le carte, i numeri delle carte, ma lì ti insegnavano a fare il trenino, perché il 3 va col 3, dopo il 3 va il 4 e facevi tutto il giochino dei numeretti, va bene, non ti preoccupare.
1: Il gioco del domino, ho sempre pensato di doverli mettere tutti in fila indiana e poi facevi cadere.
0: E c'è anche quello, sì, l'effetto domino, tu li mettevi tutti assieme a distanza e andavi giù. Poi veniva il gioco un pochino più difficile, che c'era la dama e gli scacchi. La dama era quella con le pedine bianche e nere da un lato e dall'altro, tu posizionavi, andavi avanti, potevi mangiare, facevi dama e via. Scacchi, già lì, io out, zero. Zero proprio, non mi chiedere, non so come si gioca a scacchi e manco mi gioco. Vedere la gente che sta lì ferma 4 ore e tic e tac e pensa e ragiona. No, io so.
1: Sei troppo attivo.
0: Sono troppo attivo, sono sempre stato un bambino troppo attivo, quindi non era infattibile questa cosa. E

0: Quelli erano i classici giochi. Poi entriamo nell'era più moderna.
1: Degli anni 90.
0: Sì, ma prima c'è gli anni 80. Negli anni 80, per esempio, un gioco era il crack. Un gioco di strategia e fortuna dove la sfida era spendere tutto prima degli altri. E detto, tu devi spendere tu, cioè era al contrario, invece di guadagnare dovevi andare a spendere, ma questo non ce l'avevo.
1: Sei stata molto forte in questo.
0: Sì, sì, sei bravissima. Ieri mi sono fermato 30 secondi e ho lasciato la carta, ogni 3 minuti c'era, hai un addebito su, mamma mia. Poi c'era il gioco che i miei mi regalarono, questo lo so perché per forza, che secondo te non mi regalavano il gioco... Il Sapientino?
1: Oh, della Clementoni. Il Sapientino c'è da veramente. Non lo ricordo più. Ed che era, poi si è evoluto meravigliosamente,
0: sì,
1: anche lui.
0: Ed era indicato dagli 8 anni in su, 2-4 giocatori, il gioco che fa giocare e fa imparare. E tu avevi la pistola elettrica che dovevi dare la risposta se era giusta.
1: Te lo ricordi? Clem Clem.
0: Esatto. Poi passiamo a una versione, e questo me lo ricordo che ce l'aveva un amico, questo me lo ricordo benissimo, noi non ce l'avevamo, ma c'era un mio amico che ce l'aveva, Hotel. E io me lo ricordo bene perché c'era il Taj, scoprì dov'era il Taj Mahal, che lo costruiva. Quindi da 8 anni in su devi costruire hotel di lusso,
1: costruisci, che è un altro gioco dell'oca, perché la base è sempre il gioco dell'oca,
0: sì,
1: lui è l'antenato di tutte queste cose con queste caselline.
0: Beh, esattamente, sì. Poi c'è questo qua, Hero Guest. Questo qua non me lo ricordo perché dove c'era guerra, combattimenti, robe strane, i miei proprio non avevano alcuna intenzione di comprarlo. E poi
1: no,
0: c'è...
1: noi lo avevamo!
0: Questo però ve lo dico dopo.
1: Noi lo avevamo!
0: Sì, sì, sì, sì.

0: I mitici Roxette. Allora, la canzone a me piace tantissimo, e Roxette mi sono sempre piaciuti, lei meno, cioè nel senso proprio visivamente, lei con quella sfesetta in mezzo ai denti non è che mi piacesse, cioè non era una bella donna per me, cioè nel senso non, però ahimè, ci ha lasciato, grande giovane musica, anche. Belle, esatto. Stiamo parlando, cari amici, dei giochi da tavolo degli anni 80, principalmente di quegli anni lì.
1: Ti sei tolto gli occhiali come Mike, buongiorno.
0: Mi sono tolto gli occhiali perché devo leggere.
1: Come Mike, buongiorno, te li sei tolti.
0: Mi sono tolti proprio come un vecchio, che maledetto me, inizia a girare con gli occhiali in testa, così mi devo far operare gli occhi. Io mi sono stancato.
1: Una sempre, volta perché non ho la sindrome della croce rossina.
0: Ho sempre adorato gli occhiali, non te lo nego, ma cioè se io mi devo mettere togli gli occhiali.
1: Fai quello che credi, fai quello che, ma l'importante è uno alla volta, perché ti sa tutti e due insieme.
0: Boni.
1: Tutti e due insieme non ce la posso fare.
0: Perché?
1: Perché devo essere cieco. Non sono la tua infermiera.
0: Perché no? Non vuoi essere mia infermiera per la vecchiaia. Sì. Detto questo, torniamo ai giochi da tavolo. Giochi da tavolo.
1: Poi.
0: Torniamo in quelli degli anni 80. Quindi farei facendo una carrellata. Eravamo arrivati a Crack, quello dove dovevi perdere tutti i soldi. Sapientino, quello che avevi il primo gioco interattivo, no? Avevi la penna elettrica, prendevi la carta, domanda, sapevi, mettevi così. Poi continuando con Hotel era un gioco tipo da Trump, no? Tu dovevi fare sempre sulla base il gioco dell'oca, lanci i dadi, tic tic tic tic tic tic tic, ti cammini, vinci e costruisci l'hotel. Bellissimo, perché avevano poi la tridimensionale, cioè sì, la cosa bella era tridimensionale, quindi aveva l'hotel grande. Poi c'è Hero Guest, ovviamente un gioco delle carte, perché lì poi entriamo nell'altro mondo, nel mondo dei giochi da tavolo, che sono quelli più interattivi, quindi quelli là, che vedi, e poi giochi delle carte, perché tu ne metti là e allora ti lanci sfido con la carta da 7000 punti e quelle
1: ti
0: io
1: sfido
0: non ci
1: con
0: capisco.
1: La carta laser
0: e io non ci capisco niente,
1: Big Bang Theory hanno sempre giocato con questi,
0: sono geni, che devi fare? Sheldon Cooper è un genio, no. Poi c'è quel gioco che dovevi giocare al buio perché si illuminava tutto. Paura.
1: Paura.
0: Paura, Brivido. Il gioco era Brivido, si chiamava. Era meraviglioso, era carino.
1: Ci arrivò una Santa Lucia a me e a mio fratello. E quanto ci abbiamo giocato, mamma mia.
0: Allora, da 7 a 14 anni, due giocatori. Esplora il castello infestato e scopri i più terribili segreti. Un'avventura da brivido per chi ha coraggio. Il gioco pieno d'azione e di terrore.
1: Ti posso dire una cosa? Il costo che hanno adesso i giochi da tavolo è esorbitante.
0: Costa tantissimo. Allora, costavano anche al tempo, attenzione, non è che costassero poco, perché tu costruivi, cioè era qualche cosa, cioè il cartoncino, le carte, eccetera.
1: E poi fatti per durare, mica.
0: Fatti, esattamente. Io me lo ricordo, e qua non è segnato, aspetta che vado a vedere un po'. Ah sì, è segnato, eccolo qua, perfetto, lo stavo per dire, quindi non lo dico. C'era un altro gioco, mi emozionava tantissimo. L'altro gioco menzionato qui è il famoso Trivial Pursuits.
1: Mamma mia, che il Trivial nel tempo ha quello originale,
0: sì,
1: e poi ci sono quelli a tema.
0: E poi ci sono tutti quelli vari a tema che si è evoluto. Ecco, il Trivial Pursuit, per esempio, era uno di quelli, i primi che ti mandavano in villaggio. Perché al tempo

0: quando tu volevi fare dei giochi a quiz, non andavi e pensa, oggi hanno tutte le possibilità di farseli fare in automatico e non lo fanno. Ed è questa cosa, cioè, mi manda in belva, perché le animazioni potrebbero usufruire del mondo dei giochi, del mondo hai tutto. Cioè, oggi, anche se vai su Netflix e hai una televisione, puoi andare lì, mettere i ragazzi dello Junior, farli giocare.
1: Ci sono non... i giochi, c'è proprio...
0: Esatto, c'è la sezione giochi. Puoi fargli fare le domande, puoi fare un quiz, puoi fare...
1: giocare a squadre.
0: A squadra, puoi fare quello... E non lo fanno. Perché? Perché è più semplice per tutti mettersi là a farli giocare col telefono. E sta cosa a me manda in bestia.
1: Andiamo avanti.
0: Trivial Pursuit, noi lo utilizzavamo per fare le domande. Cioè, quando non sapevi che sei andato a fare...
1: in cinema... e cultura generale.
0: Brava,
1: io ero infatti in quello.
0: Ci sta. Quindi tu andavi là, prendevi le domande, andavi sul palco con le carte. Allora, argomento cinema, quello che sei
1: poi
0: tu.
1: Fighissimo, cos'è? Ma lo dico sempre, anche quando guardavo Chi vuole essere miliardario. Io lo guardavo spesso perché mi piaceva. Impari, cioè, certo. Anche sbagliando, vedi le quattro soluzioni, tu dai da casa la tua, poi puoi sbagliare, ma poi ti danno la soluzione giusta, dici, ah cavoli, ma davvero? E se non sei veramente un pezzo di plastica...
0: Non sei un mona...
1: tu dici, caspita, adesso questa cosa la so, la imparo. E il sì. Trivial è quello. Se riesci a memorizzare quelle che sono le risposte corrette alla domanda, cioè, è cultura, ti rimane in testa. Io la trovo affascinante questa cosa.
0: Era quella, il Trivial, come tutti i giochi delle domande, come... Noi in villaggio, per esempio, non era un gioco da tavolo, ma tu lo sai benissimo perché l'hai preso, la settimana enigmistica.
1: Sì.
0: Cioè, tu volevi giocare anche con un gruppo di persone. Qual era il miglior modo per giocare con un gruppo? Usare la settimana enigmistica. Volevi fare un gioco, non sapevi, c'era brutto tempo, pioveva, non sapevi cosa fare. Prendevi la settimana enigmistica a 1000 lire, al tempo, un euro, quello che è, ti mettevi a girare e facevi il cruciverba. Chi indovinava il cruciverba aveva vinto.
1: Che bello!
0: Cioè, è così facile.
1: C'è la ruota della fortuna che ti sta campando adesso.
0: Beh, esattamente. Cioè, mettevi lì e facevamo sui cartelloni grandi o sulle lenzuola i cosi con le punte, con i puntini da unire. E quindi quando facevi i giochi a squadre, stendevi il telo e quelli della squadra doveva andare a chi univa i puntini. Certo, poi dopo diventava costoso e quindi i direttori dicevano, oh, avete rotto a usare tutti questi lenzuoli. Però capite bene che...
1: Costa meno farlo
0: prendere sul foglio di carta in generale. Comunque, cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte. Continueremo a parlare perché di giochi anni 80 ce ne sono tantissimi e vi voglio salutare con una sigla speciale, che è la sigla che avevamo preparato proprio dedicata agli anni 80, se decide di partire o meno, sperando che... Eccola qua, ci siamo, proprio dedicati agli anni 80. Signore e signore, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: che comunque mi ha sempre in qualche modo dato veramente un brivido, cioè Through the Barricades, anche se da piccolo non l'ho mai, cioè, gli Spandau Ballet non è che mi piacessero tanto, ero più cattivo, cioè a livello di rock, no? Ero più Duran Duran, cioè non erano le ballad. Poi da adulto ho iniziato ad apprezzare quella che è la beltà di questa canzone. Cari amici, ben ritrovati, benvenuti, sono Mauro Caputi e siamo pronti ad iniziare, ma al mio fianco la beltà unica, sola, inconfondibile di lei, di Simona Monaco. Applausi scroscianti dal cielo per lei. E terza parte di questo programma, abbiamo iniziato a parlare di giochi da tavolo. Perché? Perché a noi piace sempre, soprattutto durante il periodo delle vacanze, rimembrare i ricordi di tempi andati, di tempi felici, lontani dai grigiori e dalle sofferenze di un presente. Vabbè, detto questo,
1: Leggerissimo. Posso dirti che cosa mi hai fatto ricordare
0: dimmi,
1: con gli Spandau?
0: dimmi.
1: Sai che c'è la canzone Gold, I'm a
0: Sì,
1: believer, a whole
0: certo.
1: girl.
0: Avevi il
1: Sto
0: poster
1: inventando?
0: anche
1: No,
0: tu. No?
1: io alle elementari,
0: Sì.
1: credo dalla seconda alla quarta elementare, ho fatto ginnastica artistica.
0: Ma dai, ma vuoi,
1: Infatti,
0: wow,
1: io
0: sì.
1: tengo il piede, riesco a tenere il
0: Tengo, lei lo
1: piede, tengo il
0: tengo.
1: piede molto, molto giù così,
0: Sì,
1: e così, la punta
0: nella
1: così,
0: punta, nella
1: ma
0: punta.
1: facevo ginnastica artistica e mi ricordo di aver fatto, di essere stata creata, cioè, che sia stata creata questa
0: Una coreografia.
1: coreografia con Gold.
0: Sì, perché ha dei begli accenti, ma come Through the Barricades è molto bella da ballare o da fare una coreografia, perché vedi gli accenti vari e quindi anche con Gold.
1: Ero una gnappettina,
0: Ma
1: tutta ricciolina, tutta
0: eri
1: ricciolina con questo body nero e le calzettine e
0: carina.
1: trucchi,
0: Ma
1: facevo
0: eri
1: trucchi
0: così
1: con le gambe, trucchi con le
0: carina.
1: gambe, trucchi,
0: Truc, con le gambe.
1: trucchi con le gambe.
0: Bene, partiamo anche adesso, ho detto la sigla quella lì anni 80, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: Forever Young fa quasi piangere. Forever Young, perché uno vorrebbe.
1: Forever Young è di Paul Young.
0: Non mi fai che fai. Ma fatti cazzo tu. E le domande che fai? Avanti.
1: E le domande che fai? E le risposte che non dai.
0: Perché sono canzoni. Cioè, quante volte abbiamo pensato noi che abbiamo raggiunto una certa. Nel senso, una certa. Abbiamo comunque un'età in cui. E non dico rimpiangi, sì, io va bene, io rimpiangi, perché, rimpiangi quello che è la spensieratezza e ti vengono a mente, io capisco mio padre ha 84 anni, come magari succede a molti 86. Dei vostri, 86 peso mi sento, succede a molti
1: non
0: dei
1: ancora.
0: Vostri genitori, di ricordare il passato e in qualche modo commuoversi, no? O di avere dei flash di quello che era il passato. Ora, vedendo questi giochi, mi sono venuti questi flash da bambino quando giocavo con altri bambini, o magari ti ritrovavi a dire che noia, che facciamo, tiriamo fuori un gioco da tavolo, e magari avevi il bambino che aveva più economicità, che aveva giochi da tavoli molto più fighi, tipo Hotel, quello di prima che abbiamo visto, costava un po' di più. Poi c'erano quelli basici e poi c'erano quelli là un pochino più tecnici, ma quelli che potevano giocare, dove si poteva giocare tutti, erano per esempio il prossimo che andiamo a menzionare, che era Indovina Chi.
1: Ma c'è ancora anche adesso Indovina Chi.
0: E c'è ancora anche adesso, e ne hanno fatte mille versioni, cioè nel senso c'era l'Indovina Chi, quello
1: giochi MB,
0: quelli che trovavi, la cosa figa, e l'altra cosa, l'altro ricordo che è bello, che faremo poi più avanti verso il periodo natalizio, erano quando...
1: Ci siamo quasi!
0: No, manca ancora un sacco di tempo che ci siamo quasi, non è... Erano...
1: Jingle bell rock.
0: Dopo le metto una canzone, dopo vi metto una canzone di Natale, giuro, se la trovo dopo metto una canzone di Natale. Sì, stavo dicendo...
1: Quest'anno io voglio, appena finisce Halloween, un cappello, ma bello, a righe bianche e rosse, da mettere tutte le volte che... Almeno una volta alla settimana, vi prego, una volta alla settimana.
0: Va bene, va bene, parla del cappello di Natale. Dicevamo, con le pubblicità della Jig.
1: Sì?
0: Cioè a Natale usciva fuori il catalogo dei giochi da acquistare.
1: Oh, sì.
0: Come Mondo Convenienza ti mette nella casella.
1: Che poi adesso, se non ricordo male, non esiste più Jig, perché è stata assorbita da Giochi Preziosi, se non ricordo male.
0: Probabilmente, sicuramente, sì.
1: Io ero attenta a tutte queste cose perché noi i giochi... mai tutti i giorni, non esisteva questa cosa, non esisteva, hai fatto la brava, hai fatto i compiti, hai preso un bel voto, premio, mai. A noi avevamo il gioco al compleanno e a Natale, due volte l'anno, e quindi aspettavi quel momento meraviglioso,
0: certo,
1: per
0: l'ora.
1: Fare una super mega lista, e la mamma ti diceva: Santa Lucia, deve portare i giochi anche agli altri bambini, sceglieli solo due.
0: I bambini poveri in Africa non hanno tutti quei giochi, la solita roba che veniva detta, però
1: questa ti faceva capire come scartare quello che poteva essere superfluo e chiedere solo il gioco a cui ci tenevi tantissimo.
0: Esatto, che poi magari non arrivava, te ne arrivava un altro perché quel gioco era finito. In molti film americani, no? Vedi il papà che si dimentica perché lavora, eccetera, si dimentica di accoppare il gioco e deve correre all'ultimo a prendere l'ultimo gioco dell'ultimo negozio.
1: Noi siamo stati molto fortunati, ti dirò, perché noi avevamo come vicino di casa la cartolibreria che aveva anche tutti i giochi, per cui la signora Silva scendeva e diceva: Patrea, stanno arrivando tutti i giochi, cosa serve a Simone e a Davide, giusto per avere questa cosa. E le nostre Santa Lucie ce le ricordiamo tutti, perché le nostre Santa Lucia, che si festeggia in alcuni paesi del nord la notte tra il 12 e il 13 di dicembre, erano le Santa Lucie più belle. Secondo me mamma e papà si svenavano, ma ci regalavano, perché poi ci mandavano a letto presto, perché all'epoca,
0: certo,
1: tu alle nove andavi a dormire, e allora mamma e papà, assicuratosi che noi stavamo già dormendo, il che non era poi così difficile, cominciavano a montarci giochi, cioè abbiamo ordinato i puffi, tu ordini una casetta dei puffi e qualche puffo, no, mamma e papà esageravano, ci hanno regalato tipo 4-5 funghi dei puffi con tanti puffi e creavano già il villaggio dei puffi.
0: Ah, lo montavano loro, facevano montare loro, no.
1: Ma questa era mia madre, che mamma ha sempre avuto questa vena artistica. Mio fratello un anno ordinò il galeone dei Playmobil, glielo fecero trovare già tutto montato, pronto per giocare, poi vabbè, tu smonti e rimonti, poi il meccano, okay, poi c'è stato il tempo comunque dei Lego.
0: Secondo me mamma bella paracula, nel senso che si divertiva prima lei a giocare,
1: secondo
0: a montare,
1: sì,
0: perché era figo montare il galeone della Playmobil, era bellissimo, o il meccano, era veramente figo, ci
1: ma
0: stava la
1: i
0: cosa,
1: nostri
0: bella,
1: occhi
0: carina.
1: Tu pensa che io me la ricordo questa Santa Lucia,
0: certo,
1: perché c'era mamma amava molto cambiare la disposizione dei mobili in sala, no?
0: Okay.
1: E mi ricordo quell'anno c'era dal corridoio, tu entravi nella dalla zona notte, entravi nella zona giorno, c'era la cucina, il corridoio, la sala grande, il tinello e poi la porta. Quindi tu facevi il corridoio e non vedevi subito
0: no,
1: la sala.
0: Okay.
1: Allora io e mio fratello per mano. Sì,
0: durum, durum,
1: perché la mamma durum ci veniva a svegliare alle 6 del mattino, vedere, è arrivata Santa Lucia. Sul tavolo rotondo, quello che poi aprivi diventava
0: sì
1: enorme, c'erano tutti, non so, libri, come si chiama, cioccolatini, caramelle, poi piano piano c'erano giochi dappertutto montati. Quella è stata una delle Santa Lucie più belle di tutta la mia vita.
0: No, immagino. Da noi invece, vabbè, era Babbo Natale, quindi si festeggiava il 25 e solitamente era arriva Babbo Natale quando siamo a messa. Quindi dobbiamo andare a messa, messa di mezzanotte. E
1: chi rimaneva
0: così
1: a casa a aspettare Babbo Natale?
0: Nessuno, andavamo tutti a messa. Ma mentre noi scendevamo a prendere la famosa 127 Deluxe, mamma prendeva e metteva i regali sotto l'albero, accendeva le luci e tutte quante l'albero di Natale, e così chiudeva. Noi eravamo giù che scendevamo le scale per andare appunto a casa, cioè a messa, intanto mettevano i regali. Quando ritornavamo non vedevamo l'ora, restavamo svegli tutta la messa pregando Gesù bambino per piacere, tu che sei appena nato, per piacere Gesù facci trovare i regali, per piacere Gesù. Tornavi a casa e aprendo la porta trovavi l'albero già acceso e
1: che
0: aveva
1: bello.
0: Aveva un carillon fatto con le candele, cioè nel senso tu accendevi le candeline e faceva girare tin din din din din, sai quelle cose,
1: certo,
0: le varie con la melodia, e loro prendevano le

candele che arrivavi durante il tempo tutta la messa, che accendevano prima di partire, quindi quando tornavi a casa avevi l'albero acceso, i regali sotto, sotto, in, che girava, diceva, caspita.

0: quelli del coro della chiesa, che girava le case la vigilia di Natale a cantare le canzoni della Chiara Stella.
1: No, che bello!
0: E quindi suonavano, andavi giù e tutti si affacciavano.
1: Davi le monetine.
0: Se volevi, davi le monetine, ma no, ma che c'entra? ti affacciavi e tutti quanti cantavano. Dai, sì, perché devi lanciare le monetine? È Natale, sei buona! Ah, ma sei infida e bastarda tu dentro, perché devi lanciare le monetine? Madonna, mamma mia, ma è la cattiva. E poi dopo dice, tu festeggi Santa Lucia, festeggi Babbo Natale,
1: no,
0: che sei cattiva.
1: Noi abbiamo festeggiato anche Babbo Natale.
0: Le monetine, tieni i barboni, poveri di me, vai!
1: Noi festeggiavamo Babbo Natale, mamma, Babbo Natale ci portava solo i libri e la Befana e dolcetti, o magari se avevamo perso un guanto ci portava i guantini nuovi, un cappellino nuovo di lana, quelle cose così, ma Babbo Natale da noi ha sempre solo portato libri.
0: Sì, i libri erano per il compleanno, quindi noi da noi i libri venivano per il compleanno, forse qualche gioco da tavolo qualche volta, ma io oggettivamente non mi ricordo i regali, cioè
1: io
0: forse
1: finissi.
0: Il regalo più bello è stata la macchinetta radiocomandata, quella lì, eccetera. Quella lì che poi io odiavo perché come al solito mi devono far rendere faticosa la vita, ok? Dove tutti quanti con la macchinetta comandata con i due telecomandi e giri, con uno giri e con l'altro
1: avanti
0: e dietro. No, io avevo la pistola, quella che premi e vai avanti, spingi, vai dietro e il volante era qui.
1: Anche mio fratello l'ha avuta.
0: Ma era difficilissimo.
1: Vabbè, perché Babbo Natale o Santa Lucia pensavano che tu fossi molto intelligente.
0: Ho capito, ma a me me lo dovete dire questa cosa. Avanti. Detto questo, andiamo, visto che l'hai cantata prima, dove andiamo? Al tuo paese, cioè il mio paese, il tuo paese, ma c'è anche Serena Bancale e Delia con
1: bella,
0: Levante.
1: Bella, bella.
0: Che come fa la canzone?
1: No. Mi hanno detto nel mio paese.
0: Esatto, così, fa proprio così.

0: Bello, bello, un rito di tutte le estati, tornare al proprio paese, appunto come faceva mia mamma, che tornava al paese dove era nata, che era ad Alfano, dove c'era zio Tomasino. Detto questo, abbiamo pochi minuti, quindi andiamo a ricordare, a finire di fare il giro, il percorso con i giochi degli anni 80. Eravamo arrivati, quello che vi dicevo che mi piaceva tanto era l'Isola di Fuoco, era basato su Indiana Jones. Ok, quindi c'era questa isola di fuoco, c'era questa palla dove sempre il concetto del gioco dell'oca è evoluto in varie forme e maniere, e appunto c'era questa isola, l'isola del fuoco. Poi vabbè, Forza 4, e quello lì è sì, quello lì in varie forme, grandi, piccoli, medi, in villaggio lo avevamo sempre proprio perché ci divertivamo a giocare, si metteva là, faceva la sfida Forza 4, c'era l'animatore fortissimo. In Forza 4 lo mettevi e tutti dovevano sfidare l'animatore, stava là tutto il pomeriggio seduto a giocare a Forza 4.
1: Che bella vita!
0: Esattamente, il trabocchetto.
1: Me lo ricordo.
0: Io ce l'avrò giocato forse un paio di volte, quindi non è che me lo ricordo bene quali fossero le regole, però a parte che non ho gli occhiali, quindi non riesco come al solito a leggere perché sono ciecato, però... Chi sopravvive vince, quindi muovendo.
1: Una battaglia navale, forse.
0: Sì, tu dovevi muovere, cioè, mettevi le pedine, muovevi i cursori, quelli che zoppavano in aria andavi a perdere. Monopoli l'abbiamo già menzionato, Scarabeo,
1: che è tipo il paroliamo di prima.
0: Esatto, e c'era appunto il paroliamo che non avevamo ancora menzionato. Esatto, era quello lì per bambini dove tu dovevi creare la parola con le
1: card.
0: Lo so, ma adesso ci arriviamo. C'era poi il Pac-Man, ma questo non ci ho mai giocato, non mi faceva impazzire.
1: No, perché era più un giochino elettronico.
0: Sì, i Turtles, il Tartaruga in Ginja, idem. I Trick Traps, anche questo non ho mai giocato, forse perché ci vuole la batteria, non lo so. Poi arriviamo a l'allegro chirurgo, anche quello, prendi il naso, eccetera, c'era tutto lo
1: Io
0: spot.
1: Volevo regalarlo alle mie nipoti, Brava. Ma mia cognata mi ha detto, ti prego Simo, no perché
0: no,
1: poi continuerebbero
0: a farlo suonare, perché era divertente farlo suonare. Poi, vabbè, paroliamo, l'abbiamo visto, e il Cluedo.
1: Certo.
0: Il Cluedo era quello che negli anni 80 dovevi indagare.
1: Dovevi giocare un po', che era un pochino più grande.
0: Sì, infatti era comunque più da 8 anni in su, ecco, c'era, perché comunque c'erano i delitti. Quindi questi erano i giochi della nostra infanzia, i giochi che ci hanno accompagnato anche a socializzare con gli altri bimbi, con le altre persone, con le altre famiglie, si giocava appunto in famiglia. Detto questo, purtroppo siamo giunti al termine, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani per continuare a parlare con
1: di tutto,
0: vai. Grazie signore e signori, applausi scoscianti al cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez. Umberto Agnoli ha tenuto l'infarto, lo condivido con lei, bisognava tenere, però mi pare anche Stagnetti che non c'è, non posso dirlo. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo.

sì o no? Che sì, che sì tutta la vita, cioè, il ritorno di che sì in Italia, il calcio europeo può essere davvero determinante per la squadra che riuscirà a riportare il nostro campionato. Frank sì è un giocatore di grande personalità, di grande affidabilità, è vero, ha fatto una scelta in Arabia negli ultimi anni, anche per un motivo economico, ma adesso si è deciso a tornare, rinunciando

offerte di nuovo faraoniche le parti per rivivere di nuove vibes europee. Ha trovato due soluzioni, la prima quella della Juventus che si è mossa con largo anticipo rispetto a tutti, con Luciano Spalletti che lo vuole tanto, Ricky Massara che è stato il direttore sportivo al Milan, che sta premendo per cercare di non perdere la priorità acquisita, l'altra la Roma, un altro allenatore come Gasperini che lo ha avuto alla TAR, che sta facendo col suo club per provare ad anticipare in queste ore la Juventus. La situazione è quella che si è sempre dato priorità a Juve, non dico che si è messo la Juventus, ma si è sempre dato priorità, si è mossa prima come la società bianconera, che però ha fatto sapere fino a ieri di aver bisogno di un'altra cessione oltre a quella Miretti al Besiktas per poter andare a stringere e a definire. L'inserimento da Pro può fare differenza da questo punto di vista, può accelerare nella Juventus il processo interno di decisione e quindi trovare lato Juve a chiuderla anche se un'altra cessione. Dall'altro è la Roma stessa spingendo per far sì che si possa invece accettare subito l'offerta giallorossa. Le ultime sono che ieri c'è un incontro a Roma di sera in Bell di Roma tra Roma e l'agente del giocatore Giorgia Tangana, proprio perché la Roma ha voluto andare in campo con serietà, con visione, anche formulando un'offerta a così. La Juventus nella notte è ritornata sul giocatore forte, provando già nella giornata di oggi se riuscirà, dicevo prima, ad accelerare quel processo interno e a far sì non serva un'altra sessione oltre a quella di Miretti, provare a definire l'arrivo di Chessy. Sono due ore decisive tra una Roma continua in mattinata a cercare di abbracciare questa possibilità Chessy, che potrebbe portare a una cessione di Ranauri, ma questi sono discorsi successivi. L'altra Spalletti che sta insistendo con la società per dire non perdiamo questo pione, cerchiamo di portare a casa un elemento comunque prezioso, alla seconda cessione ci si penserà nei prossimi giorni. Sarà un po' tormentone di mercato, vedremo se si solverà già nella giornata di oggi o no, che riguarda la Juventus e Roma, che riguarda Spalletti, che riguarda Frank Chessy, un giocatore che al nostro calcio è sempre piaciuto e al nostro calcio sicuramente è mancato.

0: Cari amici di Good News, buonasera, ben ritrovati al solito appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre il Catto, ma anche il campionato della prima giornata di Serie A centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite in collegamento con noi, Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono le che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che come il gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi, al capito che di due squadre hanno trovato delle difficoltà tra queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche l'innesti che ha avuto, la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché insomma, non è che ha una parte semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo mettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una natura un po' quello che ha fatto un po' lo scorso campionato. Continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Se Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita, sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per noi non era la Fiorentina, di avere un po' una quadratura, di avere un po' un equilibrio,

0: trovare via di grosso, però Roma ha usato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
1: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere il caposcorso, ma in particolare anche la partita con la Fiorentina.
0: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possa andare incontro a quei problemi dove, non sono sbaglio, ha fatto 15-16 partite, problemi fisici interni. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e che gli acciacchi avuto magari più del minimo.
1: E quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
0: Ma sai, quando trovano due giocatori con l'intesa, come hanno fatto questi due giocatori, che si riscono, si vedono. Io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sono capirsi il volo, con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della storia. Questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta, poi c'è Graziani, però adesso andrei di parecchio.
1: Dice la Fiorentina che in effetti è stata protagonista di un'intensa horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di identità.
0: Se cambi il gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso anno, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha proprio idee nuove, ci vuole anche tempo, poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che ci ha fatto degli episodi, magari gira una palla per fortuna, comunque gol, e riesce a portare a casa la vittoria, e poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto dalla Francia, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo, è molto bravo, Rosso è uno dei migliori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovato quella fiducia, va trovato quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, ogni sabato c'è la gara. Però proprio per questo i valori hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Rosso andrà a fare.
1: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione della Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
0: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante, lui è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso che ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione e quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto, ha fatto bene, si è diventato un giocatore importante per l'italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare forza perché non attiva, ma per partito poco come titolare, non ha avuto la continuità. Adesso ha l'opportunità di dare continuità, quindi deve essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma per la nazionale.
1: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari?
0: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, cioè i più bravi, i più carismatici come Suzuki, come Pellegrini, arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno, e anche lì ci vuole tempo, i nuovi che arrivano, entrare nel tipo di gioco che vuole. Vuole questo, in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente di Parma sotto quel punto di vista, c'è, che ti permette di lavorare tra virgolette in una tranquillità che ti dà convinzione, ti dà il tempo adatto per lavorare e migliorare.
1: E comunque rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il parco?

0: ma anche dal punto di vista del gioco.
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2, un 5-3-2, sono delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo corso, questa evoluzione in 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, l'equilibrio e soprattutto nell'incastrare i giocatori atti proprio per 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, se è una buona scelta per Mancini, per la nazionale.
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte di quello straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe ecco, l'inserimento a nazionale. Ma questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, torno invece alle big, il Milan partito col piede giusto, battendo il Torino, Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ah sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppo di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo. Ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore, però non è in fissima, però ha iniziato bene con un risultato positivo, sicuramente moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter vittarla ai livelli che competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico De Rosé nel lanciare Cissé, poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Sai, quando hai a che fare con dei giocatori e almeno giocatori di talento, comunque giocatori che danno che si mette in mostra. L'allenatore non deve fare altro che attraverso gli allenamenti capire i momenti e poter inserire, probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore, ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice, lui è stato molto bravo a dare tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol, veramente di contropasso ha fatto veramente questo gol molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di gioco? L'Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata della preliminare di conference.
1: Ma innanzitutto il discorso dell'altro è un discorso un po' forte, nel senso che arriva un allenatore molto bravo e molto bravo, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni dietro, parecchi anni dietro, da Gasperini, da Juric, da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo proprio piatto, su questo modo di sia visto lui stesso attaccante che ha fatto l'ex del Sassuolo Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi molto nel ruolo che andrà a far Sarri, sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità a quello che è il suo fare, ma in maniera diversa, vediamo dove potrà avere anche un gioco che dirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato Champions, ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sì, l'incognita è quella. Como lo sanno, ha fatto un campionato veramente eccellente. Quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice riconfermarlo. In più a questo punto della Champions League sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fegas, perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio nazionale. Sicuramente qualcosa gli potrà togliere il campionato, o viceversa potrà togliere i campioni. Sono convinto che comunque l'uomo potrà fare veramente allora bene.
0: Il Napoli invece che impressione ha fatto nella vittoria ottenuta contro Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli l'ho visto molto più libero di mente, mi spiego meglio. Scorso anno probabilmente con i vincoli che avevano, con l'Iri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, più, ma non perché con Conte, chiaramente mette in discussione anche il concetto di Conte. Probabilmente il calciatore ha un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti, e con lui potrebbe essere valorizzato anche più alcuni giocatori.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento.
1: Buongiorno. Grazie a voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, punto sui grandi tra mercato e campionato, parte il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio del campionato contro il Milan in casa 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta, e in altri invece serve che innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci. Di conseguenza, al momento Scardi è considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrarchi proverà fino all'ultimo a fare una quadra con Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un accetto Mancino, perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel razzetto, si fa il nome di Brassier, e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne eravamo proprio nelle ultime ore su tutto il mercato web, Petrarchi ha diverse opzioni di vere conoscenze Granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali, e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino, però tiene occhio anche Branza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza, perché Kenovic e Hans sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato, c'è sempre Zappara, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito, il Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito, Nero Verdi saranno proprio ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio, la seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
0: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna, ne parliamo attraverso questo punto della sezione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarissi.
3: In casa la giornata di Andrea Pinonti, che fra poco andrà a Fornello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo per azione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti boss per arrivare a quei 13 milioni, è più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti, Lazio può chiudere il suo mercato in entrata, adesso lavorerà sull'uscita, è fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse del Cocere, se si sta lavorando anche per questa

0: altri giocatori di esempio Patarratkov, che è seguito dall'SV, operazione che serve chiudere in presa un diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Tavares, c'è un'offerta di prestito di un diritto di riscatto del Porto che però non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto, quindi si lavora per un obbligo di riscatto, e poi c'è la questione Magnoli sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Lazio, soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche alle opzioni Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per un Lazio che inizia anche la in vista ma che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì 18 il Di Formello, proprio che ha iniziato con una vittoria importante tracciata da Davide Frattesi contro il Bologna, che separa appunto la sfida domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buonasera.

0: È ora di far sentire i giri del nostro pre dell'informazione sportiva. Sottiero Radio Motorball.
1: Amici di Motorola, benvenuti a un nuovo appuntamento con noi questa settimana dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP, e allora ne parliamo con il Bern, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato questo invito.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione: che cosa ha detto quest'ultimo di Formula 1?
2: Beh, devo dire sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale. Ha ripreso con la pausa esattamente come aveva concluso prima che la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante, una gara difficile, dove la Mercedes non era forse la macchina più velocista, ma Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul più diretto seguitore in classifica e Russell, punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che tu daresti alla sua prestazione in questa gara?
2: Un bel lotto, è vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire che la McLaren era veramente molto forte, tanto forte, era stata l'anno precedente, così come da Prest, e Norris in forma. Però proprio dopo Kimi è stato bravissimo in gara, con due partenze incredibili, prima superando Russell e poi in seconda partenza superando lo stesso Norris, che ha avuto la meglio finale di gara proprio perché la sua macchina ha qualcosa in più. Però anche in questo Antonelli ha dimostrato di un avanti, ha dimostrato di aver sistemato quell'unico forse punto debole della stagione, la partenza, lo scatto iniziale via. Ora è il rimento anche lì. Per cui quello che sorprende di questo pilota giovanissimo è la maturità, oltre che la velocità, ma anche questa capacità di migliorarsi passo dopo passo, di riuscire a lavorare sulle proprie debolezze per diventare un più migliore. E arrivare a 20 anni, perché oggi più 20 anni, Antonio, arrivare a 20 anni più compiuti, essere già un pilota così completo, veramente qualcosa di straordinario.
1: Luigi, a chi possiamo starlo del passato?
2: Difficile fare paragoni. Questo giovane fenomeno che abbiamo scoperto avere in Italia non è che somigli davvero a qualcuno. Il suo idolo è Ayrton Senna, e gli accostamenti sono stati facili, anche forse un po' prematuri ovviamente. Sotto Wolff, il team principale della Mercedes, ha detto: andateci piano, rallentate, perché parliamo

0: pur sempre il ragazzo alla seconda stagione di Formula 1 che ha avuto quest'anno il suo primo Gran Premio, seppure era così così pompente, sei vittorie le prime 12 gare. Però i suoi due Senna un po' all'indole di sé, per voler andare sempre all'attacco, per in questo essere generoso, voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' aggressivo di altri piloti come Verstappen o stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più, questa capacità di gestire anche le situazioni senza farsi prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così giovane.
1: Sì, veramente da veterano, lui sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel gestire determinate situazioni. Forse non so se d'accordo, è questo un aspetto che prima già in lui, oltre alle sue qualità tecniche, però questo qui impressionante sotto questo aspetto.
0: All'inizio può sembrare, può essere anche tutto facile, per un pilota che appunto al secondo anno non ha ancora vinto un Gran Premio, vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto in fondo, per cui in quel momento le pressioni non ci sono. Ma poi Antonelli ne ha vinta 1, 2, 5, 6, è diventato leader del mondiale, il più giovane leader della storia, adesso ha un vantaggio di 50 punti sull'avversario più vicino, insomma, adesso può davvero vincere il campionato del mondo, e non è più la situazione di anno, appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e ha già visto sulle ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e arrivare fino in fondo cogliendo il suo obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però nonostante la prospettiva sia cambiata lì, quindi si è cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio, pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di mettere errori, soprattutto corre divertendosi, quindi questa capacità di divertirsi, Brazzino diventa la sua forza, che si muove automaticamente sulle pressioni.
1: Sì, sì, è veramente, sono d'accordissimo. Mi chiedo una cosa, in questo momento, diciamo così, è difficile pensare che possa perdere il mondiale, cioè c'è qualcosa che può mettere in discussione la sua leadership, non so, la tenuta psicologica, oppure il ritorno di qualche avversario, c'è cosa che pensi che possa mettere in discussione il raggiungimento di questo obiettivo? Perché oggi io faccio fatica a individuare una situazione di questo tipo, però siamo pronti ad un mondiale che ancora ci offre tantissime gare e tutto può succedere, il distacco secondo non è così eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui cosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo.
0: Guarda, se devo guardare a pilota, non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, è un pilota velocissimo, è un pilota che sta dimostrando però anche grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giornata. Per cui punti deboli non ne sta mostrando, ed è difficile pensare che da un certo punto in poi lui vada in crisi qualche ragione, anche perché questa macchina, questa Mercedes 2026, è cuscita addosso a lui, niente benissimo, per cui non ha gli alti e bassi da una pista all'altra, per cui una volta va, l'altra volta non va. Qui è tutte ragioni per cui è difficile pensare, se stiamo alla Mercedes di Antonelli, che questo stato di grazia si debba interrompere o si possa interrompere. Il problema possono essere gli avversari, cioè che qualche avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tre gare, che a un certo punto comincia a vincere una tale costanza e a mettere difficoltà così tanto Mercedes e Antonelli che le giacchie possono ritarsi. Però sinceramente non è facile vedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta macchina super competitiva, la macchina da battere. Gli avversari che emergono di volta in volta non hanno ancora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è stato un momento in cui Ferrari si è avvicinata adesso a McLaren, che sembra andare forte, due piste che però sono favorevoli al di là di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale sia della Mercedes, che una rivale che possa davvero sovvertire gli equilibri a seconda parte del campionato. Però 59 punti non sono pochissimi da recuperare per i rivali vicini, e se parliamo di McLaren, la Norris è addirittura 83 punti, cioè ci vorrebbe una situazione tipo quello scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti alla parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, a tutto il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che sono i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e Mercedes.
1: Mercedes è ancora la macchina migliore, oppure diciamo che c'è qualche cosa che può far pensare il contrario?
0: Globalmente è la macchina migliore. Ci sono piste in cui altre macchine possono essere più forti. Ad esempio, se McLaren, ripeto, in Ungheria e in Olanda, le ultime due gare, oppure la Ferrari su P dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna, però sono stati l'ampia estemporanea da parte dei rivali. Invece la Mercedes è diventata una forza e una costanza sul campionato incredibile, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
1: Dobbiamo sviluppare la macchina, oppure è arrivata? No?
0: Questo è forse la chiave ancora più importante da capire, che la Mercedes è partita con un vantaggio all'inizio del campionato e dove ha investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo la macchina finora durante la stagione. Idem vale per la Power Unit, che lo potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno, con i due della Ferrari, ma che probabilmente non porteranno anche a Monza nel Gran Premio che c'è stato, dove pure chi sarà costretto a creare la Power Unit andando a sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non necessitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato, perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, sicuramente che mantengano il loro vantaggio. È molto difficile riprendere la Mercedes di quest'anno.
1: E questo ritorno, ti chiedo oggi, questo ritorno da McLaren è vero, come hai detto prima, ci sono dei circuiti che possono essere favorevoli, però Norris è in grande condizione, l'ho dimostrato anche nell'ultima gara. Questo ritorno della McLaren, come lo consideri? Può diciamo, fastidio, oppure è una cosa momentanea del campione del mondo?
0: Sicuramente non riesco a esprimere un giudizio su questa, a risponderti con cortezza a questa domanda, perché vorrei prima controprova di altri tipi di circuiti. Andremo a Monza, una pista veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime uscite in Ungheria e a Zandvoort. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrare che gli sviluppi della vettura gli hanno fatto un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti. La Mercedes invece ha già dimostrato questa costanza su ogni tipo di circuito con pezzoni al vertice, può soltanto fare.
1: E ti voglio chiedere anche altro, tanto prima abbiamo toccato un argomento al volo di Verstappen, questo incidente che è avvenuto praticamente al primo giro, che sinceramente ha lasciato un po' tutti così, perché è stato tutto praticamente mangio la pista, vedere poi Beniamino che si schianta, che esce poi alla prima curva, praticamente al primo giro,

0: qualcosa insomma che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure?
1: Beh, sicuramente un errore suo, infatti se ne è preso tutte le responsabilità. Un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca per l'anno, se l'ultimo gremio che si vorrà manda e davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione. E tra l'altro correrà sinceramente Verstappen degli ultimi 4-5 anni, c'è un pilota che sbaglia quasi mai molto lucido nei momenti importanti di gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo il muro, però conoscendo le qualità di Verstappen, il pilota eccezionale, me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servire una Red Bull alla sua altezza per vederli.
0: Eh sì, sentiamo la Ferrari, ti voglio come giudichi questo cambio che voto dai alla Ferrari sia a Hamilton Leclerc, che poi c'è quel particolare che volevo, diciamo così, lottare con te, vai.
1: I piloti 2,5, sufficienza piena, che entrambi sono stati gagliardi, hanno combattuto, lottato, certi momenti hanno seguito il podio, certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre la Ferrari 5 è stentato per la gestione degli stessi piloti della strada, ci risiamo la Ferrari continua a commettere gli stessi errori. In questo caso il modo di splittare le strategie dei due piloti e ritrovare rotta di collisione proprio nel momento chiave del Gran Premio, con tutte le linee che ne sono scadute, partita di un Leclerc che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton proprio che voleva passare prima, essendo fallito con i messaggi, poi si è scusato. Sì, ma è tutto nasce a monte. Non si può chiedere a piloti che sono così in lotta avvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra di loro e che sono staccati su 28 punti in campionato, dovuti più ad uno stop, quello di Leclerc, la rottura del servosesso in Spagna, quindi sta con due vittorie a testa, 4 podi a 3, c'è due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più o meno la stessa velocità anche in qualifica, quindi lottano tutto. Dio, non si può chiedere a un certo punto a uno di stassarsi e di far stare l'altro, bisogna fare in modo che non si ritrovino in quel frangente, in quella circostanza, bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di ordini squadrati e non da. Quindi la Ferrari almeno un bel 5, forse anche qualcosa meno, una piena sufficienza. È ora che seminano questo aspetto strategie, perché due volte abbiamo visto classici così.
0: Sì, infatti sei andato sul tema che devo affrontare, però questo fatto di gestione di piloti, non so, io ho la sensazione poi che sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Nel senso, tutti sappiamo quanto forte questo pilota, però l'equivoco nel senso che forse, non so che cosa pensi, era il caso di dare una mano un po' di Hamilton in questa, diciamo, tratto di stagione, non so che idea hai. Perché mi sembra molte volte che tende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva e magari va un po' a condizionare tutto.
1: Guarda, io sono onesto su questo. La mia opinione è che quando hai due piloti come Hamilton e Leclerc, è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè, è giusto che ciascuno di voi abbia le proprie chance e si possa
0: Però
1: giocare
0: così non
1: sempre.
0: c'è il rischio di avere punti per strada, dici?
1: Sì, ma se costruite una squadra così, sai che è così. Cioè, hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi è una formazione dove non c'è un 2, sono numeri 1, e finché uno di due non vale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa impossibile. Sappiamo che Hamilton abbia tenuto il ruolo Leclerc per 8 gare di fila e si trova in 50 punti di vantaggio. Allora sì che puoi fare un discorso dicendo punto su Hamilton anziché su Leclerc, ma come i due piloti, come dicevo prima, si sono persi finora, una via a testa, dopo di a tre, e 28 punti di differenza con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le sensazioni di Leclerc sono state per un modo quelle di Hamilton. Quindi fare una scelta di gamma a prescindere non è possibile, dipende da come qualificano i due, da come si trovano in certi momenti la gara, e ricordiamo che in Olanda era davanti Leclerc fino a un certo punto. Poi arrivare in quella situazione, è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra, oppure non dare un ordine di squadra, ma un ordine di squadra ammazzato, perché richiamare Leclerc box due giri dopo Russell, quando lui va a andare lungo, equivale ad un ordine di squadra mascherato. Quindi in qualche maniera l'hai rimediata, risolta, anche se sono scaturite due polemiche di cui diciamo, ma è la situazione che non si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che Ferrari in qualità non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in terza fila, si fa molta più fatica.
0: Ma tu sei d'accordo in questa gestione, al di là del fatto che tu hai detto sono dei grandi voti, sei d'accordo oppure avrei dato per una gestione diversa?
1: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto alle cose, oppure avrei non e basta. Ci sono determinati, è sempre una mia opinione personale,
0: certo.
1: Anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna Prost, bene, con la McLaren dei tempi di Hamilton Alonso. Per cui certo la Ferrari di Schumacher non aveva una formazione lì, perché accanto a Schumi c'è sempre voi che sa Irvine, Barrichello o Massa, per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più grande e il più vincente della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha alleato in casa, e certe volte ci sta che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2025 quando si combatteva gli ottavi posti, una stagione disgraziata, ci sono quest'anno quando si lotta per i posti, chissà mai ci saranno lottando per le vittorie, lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
0: Sarei fuori dal mondiale per Ferrari, pure in lotta ancora.
1: Sicuramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza obbligato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di vedere cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power U. Vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power U, che è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza, perché il titolo della macchina questa invece è molto buono, e ci sarà anche una Power Unit accanto al telaio, magari vedremo una Ferrari, ritroveremo una Ferrari che ci sorprenda, la seconda parte dell'anno ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene Leclerc, Hamilton e le strategie,
0: che è complicato insomma la gestione.
1: Ma se si scelta quella strada, se siete in squadra, a me sono alto, bisogna
0: gestire. Sì, bisogna gestire, ma questo poi capire pure. Mentre stavi parlando, stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio, nelle moto, la Ducati, due grandi piloti, Marquez e Acosta, pure lì bisogna. Uno giovane, campante, l'Albi ci ha fermato, che sono poi scelte. Fanno, non lo so se questo consente magari al più giovane di orare oppure di mettergli più pressione, no? Tornando per la scelta di Hamilton, di portare grande campione che ha segnato la storia di quest'orda, metti a fianco un pilota che sono anni tenta di vincere il mondiale, che poi molti dicono non ha mai avuto la macchina all'altezza per poter perdere al mondiale, siamo sempre in attesa di arrivare a questo momento che non arriva, oppure a volte ti fai anche la domanda, ma è veramente a pezza di vincere un mondiale Leclerc?
1: Beh, se non hai la macchina per dimostrarlo è difficile sentire gli scettici,

0: di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in occasioni che vanno per lui le position conquistato con la Ferrari. Il discorso è quando non è una macchina vincente, quando parte ci sono delle situazioni lui diventa difficile centrare sempre l'obiettivo, diventa invece più facile incorrere errori. Le classi di errori ne ha fatti, infatti anche ne ha fatto anche qualcosa di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento qualità per vincere il campionato del mondo di Formula 1. Per dimostrarlo serve la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes quest'anno e si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire non è un pilota da mondiale. Ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più efficiente della storia e finora non ha arrivato.
1: Senti, ultimissima, se Leclerc fosse la Mercedes insieme a Antonelli sarebbe una bella sfida.
0: E vedremo una grande lotta tra Mercedes, una lotta che anche Russell stanno c'è stata.
1: Sì. E dove punterei tu in questo caso?
0: Non mi sbilancio, non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
1: Speriamo di vederli sbagliare, uno naturalmente rimane in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia anche di vederlo insomma competere per il mondiale.
0: E anche è bello che
1: la pistica di vedere Ferrari competitiva, che previsioni possiamo fare?
0: È difficile dare una risposta, sono anni e anni che vediamo l'ultimo mondiale del 2007, l'ultimo mondiale motori del 2000, parliamo di un'era geologica della Formula 1, voglio dire, quindi ogni anno ci chiediamo che con manchi alla Ferrari per andare al vertice, qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale perso da Alonso nel 2012, quello forse diventare un mondiale frissa nel 2018 con Vettel, però in modo o in un altro è sempre mancato cosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca, e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
1: L'ultima, ci salutiamo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio 6 settembre, Monza.
0: Abbiamo un Anelli che tira le retro per il cambio di Power U. Per me, se farà la position, partirà 10 posizioni per l'Italia, 10esima opzione, è un pilota ancora in grado di puntare pur partendo 11esimo con la Mercedes un motore freddo. La Ferrari, diciamo che con la nuova Power Unit sulla pista di casa ci regali una grande pressione, è uscita anche in anni difficili contro di Leclerc nel 2019, bissata nel 2024, quest'anno con Leclerc e Hamilton deve dare spettacolo.
1: Speriamo. Lui, ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro, a presto, speriamo di commentare una vittoria della Ferrari. Grazie Luigi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Luigi Terna, termina qui il Morvalle di oggi, naturalmente noi vediamo al punto alla prossima puntata con i motori sempre in prima. Grazie e buon seguimento.
2: E ora salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva.

0: TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp 331 8200213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11.08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su cui abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele da cabina di Gino Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia a un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato è sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece, diciamo, le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, è ovviamente troppo presto per fare delle riflessioni approfondite, parliamo di prime impressioni della prima giornata di campionato. Mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi che non hanno mai avuto nessuna fortuna, ma è passata tanta acqua di ponte. Poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata Roma, la Roma di Sterini, che ha affrontato la Fiorentina, che è la squadra che ha impressionato di più in senso negativo, non tanto e non solo per il risultato, per prendere 4 gol olimpico, insomma, fa male chiunque, ma per la disorientazione della squadra non mi è piaciuto per niente. Il rosso avrà molto da lavorare. Poi che dire, il Milan, il Napoli, quella che vuol dire ha fatto la storia più stridita di quello che si poteva immaginare, la Juventus, no? Che dire, è andata a vincere Rosinone, ma se fosse non avesse pareggiato avrebbe forse evitato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso Juve con il fortunio di Indiz è una bella brutta botta per il giocatore dopo fuori a 2 o 3 mesi. E Spalletti si lamenta con Romani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia paura a lamentarsi. L'anno scorso ha preso una squadra in corsa, Romani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui, sì certo ha giocato male, ha sbagliato occhi, avrei fatto poi io, tu no, Alessandro, io sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, sto scherzo, naturalmente la prestazione è stata insufficiente, però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente. No, le cose più belle che ha fatto vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come sito di squadra, come realizzazione, questo Malen che già l'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore fino di grandissimo talento, di grandissimo impegno.
1: Antonio, abbiamo tantissimi argomenti sul gatto, li comincio a scorporare, hai perfettamente ragione, è prestissima. La Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
2: Ma secondo me sì e no, la Roma è gola di un pubblico straordinario, un grandissimo entusiasmo, ecco che può essere la vincente, però può essere anche, vuol dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche butto, però Gasperini è molto concreto, molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva, la squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto divertente da dire, la Roma l'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come il Como dell'anno scorso, che era bella vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League, domani sapremo dai sorteggi, sapremo contro chi dovrà vedere, in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica 36 squadre, così come ovviamente l'Inter,

0: Napoli e Como. Io credo che la Roma possa essere certamente concorrente per lo scudetto e della lotta si possono inserire se le cose andranno meglio. Il Napoli ovviamente in grande Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e stessa Juve se dovesse cambiare passo. Certo, questo Juve deve intanto conclude la campagna acquisti, oggi è ripartito il nome del norvegese Sorlo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è un ottimo attaccante, un corazziere, poi un giocatore di 3 anni, non è un raffino, parliamoci chiaro, quindi...
1: No, ma soprattutto Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna avere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve più che un vice Ildiz, tranne a due, no? Perché ha comunque Bola e ha comunque Ale Begovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello a Tavi, il centrocampista, quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
0: Ma sì, certamente, lui l'anno ci ha dovuto stare in con due giocatori che ha trovato, che non erano due, Openda e Davide, quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani che aveva giocato nella Juve, che conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene, certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, e poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorlot, non essendo, ripeto, giovanissimo che ha 30 anni, è un giocatore di culo affidamento. Adesso il mercato si chiude il 21, e per un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano, sai che negli scorsi anche Gallini, De Rossi sono lamentati di queste date del calcio che si chiude dopo l'inizio del campionato, sono state praticamente giornate, però così è, andiamo avanti. Voglio spero una parola per il mio amico Vino Gattuso,
1: sì, ci sarei arrivato,
0: che sta lavorando con la solita finta in un ambiente ostile alla società e in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza veramente impropria del presidente della regione Lazio a chiedere che il presidente della Lazio venda la società, francamente siamo, secondo me, in un terreno come, per usare un eufemismo, improprio.
1: Sì, l'ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonelli, adesso c'è anche una questione politica, dovrebbe sempre rimanere fuori dal campo, però siccome non siamo più Bellini, dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante vista delle prossime elezioni. E ora hanno minacciato di boicottare forse se rimarrà allo titolo.
0: Sì, attenzione, se abbiamo in politica
1: buttiamo
0: in caccia, non mi piace questo atteggiamento. Lotito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico,
1: sì,
0: con Lotito, certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si mette adesso in politica tra un senatore di Forza Italia, presidente della Regione, Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il termine dello scontro. Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamento molto duro nei confronti di Lotito. Io spero, come l'altra volta, che al di là di Lotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua reazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, molto dipenderà ovviamente, per chiaro, anche dall'avvento della squadra.
1: Sì, sì, la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata, il rovescio medaglia, Antonello, che ha visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proprio ti voglio fare una riflessione sulle parole di Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni questa.
0: Sì, senz'altro, sono d'accordo, ha avuto diverse occasioni per fare rete, diamoci, perché non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, in qualche occasione è stato impreso sotto porta, un pizzico di fortuna in più, però voglio dire,

0: deve sicuramente crescere, tornare a quei livelli dell'anno scorso. Quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché chiaramente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce, che è andato a vincere da zero a Venezia, che con una sconfitta in casa ti dica cattivo umore, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come città, come squadra.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, ti porto su due argomenti, ma sullo stesso allenatore Daniele Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, lo stimo da giocatore, ma anche come uomo, la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi, la prima riguardante il gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione, e anche qui mi viene da dire, Tonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
0: Sì, nonostante tutti i propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, saranno sempre, con borracce, adesso usato in passato di Rocchi, di chi li ha ceduti. Ovviamente c'è questo intervallo che continua a far discutere, c'è un lato positivo che forse almeno è stata prima giornata giocato di più, letto in media, quei minuti, che va a vantaggio dello spettacolo del pubblico, perché ci sono delle emozioni che sono francamente insopportabili, ingiustificabili. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri, poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo potente, di gran polso, no? E come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla maggior giornata sono raccoppiate parecchie polemiche, alcune edificate, altre un po' più stuose, perché spesso diventano degli ali.
1: Devo dire però quell'errore ingenuo è grave, eh? Grave soprattutto perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
0: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa ego il mio affetto, la mia amicizia De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele stavolta, perché sai, poi c'è di fronte una corazzata come quella, è chiaro che poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi dice un'altra cosa, una volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatore, al fatto che se fare il corso a Covertano, che spesso è anche particolarmente oneroso, lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio stimare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta, lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonio, che sei uomo di federazione?
0: Insomma. Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già dato a questi microni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e l'ho letto, che una delle primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio Maragò deve essere quello di ribadire la scuola allenatori di Cociano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata, stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di uffici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, Sacchi faceva i rappresentanti di scarpe, certo. Ha cominciato ad allenare la Fosine, poi Rimini e poi diventa Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare le quote, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però l'onore di avere talento, capacità di azione in tutto, e soprattutto per quanto riguarda i allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. La Coverciano, l'allenatore di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservata, quello buono c'è, perché non è tutto da buttare, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani calciatori.
1: Ti porta un altro argomento sempre istituzionale, che nelle scorse ha parlato anche il ministro Bori, ha fatto una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta, è sicuramente una buona notizia. Io però chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente gli occhi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fa

0: hanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo.
1: Ma io sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, dire, terzi di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che mi sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per la Serie A. Il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, vuol dire, hanno una alle spalle importante, a mio avviso, come Lecce, una città sana, una città solida, e hanno soprattutto la convinzione, la determinazione di lottare tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, è chiaro che il talento tecnico poi fa differenza. Poi io non sono il pessimista sulla competitività del campionato, io mi auguro che anche quest'anno possa esserci un maggiore equilibrio e che fa l'ultimo come l'anno scorso. C'è un contratto aperto sia in testa che in coda.
0: Sono per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre, nostre portabagli?
1: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei fuochi, al di là delle maglie, e tutte le squadre italiane vadano avanti. Ti dico che in Champions ho salutato l'Inter in prima fascia, poi c'era Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto che il Como non smette di investire di loro, c'hanno una proprietà, questi artoni indonesiani hanno i soldi per fare tre guerre, hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, prendo, secondo quelli che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre la tassa, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Io credo che l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, altri dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché Roma mi pare un grande polvere, lo dico con franchezza. Il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve come dire, riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società di Fossi.
0: Però sei d'accordo, Antonio, che se in Champions League, a parte Inter, forse andiamo a fare i comprimari, beh, in Europa League, considerato anche che gli inglesi hanno, diciamo, squadre di serva, tra virgolette, le francesi, lo spagnolo stesso, noi schieriamo le big, Juventus, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta 93 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
1: Ma Juventus e Milan devono pure vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pensa anche conti delle società tantissimo, e adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile, ruotata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions, quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine. Secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guardando anche la Conference League, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza il naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali. Guarda che livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente a nessuno. L'abbiamo visto anche le qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre si sconosciute, sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della città, però sono tutte squadre che si battono, e cresce molto il calcio da quel punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, dalla preparazione fisica, che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in campionati che vanno a 6.000, che corrono dalla sera alla fine, e spero che il calcio italiano possa dire, crescere anche da quel punto di vista, perché non basta essere i fenomeni sulla carta o avere nome o avere persone, poi diciamo bisogna pedalare.
0: Ultima domanda, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, che è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa anche molta fatica, e Fabregas sembra davvero non volerlo.
1: No, non esistono i giocatori, scusa, tu sei troppo buono, bisogna dire le cose come l'anno scorso, che Golgani fosse l'unico italiano che ha giocato in tutte le 20 di minuti tutto il campionato. Allora, anche dal suo punto di vista, è inutile dedicare bene e poi razzare male, non ci pigliamo vivo, perché i 20 italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari le restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, giocatori, però di Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, sono qualificati, ma non è, secondo me, per il mio onesto parere, sempre da seguire, se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vai, ai giovani, alla nazionale, che altrimenti ci siamo in giro.
0: Grazie Antonello, grazie, buona giornata. Mi è piaciuta molto la finale sul Como e la Vanettini, perché il Como effettivamente è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro c'è la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta questione di piste e parametri. Io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, andiamo in pausa, poi dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono i preci, intrighi, storia internazionale, spia al lavoro, no, scherzo, più o meno, sì, funziona così. Va bene, a strappo. No, Leonardo, c'è Leonardo? Sei arrivato Leonardo?
2: Leonardo Tozzi.
0: Infatti. Tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sul quale sta lavorando quasi tutte le società. Bene, ma ne parliamo un attimo.

0: Totocalcio. Ancora calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Maraggio.
1: 11:38 minuti primi, bentornati in diretta all'editoriale Quanto non lo vuole. Adesso andiamo a fare un giro anche sulle pagine online, ovviamente cominciando dal nostro sito di riferimento, tutto il mercato web. In primo piano c'è l'Atalanta, di finitura verso il territorio di conferenza che sarà domani. L'Atalanta deve vincere la partita, se no uscirà clamorosamente dalla conferenza. Dopo il pareggio 0-0, ci sono 4 infortunati in casa Atalanta. Poi sempre in primo piano Lazio, trovati tutti gli accordi per Pinamonti, insomma è stato un po' complicato, avete presente il palo, ecco, la Lazio aggiungeva uno, poi un altro, poi un altro ancora, perché comunque la situazione in casa Lazio, soprattutto dal punto di vista mercato, è molto poi andare avanti per tutto il tempo delicata, e quindi è riuscito a castrare tutto per far arrivare Pinamonti, così c'è una punta di riferimento per Gattuso. Contatto telefonico tra Malagò e Immobile, possibile ruolo in federazione per l'ex attaccante, si vede ancora tutto mercato web. Che poi sempre sulla Lazio, non solo Pinamonti, la Lazio ci prova anche Harder, ma prima va ceduto Ratkov, che tutto sommato è una cosa abbastanza difficile. L'editoriale di oggi, tutto mercato web, è a cura di Marco Conterio. Il Como va all in con un metodo a scudetto, e non è finita qui. Il disastro di Spalletti.

0: Letti su Colo Mani, queste le riflessioni Marco Conterio. Andiamo a leggere l'attacco del pezzo. Fabregas e Suarez hanno capito che questo può essere l'anno, senza dirlo, perché mai estorcere a qualcuno residente nella provincia di Como e dintorni la parola scudetto, ma questo calciomercato è degno di una squadra che punta al massimo. Il pareggio con Crodinese, una delle migliori e più sottovalutate in realtà del calcio italiano, sono assolutamente d'accordo. Non traga di inganno, il Como era stabile, solida e in continua crescita verticale, è stata una stellare strappata e tappata al Maxi Ponico Paz dal Madrid, adesso fuoco artificio Ricci Lani per il centrocampo, si avvicina anche il ritorno Diego Carlos Nerbace per la retroguardia e poi l'assalta Moise Kean della Fiorentina. E in effetti questo è decisamente un mercato a scudetto. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. In primo piano in questo momento c'è ancora il mercato della Juve, ma non tanto la vicenda che sì, che più o meno conosciamo, nel senso che sì, è stato tra virgolette prenotato dalla Juve, che ieri sera ha praticamente fatto uscire Miretti. La Juve ha cercato fino all'ultimo di inserire l'obbligo di riscatto, il Besiktas non lo ha accettato, però una formula impressionosa, credo di 4 milioni, e che sì, sempre lì che attende. Che succede però nel frattempo? Si è inserita anche la Roma. La Juve deve fare un'altra uscita, non necessariamente un centrocampista. È chiaro che la Juve sta cercando disperatamente di piazzare al miglior offerente, che però non c'è, uno tra Kumainez, Cabal, lo stesso David. E a proposito di David, Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth. Ora, sinceramente, che l'Atletico Madrid si accontenti di David, vedere se Sorloth, la vedo una, ma è abbastanza particolare, per contenti loro, contenti tutti, la Juve magari riesce a fare il suo scambio, dunque a quel punto verrebbe più inserito Nico Gonzalez, bensì David, che evidentemente fuori dai progetti, fuori dai piani di Spalletti, che anche domenica scorsa l'ha tenuto in panchina per ben 90 minuti. Poi mercato, Perino è firmato con il Palermo, è arrivato in manata in città, e ancora a Palermo, e ancora la Gazzetta Sport, la Roma in casa un nuovo palestra, così Emanuele Lulli ha conquistato Gasperini. In effetti lui ha fatto una buonissima partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda sempre il mercato, c'è da evidentemente ancora definire una dei tormentoni. Sapete che l'estate solamente ci sono i tormentoni musicali che poi vanno di pari passo con i tormentoni nel mercato. Uno di quelli di questo è quello di Leao, poi ne parleremo tra un attimo con un esperto di calcio portoghese, di Leao e non solo. Però che succede? Succede che l'Aston Villa, che sembrava interessata a Leao, ha fatto marcia indietro. Rimane il Galatasaray, che ancora mostra qualche interesse sul giocatore. Il giocatore che però non vuole andare a Galatasaray, per cui al momento, a meno di una settimana alla fine del mercato, Leao rischia di rimanere in pancia al Milan con Amorim, che di fatto lo ha già bocciato. Quindi vediamo qua, perché assolutamente la vicenda è difficile da risolvere nel giro di appena una settimana. Poi sappiamo, ragazzi, come funziona il mercato negli ultimi giorni. Si cerca sempre di arrivare a Rama per tirare fuori il più possibile. Dopodiché io credo che già da questo fine settimana, quindi considerando venerdì, i club dovranno arrivare a miei consigli, e parlo un po' per tutti, perché ad esempio c'è anche Napoli che sta cercando Gabriel Jesus. Sembra che la trattativa possa arrivare a buon fine, però che qua il Napoli deve necessariamente far uscire qualcuno. E le ultime settimane, anzi gli ultimi giorni di mercato sono quelli dove poi alla fine si cerca di risparmiare da un lato e magari accontentare anche il giocatore. In questo caso però, caso del Milan appunto, Leao sembra non voler accettare per esempio il Galatasaray. Allora andiamo a Ivan Cardia, c'è lui, quindi lo chiamo subito al telefono, io scrivo in letta, arriviamo, ecco, con Ivan Cardia che ci fa il punto della situazione sui tanti intrecci di mercato che si sviluppano in queste ultime ore. Ci sono veramente tanti, però credo che si possa partire proprio dalla vicenda che in questo momento sta riguardando la Juventus e la Roma. Ce l'abbiamo Ivan? Sta per arrivare il buon Ivan Cardia, questione di secondi. Eccolo qua Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno ascoltatori.
0: Tanti nodi, tanti intrecci. Io comincio da quello che riguarda la Juve, anzi due aspetti della Juve. Il primo, che si è inserita anche la Roma, vero Ivan?
1: Sì, anche perché comunque diciamo che la Juventus ho detto un po' di tempo lo ha lasciato per ovviamente fisiologicamente.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Non vuole che chiusa, dato che appunto nell'ambito di questo canale di comunicazione ci sta e stiano parlando anche della situazione di Gonzales, cioè probabilmente stile un'operazione un po' più ampia. Secondo me è un po' delegata anche alle valutazioni della Juve, che comunque l'infortunio di Yildiz condiziona anche quel tipo di momenti lì. Magari lei può considerare che Nico Gonzalez sì, non è veramente un perno, però a Spalletti tutto sommato non piace. Con il set box è un elemento quantomeno tornare utile.
8: Intanto ti do un ultimo, Ivan, perché stamani Moise Kean non si è presentato all'allenamento del mattino e quindi vuol dire che lui se ne vuole andare. Cominciano, tanto ormai i giocatori fanno così, Ivan, cioè, non si presenta, sì, vuole andare via, cioè, va comunque, lasciamo perdere l'atteggiamento. Questo vuol dire che si chiude a breve?
1: Allora, vuol dire che il giocatore fa una mossa per accelerare le discussioni. Non ho detto si chiude a breve perché il Como comunque un po' si sta stancando del fare la Fiorentina, non ha, poi Fiorentina ha una difficoltà legata al sostituto, cioè se non c'è un sostituto non c'è De Ken. In quel contesto in cui ieri si è registrata un po' diciamo scesa la temperatura dell'affare, credo che la mossa Ken va anche a signori miei, va bene, dammi, capisco tutto, non rotto, però io voglio andare e quindi a far capire che poi ok, la Fiorentina non ha un istituto, non lo fa partire, però tenere un giocatore poi giusto, legittimo, non legittimo, questo tra l'altro diranno anche il contratto tra le parti,
8: appunto,
1: diciamo, insomma, in dinamica, tenere un giocatore che ti manda un messaggio così forte, insomma, però non aveva mai rotto. Ora, se fosse confermato, sì, questo dettaglio, questa indisponibilità ad allenarsi, si è data la voglia di partire, è un messaggio molto netto per dire provate d'accordo, non entro nel merito di quei aspetti lì perché non competono a un certo motore, però provate d'accordo perché altrimenti ci facciamo una stagione molto poco di per tutti.
8: Io lo capisco, no, Ivan? Però altrettanto vero che Fiorentina deve trovare in 4 giorni, 5 giorni un'alternativa valida, no, il primo che passa un'alternativa valida. Ci sarebbe David, senti un po' l'interessa,
1: insomma, diciamo che economicamente c'è poco per la Fiorentina. Ma, allora, però questo è un mio pensiero, non è un discorso legato alle valutazioni che fa la Fiorentina, che quello che dici tu è giusto. Secondo me la Fiorentina è un'alternativa valida se è già in casa, cioè io in realtà se parte Ken e gioca Pellegrino
8: per l'amor di Dio, d'accordo con te, è alternativa a Ken?
1: No, l'alternativa, poi un nome alternativo lo devi trovare, questo siamo d'accordo e questa è la difficoltà che sta incontrando la Fiorentina nel sondaggio degli attaccanti. Tra l'altro un nome che in realtà non ha mai trattato, però poteva rappresentare una soluzione, cioè Andrea Monti nel pomeriggio farà la decisione che con la Lazio, diciamo, esce dal numero, detto che poi credamente non c'è mai fatto, come dicevo prima, però dal numero da l'ipotesi possibile.
8: Ti chiedo una cosa, la penultima, perché anche qua la situazione rischia il Milan di trovarselo come giocatore, mi pare che Amorim, insomma, tutto sto amore per lui ce l'abbia.
1: No, più che altro io credo più che Amorim sia arrivata un po' l'indicazione dalla società.
0: Ok.
1: Cioè, è un discorso chiuso. Io credo che se ad Amorim avessero detto puntaci, lui non sarebbe dispiaciuto. Però penso che è arrivata un'indicazione chiara, legata anche al fatto che Leao oggettivamente nei comportamenti e in tante altre cose sembra un contrario al Milan. Lo sembra anche nelle valutazioni sul suo futuro e nel fatto che non sia per niente agevolando l'Eb. Anche qui legittimamente c'è cioè, che vale accettare qualsiasi soluzione perché l'idea del suo club ne ha arrivate, non ha perso la Premier League, non ha perso la Bessel, ma c'è sempre il Galatasaray che è impegnato in una trattativa, nel senso che il Galatasaray 340 milioni di euro non ha mai voluto andare e il Milan gli dice quell'offerta troppo bassa, c'è un po' saldo. Probabilmente alla fine può essere una soluzione comunque per dire vistosamente la questione, è peccato vederla finire così perché comunque diciamo Leao è stato un giocatore importante per il Milan e ha rappresentato tanto un po' qualcosa di rilevante nella storia recente del Milan.
0: Decisamente. L'ultima cosa, Napoli, Gabriel Jesus si fa?
1: Sì, si tratta, secondo me alla fine sì, perché il Napoli con tutte le difficoltà che ha ha individuato in lui il giocatore a prendere, ci sono delle operazioni che non si può fare, c'è sempre Noah Lyles che rimane diciamo il nodo principale per consentire al Napoli di muoversi, ma se negli ultimi ho visto un po' di movimenti in direzione Galatasaray, anche qui da capire anche come Castri o Leao, io terrei sempre l'Atalanta e poi c'è una soluzione per Lang perché l'Atalanta sta cercando di entrare in quel ruolo, con il Bologna non si è mai andati finora troppo avanti nel discorso legato a Gianro e Bologna non ha intenzione di cederlo, io starei attento alla palana, è una volta anche solo a livello medico che il Napoli dovesse uscire a liberare una casella, il prescelto è da un po' Gabriel Jesus.
0: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao caro,
1: grazie, buon
0: seguimento. Buon Ivan Caria ci ha fatto luce sulle operazioni possibili in divenire di queste ultime ore. Alle 11:58 minuti primi noi andiamo in pausa, poi volteremo pagina e parleremo dei tanti portoghesi all'interno del nostro campionato. A tra poco.

0: Bentornati cari amici 12.06 minuti, primi sulla parte di Rotocalcio. Adesso c'è un bel focus sui tanti giocatori portoghesi che sono sbarcati nel nostro campionato. Però vi ricordo qual è la notizia dell'ultima ora: il fatto che Moise Kean questa mattina ha detto no, ho un impegno, non vengo ad allenarmi. Questo perché sta spingendo per la cessione al Como, però ha forzato decisamente la mano e dunque stamattina non si è presentato all'allenamento. Allora diamo il buongiorno a Francesco Colato. Ciao Francesco.
1: Buongiorno.
0: Allora parleremo con te dei tanti portoghesi, visto che segui molto da vicino questi giocatori del campionato portoghese in generale e che sono sbarcati nel campionato, però mi dai una tua lettura, che ormai questi calciatori che fanno il bel cattivo tempo, l'ultimo è proprio Moise Kean.
1: Sicuramente i calciatori oggi, dopo la presenza Bosman, hanno qui molto più potere e libertà di scelta. La gestione poi che viene fatta da parte dello staff di un calciatore, dello stesso calciatore, spesso viene fatta solo sul breve termine, senza guardare magari una prospettiva più a lungo termine. Però è sempre una questione individuale, perché poi se guardiamo in Italia i giocatori tipo Pirosito, Lautaro o altri profili garantiscono comunque una fede al club, una visione molto più al coraggio. Dipende sempre con chi ha a che fare.
0: No, sono d'accordo. A proposito di questo, il primo focus che volevo aprire è su un altro caso particolarmente spinoso, quello di Rafa Leao. Sembrava che la Aston Villa si potesse inserire, interessare, invece si è defilato, rimane solo il Galatasaray. Il Milan, insomma, più che Amorim, il Milan l'ha messo fuori dal progetto. La lettura su questo e secondo te come finirà?
1: Leao innanzitutto ha rilasciato quell'intervista a fine stagione, sì, che non è stata ideale, e anche le persone vicine a lui dovrebbero consigliarlo meglio nel come muoversi a livello di comunicazione e della sua immagine. Poi già nel corso della stagione c'erano stati dei problemi su quello scandalo che era uscito, che riguardava anche lui, poi bisogna vedere se erano, certo, vere o non vere. Il suo nome era stato tirato in ballo e questo non lo aiuta a livello di immagine e di comunicazione del club, visto che Milan, e soprattutto con Amorim, sta cercando di dare una nuova immagine al club, un'immagine vita, un'immagine che vuole essere competitiva nella scena italiana e internazionale. Però io ho anche in modo diretto che al momento non ci sono club realmente interessati. Gli unici club che avevano avanzato un interesse reale con offerte concrete erano il Fenerbahce, che era più lì per chiudere, ma il giocatore rifiutato, il Galatasaray. A livello di campionati europei primari, io sappia, non ci sono delle reali interessi. Poi nulla toglie che l'ultimo giorno di mercato magari un'operazione viene fatta.
0: Ma questo non ha mai funzionato, Leo, perché credo che il talento non si possa assolutamente mettere in discussione.
1: Io non lo conosco personalmente, non lo posso valutare così in maniera dettagliata. Quello che non ha funzionato, vedendolo dall'esterno nel suo rendimento negli ultimi anni, probabilmente fare un passaggio di maturità dal punto di vista mentale. Può prendere anche giocatori, ripeto, come Lautaro o altri profili come potevano essere Zidane o Ronaldo stesso, e magari cercare di essere molto più vicino a questo tipo di profili, cercando di capire come si arriva a livelli, perché lui è le potenzialità le ha.
0: Assolutamente sì. Invece ci sono giocatori che arrivano sempre dal Portogallo, nel caso di Gomora, che ha avuto subito un gran impatto. Che tipo di giocatore è e cosa può dare alla Roma?
1: È classico numero 10, quello che siamo abituati ad avere in Italia, tipo giocatore alla Baggio, giocatore estero, di imprevedibilità, di visionarietà, perché ha delle letture che in pochi hanno. E il problema è che l'allenatore del Porto ha una visione tattica, predilige i giocatori con un'altra struttura fisica, ma soprattutto con altre caratteristiche dal punto di vista del gioco, perché ha una sua logica, un suo modo di sviluppare la filosofia di gioco, e quindi questo giocatore riusciva da questi automatismi a questi schemi. Però Rodrigo Mora è un giocatore divertente, classico trequartista che illumina il gioco, è un artista. Avete sentito le dichiarazioni a Villa Svosa di come si è andato a Roma?
0: Sì.
1: Un giorno ti vedremo riprendere qui a Drago con noi,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: È stato un dispiacere per tutto l'ambiente, però se l'allenatore ha questa visione, il club oggi è l'allenatore fin fondo.
0: Ti posso chiedere, al di là del ruolo, le differenze con Sestao? Sono due giocatori dal punto di vista fisico
1: diversi. Sono diversi, Sestao classe esterno offensivo che può eventualmente partire dall'alto per venire a giocare dentro. Mori è un giocatore che va lasciato libero di spazio tra le linee, proprio per la sua creatività ti permette di essere imprevedibile nel contro uno, nell'assist, se non andare a cercare la scatola risolutiva. L'unica cosa che ha bisogno di migliorare Moro, osservatelo